Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

4 cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tornare a casa tardi, giornata piena. Mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina. Si apre così un nuovo periodo di conflitti internazionali che cambierà per sempre il panorama politico a livello mondiale. 25 aprile, Emmanuel Macron viene riconfermato Presidente della Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento, Mattarella, Presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo, tra i fatti salienti, c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III. Accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni ed è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo. Viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo tre giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica, scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport, mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva, Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale. Parliamo di motociclismo, impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefè De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia gli europei che i mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan e il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022 mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

diventate grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: 润的，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare. We'll be right back.

0: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno Giovanni.
1: Ciao Chiara, buongiorno, come stai stamattina?
0: Stamattina ho un po' di sonno.
1: Un po' di sonnino? Vabbè, ci stai. Guarda, ti dico, mi ricollegherei a Mamma Mia, cioè il titolo della canzone che c'era fino a poco fa.
0: Di Rosa Chemical, certo, ma penso che un po' di sonno non ci sia niente di meglio di un bel caffè caldo.
1: Infatti già
0: proprio
1: te
0: vado a prendermelo subito. Allora, cominciamo il nostro tempo di oggi, infatti vi terremo compagnia da adesso che sono le 7:05 fino alle ore 10, Giovanni, con tanta musica, tanti ospiti
1: e soprattutto con tante notizie molto interessanti, quindi mi raccomando, noi sempre siamo qui su Rai Radio Tutta Italiana dalle 7 alle 10 di ogni mattina, io e la grande Chiara Caccioppoli qui insieme a voi, insomma, a farvi compagnia, ad accompagnarvi, insomma, lungo questa mattinata.
0: Esatto, vi ricordiamo che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, oppure tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, dove non solo trovate noi, cioè la vostra radio preferita Rai Radio Tutta Italiana,
1: vero?
0: Ma trovate anche contenuti interessantissimi come alcuni podcast original che io devo dire me li sono divorati in questi giorni, proprio sono fantastici da mettersi in cuffia e magari quando vai a fare una passeggiata, sei in macchina eccetera, sono fantastici.
1: Che meraviglia.
0: Te ne consiglio qualche titolo poi off microfoni.
1: Poi esatto, microfoni spenti mi racconterei tutto.
0: Esatto. Vi ricordo che potete anche seguirci sui nostri account social, lì condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, vi raccontiamo insomma anche gli eventi ai quali partecipiamo e stiamo lavorando, ragazzi, a dei progetti fantastici che tra poco insomma vi andremo anche a spoilerare / anticipare, così insomma sono inglesismi ma non troppo,
1: esatto, quindi da buon intenditor poche parole, come si dice, no?
0: È vero Giovanni, e io direi di poter anche spoilerare il fatto che ci saranno degli ospiti che verranno qua dalle 8 fino alle ore 10.
1: Quindi si può dare anche il numero ufficiale degli ospiti?
0: 3.
1: Tre.
0: Dai, sono tre ospiti.
1: L'ha detto, solitamente perché rimane poi più vaga, ma oggi sono tre.
0: E oggi perché venerdì mi sento più buona. Diamo il numero di telefono, così se magari i nostri amici vogliono scriverci, raccontarci come è cominciata la loro mattinata, il loro venerdì mattina.
1: Ma certo amici, esatto, fateci sapere da dove ci state ascoltando, come state, come e con che piede, ecco, vi siete svegliati e quindi come sta procedendo questa meravigliosa mattinata, anche perché non dimentichiamoci che è venerdì. Il numero è 334-60-45-640. E intanto qui su Rai Radio Tutta Italiana c'è La Testa Gira con Fred De Palma.

0: Giovanni, c'è qualcuno già sveglio perché ci è arrivato un primo messaggio.
1: Hai visto? Dai, dai, dai, bene, leggiamolo, leggiamolo, sono curioso.
0: Allora, ci scrive Roberto, ci dice: buongiorno ragazzi, buon venerdì. Quando accendo Rai Radio Tutta Italiana va sempre meglio. Chiara, ti adoro, però un saluto anche a Giovanni stamattina.
1: Oh, che carino, dai, devo dire che piano piano ci stanno anche grande Roberto che si è ricordato anche di me in questo caso. Quindi piano piano sto entrando anche nel meccanismo psicologico dei nostri amici ascoltatori.
0: Entrerai sempre di più, sempre di più.
1: Bene, bene.
0: Allora, notizie di oggi sono tantissime, poi spazzeremo veramente tanti argomenti dal territorio, più all'attualità, qualche notizia più curiosa. Da quale vuoi iniziare? Proprio abbiamo un ventaglio di opzioni.
1: Io ti dico la verità, Chiara, partirei da una notizia che in realtà, come dire, accomuna voi donne in particolar modo, però anche noi uomini, perché comunque è una cosa culturale, una curiosità che, dico la verità, non conoscevo.
0: Mi piace,
1: Sei curiosa?
0: Vai. Iniziamo il dissing, vai.
1: Dai, cominciamo. Allora, lo sapevate che il bikini l'ha inventato un ingegnere automobilistico?
0: Non ci credo. Ma sì. il costume,
1: quello che mettete voi giustamente al mare quando andate in piscina o comunque di base anche quando andate in sauna, in bagno turco, insomma,
0: il
1: classico bikini intramontabile.
0: E l'ha inventato
1: appunto un ingegnere automobilistico, ma adesso appunto entriamo un po' nel vivo della notizia.
0: Dai.
1: Ad inventare il bikini è stato proprio Louis Reard, un ingegnere di automobili. Il nome bikini deriva dall'atollo di Bikini, dove gli Stati Uniti testarono la bomba atomica, in riferimento all'effetto che l'indumento avrebbe avuto sulla società dell'epoca.
0: Ma dai.
1: In assenza di modelle disposte a indossarlo per il lancio, Reard scelse la spogliarellista del Casino de Paris, ovvero Michelle Bernardini. Il bikini fu vietato in molte località del mondo, tra cui l'Italia, dove vigevano delle leggi suntuarie che proibivano alle donne di mostrare l'ombelico. Celebre è la foto di una donna appunto che viene multata in spiaggia proprio per aver indossato il bikini. A riportarlo in auge e sdoganarlo furono Brigitte Bardot, che lo sfoggiò a Cannes nell'estate del 1953, e Ursula Andress negli anni 60 con il film Agente 007, Licenza di uccidere.
0: Insomma, vedi,
1: una storia veramente iconica per descrivere appunto un capo iconico femminile, no? Che dici?
0: Sì, no, questa cosa la sapevo anch'io, che in Italia c'erano delle leggi molto molto severe, non potevi mostrare l'ombelico, queste cose. Poi insomma anche in televisione era vietatissimo. Poi Raffaella Carrà insomma l'ha sdoganato,
1: la grande Raffaella come sempre ha tirato giù anche quel muro enorme. Però comunque appunto sono curioso di sapere anche se i nostri ascoltatori conoscevano la notizia, o se magari hanno anche qualche asterisco in più per arricchire appunto ciò che abbiamo appena raccontato ulteriormente. Quindi 334-6045-640, fateci sapere insomma se conoscete dei fatti storici anche simili, o se appunto sapevate questa notizia appunto.
0: È giusto, io direi di andare un po' in musica perché arriva un grandissimo artista che personalmente adoro, Fulminacci, Stupida Sfortuna.

0: Amor di Achille Lauro qui su Rai Radio Tutta Italiana, una canzone molto bella e tra l'altro si vocifera che Achille potrebbe partecipare, credo come super guest ovviamente, del Festival di Sanremo. Chissà.
1: Guarda, sarebbe il mio regalo preferito.
0: Ti piace Achille?
1: Sì, tantissimo. No,
0: super bravo. Poi magari devo dire la verità che questa canzone qui l'ho davvero ascoltata talmente tanto che appena uscita dopo un'ora per me era già vecchia. Per renderci conto, insomma.
1: Però infatti, guarda, lo faccio anch'io perché ogni volta che magari scopro una canzone che mi piace tantissimo, l'ascolto H24 fino a che non mi stanco. Tipo dopo una settimana che ascolto solo quella canzone, ma ti giuro, tutto il giorno me l'ascolto,
0: capito?
1: Vai in loop, poi mi stanco perché l'ho assolutamente ascoltata, che poi viene la nausea. Però quando ne scopro una che mi piace particolarmente, va così in macchina, al telefono, a casa, tutto.
0: Certo, diciamo che devi alzare l'asticella, no? Nel senso che poi quando c'è una canzone che ti piace talmente tanto e la consumi molto velocemente, come dire, per cambiare, per uscire da quel loop un po' tra virgolette pericoloso, ovviamente per intenderci, si parla sempre di musica, quindi come dire, caschi sempre in piedi, diciamo che devi alzare un po' l'asticella trovando un altro tormentone che ti conquisti tanto quanto ha fatto questo.
1: È vero.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Beh, io direi che adesso dedicherei questi, non so, 2, 3, 4 minuti anche insieme a te, ovviamente ai nostri amici ascoltatori, al territorio, perché io non so, adesso in questo momento, stamattina mi sono alzato, ho letto una notizia molto bella, a livello, proprio una notizia che si basa un po' sull'architettura, non un po', si basa sull'architettura di una chiesa proprio giù in Calabria, quindi proiettiamoci
1: la Calabria
0: giù.
1: Bellissima
0: infatti,
1: regione.
0: Mi raccontavi che sei stata anche tra l'altro poco fa, insomma, hai fatto un saltino, forse poco fa l'ho capito io, magari erano 2 o 3 anni fa.
1: No, l'anno scorso, guarda, l'anno scorso.
0: Tempi che corrono ormai era un'era geologica, diciamo così, l'anno scorso.
1: Ma no, invece è stata molto bella, mi è piaciuta.
0: Quindi memoria molto nitida.
1: Sì.
0: Va bene. Allora, adesso facciamo un saltino giù in Calabria perché c'è una chiesa, Chiara, senza angoli.
1: Come senza angoli?
0: Adesso vi spiego meglio.
1: Non è possibile, dai.
0: La chiesa di Santa Maria Goretti è un'opera unica nel suo genere, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. A Mormanno si trova la chiesa di Santa Maria Goretti, un'opera dell'architetto Mario Cucinella. Il progetto nasce come una ricerca del perfetto equilibrio delle forme. Le geometrie curve dell'edificio richiamano le forme armoniose di alcune delle più belle chiese barocche, reinterpretate con un tocco di modernità. L'ingresso della chiesa è segnato da una grande croce che accoglie i fedeli in un edificio di circa 950 metri quadrati e alto 16 metri. La pianta croce si sviluppa in 4 bracci che si aprono come petali, creando uno spazio accogliente e armonioso. Varcata la soglia si viene accolti da grandi veli sospesi che diffondono delicatamente la luce proveniente dall'alto. L'effetto è quello di uno spazio luminoso dove la luce naturale diventa la vera protagonista del progetto, in grado di valorizzare gli spazi. Gli arredi sono in legno e acciaio e sono stati volutamente pensati con un design minimale e austero, in maniera da mettere in risalto gli elementi architettonici e scultorei.
1: Ma bellissima.
0: No, meravigliosa. Guarda, io purtroppo non posso farla vedere anche agli amici ascoltatori, però davvero invito a vedere proprio la chiesa di Santa Maria Goretti in Calabria, anche solamente digitandolo su internet, perché è meravigliosa e soprattutto è un concept nuovo di chiesa. Non so nemmeno se esista un'altra chiesa similare comunque in tutto il mondo, quindi
1: insomma, no, ma non credo, dai.
0: È molto bella questa cosa qua di questo concept proprio senza angoli, è veramente molto molto curioso. Però chiediamo
1: futuristico,
0: addirittura. Brava.
1: Non potremmo definire
0: no, direi a tutti gli effetti, anche perché poi è bianca esternamente e ha questa croce che praticamente si crea tramite delle insenature pensate apposta per, come dire, infilare il design. È molto difficile da spiegare, anche se poi è tra virgolette molto minimal da vedere.
1: No, però credimi, hai reso l'idea
0: perfettamente.
1: Amici che ci stanno magari ascoltando, 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, magari fateci sapere dove siete, che fate in questo venerdì mattina e soprattutto siete mai stati in Calabria, siete mai stati, insomma, a visitare una località precisa, siete stati l'anno scorso, quest'anno, insomma,
0: anche solo di passaggio, esatto, siete passati a mangiare in Calabria, barra appunto magari siete proprio capitati alla chiesa di Santa Maria Goretti, che mai dire mai, magari qualche ascoltatore appunto è rimasto anche lui ammaliato da questa meravigliosa opera di design.
1: Perché no, magari se adesso ce lo racconta.
0: Dai, sentiamo.
1: Andiamo un po' in musica, vuoi annunciarlo tu?
0: Ma dai, sì, volentieri, dai. Domani di Cimini.

0: Eternia Fit Madame, perché qui su Rai Radio tutta italiana sono le 7:34, noi siamo sempre in diretta con il mitico Giovanni Dadda.
1: Eccoci, ciao Chiara.
0: E leggiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati, perché comunque i nostri ascoltatori sono prontissimi, già alle 7 loro sono già
1: operativi, speditissimi verso i loro obiettivi. Come della mattina e della giornata.
0: Allora ci scrive Sara, lei è di Torino, e ci dice: ciao, stamattina sveglia alle 6:40 per andare prima in palestra e poi entrare in ufficio. Odio alzarmi così presto, ma con la città ancora mezza vuota e la musica nelle cuffie ammetto che ha un suo perché. Buona giornata ragazzi.
1: Grazie, ma come la capisco in realtà, perché beh, anche noi comunque alzandoci molto presto ti confondi un po' se con la luce con cui stai andando a dormire, no? Quindi comunque diventa anche un po' disorientante. Però la conosco, la capisco molto bene, perché la mattina, la città la mattina con quella lucina appena appena, no, soffusa, che sta per esplodere la giornata, che magari poi può anche rivelarsi una giornata uggiosa, comunque senza traffico è veramente meraviglioso.
0: Sì, è vero, però il traffico lo incontro solo io, com'è
1: stato? Infatti ogni mattina oggi sono sembra che arriviamo da due posti, da due città completamente diverse.
0: Sì.
1: Chiara, come sei arrivato oggi in aereo?
0: Mi hai fatto uno scherzetto, io pensavo che fossi già in studio, invece no, sto qua fuori.
1: E oggi ho fatto un po' la birba, devo dire la verità, perché non ho sentito la prima sveglia, perché io poi ho scaglioni di sveglia da 10 minuti, però anche solo 10 minuti comunque mi rovina molto la line up della mattina, le attività che ci sono all'interno.
0: Sì. Infatti io ero convinta
1: che io fossi dentro.
0: Sì, te lo giuro, proprio convinta. Comunque, ci scrivi anche Davide, lui è di Bari. Buongiorno a tutti, la mia giornata è iniziata con la solita combo: forte caffè, infatti il caffè, biscotti e 20 minuti di traffico bloccato sulla statale. Per fortuna il sole di questa mattina rende l'attesa un po' più tollerabile. Vi sto ascoltando in macchina.
1: Grande,
0: bravo Davide,
1: grazie,
0: bravo,
1: Davide,
0: bravo.
1: Mi raccomando, insomma, rimani con noi quanto più tempo possibile, perché dopo ci saranno appunto degli ospiti molto molto interessanti.
0: E poi Davide mi ha dato anche un bel assist per ricordare a tutti che potete ascoltarci tramite DAB, quindi poi penso,
1: esatto,
0: come stia facendo Davide,
1: siamo tascabili come ricordo ogni mattina,
0: e poi tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound, che è gratuita, e lì potete proprio portarci ovunque andrete,
1: esatto, non solo noi ma poi anche tutti gli altri contenuti Rai, che sono meravigliosi e soprattutto pieni di cultura e di novità che probabilmente vi siete persi.
0: Giustissimo. Leggiamo un altro messaggio, si scrive Giulia da Milano: ciao ragazzi, vi scrivo dal treno dei pendolari delle 7:15 stamattina. Mi sono andata alla macchina, niente meno prima delle 9, solo un cappuccino al bar della stazione e un paio di capitoli del libro che sto leggendo, ogni tanto ci vuole.
1: Dai, bello, quindi una mattinata non troppo frenetica, anche perché come dire, conoscendo anche un po', io essendo milanese quindi conosco molto bene i ritmi di Milano in quelle ore molto, come dire, giovani,
0: frenetiche.
1: Molto frenetiche, ma anche molto giovani del giorno, no? Nel senso 6, 7, 8 di mattina, solitamente a Milano si cammina molto velocemente, poi sai, no, c'è una camminata un po' omologata, la camminata milanese, no?
0: Sì,
1: quindi
0: corrono tutti, poi dove non si sa,
1: dove non si
0: corrono.
1: Sa, esatto, però corrono fortissimo, quindi insomma, bello anche che sia riuscita a farsi anche una breve lettura, insomma, nel durante.
0: Ma posso dirti che queste persone che riescono a leggere sul treno, non lo so, sull'aereo, in macchina, io le invidio tantissimo.
1: Questi atleti della lettura.
0: Perché io non ci riesco, a parte non mi concentrerei.
1: È vero.
0: Perché poi distratta come sono, penso che o mi concentro sul libro o penso alla fermata dalla quale devo uscire.
1: Ti capisco perfettamente, Chiara, anche per me è così, se non peggio.
0: Non ce la faccio proprio a leggere, non ti dà un po' di fastidio allo stomaco, no?
1: Ma io dico la verità, la mattina non ho mai fatto questa pazzia, però tendenzialmente il pomeriggio, quando mi rilasso, una bella lettura, anzi mi accompagna anche in una bella pennica, quindi perché no?
0: Leggiamo un altro messaggio ancora, perché ci scrive Andrea, lui invece ci ascolta da Verona. Oggi ragazzi sveglia alle 6, giretto veloce con il cane al parco e poi dritti in laboratorio. Lei era bella fresca stamattina, perfetta per svegliarsi del tutto senza bisogno di troppi caffè. Un saluto a tutti i lavoratori di turno.
1: Grazie,
0: ciao Andrea.
1: Grazie Andrea, ti salutiamo anche noi. E
0: la mia mattina assomiglia molto ad Andrea, perché non alle 6, però sì, devo scendere anch'io con il mio cane Holly.
1: Ma dai, è vero che tu un labrador, come mi avevi detto, giusto?
0: La mia Holly.
1: La tua Holly,
0: sì.
1: Che bello.
0: Impegnativa, la mattina siamo io, un bar che apre
1: tu,
0: sotto
1: Andrea.
0: Casa mia, Andrea, e qualche tipo strano che poi ovviamente Holly che fa, va verso quello.
1: Giustamente, ovviamente,
0: stare
1: verso l'ignoto.
0: E l'ultimo messaggio vuoi leggerlo tu?
1: L'ultimo messaggio lo leggo io? Dai, va bene, volentieri. Aspetta che purtroppo non ho gli occhi che escono fuori dalle orbite, ma svilupperò anche questa skill. Allora, ecco, mostrami il messaggino.
0: È là.
1: Eccolo lì, allora. Ah, eccola, Marta da Napoli. Quindi grazie per questo assist, perché io amo Napoli. Sentiamo un po' cosa succede sempre se si trova a Napoli. Buongiorno, stamattina colazione in terrazza con calma, perché entro al lavoro Aspetta che c'è Chiara qua che mi sposta le cose con tutte queste luci che abbiamo in studio. Non
0: ah,
1: si
0: scusa,
1: capisce.
0: Ah, scusa, volevo avvicinartelo il telefono.
1: Non ti preoccupare. Allora, buongiorno, stamattina colazione in terrazza con calma perché entro al lavoro più tardi. C'era una luce bellissima sul golfo che faceva dimenticare quasi del tutto la lista delle cose da fare oggi. Oh. Un abbraccio, che bello, proprio lo scenario che avevo in mente, cara Marta, e che ci hai regalato una bellissima figurina, come dire, mentale, che portiamo con noi. Quindi immagino che sarà stata sul lungomare di Napoli con il golfo, ecco, con col Vesuvio che si intravede, con la foschia del mare. Con
0: poesia. Ma
1: stamattina
0: pura.
1: Mi sento veramente ispirato. Grazie Marta per aver alimentato questa mia creatività mattutina.
0: Ma infatti ti vedo che oggi sei particolarmente.
1: Ma infatti tutte le mattine ultimamente ho qualcosa, non so.
0: Secondo me è la nostra radio.
1: Andrò in farmacia più tardi comunque.
0: E che devi fare in farmacia?
1: Magari chiedo come mai, insomma, mi diranno è colpa della Rai, radio tutta italiana ovviamente.
0: Sì, può essere, può essere. Vado a

0: Genesi del tuo colore, Irama, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:47 e a maggior ragione io ti ho messo Irama, ma non è a caso Irama, perché si veste con le bretelle come ti volevi vestire.
1: Eccola, mi ha spoilerato, infatti gli ho raccontato a microfoni spenti, invece lei giustamente ha voluto renderlo pubblico. Vabbè,
0: ma
1: a questo punto.
0: Ma chi si mette ancora le bretelle? Scusami.
1: Ma sai che in realtà è sdoganatissima la bretella, anzi ti dico la verità, ormai la cintura, come dire, io stiamo parlando comunque in ambito elegante, anche perché abbiamo un evento il 15 di cui non possiamo dire nulla, anche se in
0: ancora
1: realtà
0: no?
1: Poi lo scoprirete, sì, anche sì, perché sì. Noi sapete che siamo gli spoileratori seriali di questa radio, quindi
0: ci teniamo in bocca.
1: Diciamo, non possiamo dirlo, poi alla fine non viene sempre fuori. No, sì. Io appunto stavo dicendo alla Chiara che io questo weekend in realtà con la testa vorrei andare a Napoli, ma col corpo purtroppo devo tornare a Milano. Dico purtroppo, in realtà, anche se Milano è la mia città e l'amo con tutto il mio cuore, però mi stavo preparando già a questo capitolo romano. Comunque, tornando a noi, vado a recuperare questo abito e lei mi chiedeva giustamente: ma come ti vesti? Mi raccomando, non essere troppo elegante. E io sono partito
0: subito
1: io sono partito subito con il dettaglio della bretella. Ovviamente lei ha aguzzato gli occhi mi ha stoppato.
0: Mi metto la bretella.
1: Mi fa la bretella, manco mi nonno, come si dice. Invece non è vero, perché amici ascoltatori, aiutatemi supportatemi su questo tema, perché secondo me la bretella invece funziona benissimo. Secondo me su un uomo, sull'abito, è la cintura che è superata.
0: No, invece la cintura è figa.
1: Ah sì, vedi,
0: ti dà quel tocco in più, quella raffinatezza in più. Beh, secondo me è così.
1: Vedi, comunque fateci sapere, amici maschietti, ma anche le femminucce, in realtà all'ascolto, le donne all'ascolto, fateci sapere cosa ne pensate. In realtà, voi siete team bretella o team cintura? 334 60 45 640. Voglio proprio vedere cosa rispondono.
0: Tanto se rispondono che vanno d'accordo con te, non li leggo.
1: Lo so benissimo, anche perché, amici, dovete sapere che è Chiara che filtra tutti i messaggi. Quindi, insomma, se vanno bene a lei, vanno bene a tutte, io ovviamente mi metto comodo e rispondo tutto quello che ci scriverete, quindi
0: così deve funzionare, nel
1: perfetto,
0: senso
1: quindi, no certo, se non rispondo è colpa di Chiara.
0: Sto scherzando, ma anzi io ti volevo proporre di vestirci matchati, di vestirci abbinati,
1: quindi
0: quella sera
1: la trama si infittisce, quindi insomma
0: io però mi volevo mettere una cosa rosa, quindi non so se tu vuoi vestirti di rosa.
1: La bretella rosa diventa tanto.
0: Ma già in sé per sé la bretella è tanto.
1: Già la bretella deve avere esattamente il sopportamento, però rosa, ecco, fammi capire adesso, mi studio un attimino l'abbinamento, poi torno da te sicuramente molto
0: bene. Va bene. Allora, tu te ne vai purtroppo questo weekend, anche se io ti volevo far vedere, ti volevo un po' mostrare tipo guida turistica un po' a Roma. Perché da pochissimo l'hanno inaugurata, penso nel dicembre 2025, la nuova fermata della metro C, che è proprio una fermata fuori Imperiali, no? Quella che tu esci e ti trovi il Colosseo di fronte a te.
1: Tra le più belle della città, direi, come fermata.
0: Beh sì, perché è molto scenografica, no? Comunque c'è il Colosseo, c'è le Fori Imperiali, se poi vai su c'è Piazza Venezia, Quartale della Pala, insomma, no, è molto.
1: Hai detto quattro cose comuni, quattro cose molto normali, hai detto. Uno esce dalla metro, si becca il Colosseo davanti, dice: ma va bene.
0: Ma quale altra città c'è una cosa del genere? Cioè,
1: guarda,
0: scusatemi.
1: Roma è tutta da scoprire. Io sono nuovo in questa città e ogni giorno dico la verità, mi riempie gli occhi di bellezza e di cultura.
0: E proprio questa nuova stazione si appresta a conquistare la scena internazionale. La fermata è stata ufficialmente candidata al prestigioso Prix Versailles 2026 all'interno della categoria Passenger Stations, il riconoscimento mondiale presieduto, pensa, dall'UNESCO, che premia le migliori architetture contemporanee per design, innovazione e impatto culturale.
1: Ma che meraviglia!
0: Eh sì, perché poi all'interno di questa stazione non è che è vuota, ma no, perché lì ovviamente hanno dovuto scavare, quindi hanno trovato tantissimi reperti storici e li hanno proprio messi in esposizione. Quindi tu, mentre aspetti la metro, ok, che magari arriva tra 5 minuti, puoi perderti e ammirare tutto quello che hanno trovato: pozzi, vasi, un sacco di cose.
1: Ma che spettacolo! Infatti, ogni volta che si scava a Roma, si scava sempre con un certo tipo di criterio, perché lo sai già, comunque 8 su 10 si trova comunque un relitto storico. E quindi bisogna fare molta attenzione. E quindi li hanno esposti proprio all'interno della metro.
0: Sì, sì, infatti ti ce lo portai tu. Vai a Milano.
1: Hai ragione, purtroppo parto per Milano. Comunque, questa cosa qua, in realtà, volevo fare anche una similitudine, anche perché io sono per metà napoletano.
0: Ah sì?
1: Quindi io amo Napoli, esattamente, e ci ho vissuto per diverso tempo quando ero più piccolino, e mi sento comunque di dire che all'interno delle metro napoletane c'è, come dire, un concept un po' diverso, ma molti artisti hanno esposto le proprie opere proprio all'interno delle metropolitane, e non dico quadri, dico proprio interi allestimenti, quindi di colori pop, insomma blu, rosa, insomma a seconda poi del tipo di fermata e del tipo della zona all'interno della città di Napoli, che veramente è brilla di questa personalità, proprio perché artisti molto importanti ci sono passati e hanno lasciato il proprio segno in maniera incredibile, direi indelebile.
0: Bellissimo. Io a Napoli sono stata a fine agosto, perché con la crociera abbiamo fatto anche tappa a Napoli.
1: Che bello.
0: No, ti faceva un caldo.
1: Faceva caldo.
0: Stavo per dire,
1: che
0: per
1: bello,
0: svenire.
1: Che sogno. Tu invece sei stata a dire, no, guarda, faceva un caldo terribile.
0: No, beh, comunque, insomma, Napoli, no, ma anche a Roma fa ancora caldo.
1: Sì, anche a Roma.
0: Però a Napoli
1: in questi giorni
0: era...
1: un po' meno, devo dire la verità, che questa pioggia fortissima di ieri qui su Roma, devo dire che l'ha rinfrescata notevolmente, tant'è che io stasera ho anche dormito con la finestra aperta, che in realtà ci rendiamo conto.
0: Qui si va verso l'autunno.
1: Con la ventola sicuramente a neanche mezzo centimetro dal collo, e quindi comunque vedi, non ci fai caso che sono mezzo storto quando sto qui in postazione?
0: No, divetti, queste posizioni vicino al microfono un po' strane.
1: Come
0: sì.
1: Mai, vero? Ma perché non me l'hai ancora comunicato? Io ti dico la verità, anche perché a livello posturale finisco le dirette che sono un po' storto, proprio un po' di dolore alla schiena. Vabbè, insomma, capita.
0: Quanti anni hai, Giovanni, però? Stai
1: ne ho 29,
0: non fare il boomer.
1: 29, ma percepiti 50, che comunque sei giovane, intendiamoci, però insomma, per averne 29 no 50. Quindi fai tu. Tra i tuoi conclusioni.
0: Boomer. Etichettato come boomer. Basta, sei boomer.
2: Sì, lo so.

0: Pinguini tattici nucleari, scrivi le scemo qui su Rai Radio tutta italiana, e sono quasi le 8, quindi insomma la nostra prima ora è andata, Giovanni.
1: Ci siamo, dai, direi che mi sento anch'io di poterlo confermare. La prima ora è andata.
0: Aspetta, poi tra
1: secondi,
0: poco
1: andata.
0: Tra poco arriveranno anche i nostri ospiti per questa seconda ora insieme, che tra l'altro sui social abbiamo anche un pochino spoilerato, quindi se siete curiosi non potete aspettare sui social, insomma, le nostre storie, abbiamo detto.
1: Esatto, giusto? Abbiamo accarezzato lo spoilerino, che in realtà Chiara dice abbiamo accarezzato, abbiamo letteralmente pubblicato nome, cognome, indirizzo e foto, comunque forse abbiamo più che spoilerato, però va bene così.
0: Vabbè, perché teniamo sempre un po' di in diretta, almeno un pochino.
1: Un po' di rigore anche, soprattutto, un po' di privacy che male non fa.
0: Non guasta mai. Però insomma, no, sui social, a parte gli scherzi, rimanete sempre aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio, quindi insomma, se vuoi andarci a seguire potete rimanere aggiornati.
1: Esatto, giusto? Quindi guardoni all'ascolto, mi raccomando, seguiteci attivamente sui nostri social, perché appunto, come vi dicevo, spoileriamo un sacco, quindi se volete, come dire, conoscere il nostro programma meglio, ecco. Ma anche dal punto di vista comunque di capelli, perché io stavo riprendendo Chiara fino a un secondo fa, perché pubblica ad esempio stamattina ha messo un video in cui sembra che io abbia in testa un parrucchino, che non c'è nulla di male, però dico, la cosa che non mi piace è il fatto che ho il parrucchino, per il momento ancora non ce l'ho, quindi allora, non è un'immagine veritiera,
0: Spadiamo questa, sono tuoi?
1: Sono miei, confermo che sono miei, non c'è nessun bottone, non c'è nessun additivo, il colore pure è lui, anche perché comunque, come dire, arriviamo dall'ultimo colpo di coda estivo e la temperatura ancora ce lo ricorda, giusto?
0: Giusto.
1: Tant'è che appena anche levato il giacchino, perché ci sono 45 gradi qui dentro, più noi che...
0: No, perché adesso comincia quel periodo dell'anno, tu esci di casa magari alle 6, quindi fa freddo, no?
1: Esatto.
0: Quella canottiera non era il caso.
1: Brava.
0: Perché poi mi ammalo, ti lascio da solo in diretta.
1: Brava,
0: faccio,
1: soprattutto per quello, Chiara.
0: Esatto, quindi ho messo la giacca poi qua dentro in studio, che fanno almeno 35 gradi, lo devi togliere.
1: Dato che io ho una paura folle di rimanere da solo, perché senza la mia Chiara io qui non funziono, quindi ogni volta che usciamo dallo studio, anche se ci sono 32 gradi, dico, Chiara, ma non è che magari dovresti chiudere un po' la giacchetta? No, perché la scarpetta, magari che piove, magari prendi freddo anche i piedini.
0: La sciarpa?
1: Il dolce vita.
0: La canottiera della salute te la metterai in inverno.
1: E quindi da oggi in poi porterò sempre, come dire, un qualcosina. A, perché le voglio un gran bene. B, perché comunque insomma tutelo anche un po' la nostra coppia, ecco, nel senso, no, la nostra coppia radiofonica, che insomma non funzionerebbe se fosse presa singolarmente. No, tu funzioneresti, io non lo so, ecco.
0: Ma perché? No, non è vero, anzi lo sperimenterai.
1: Che bello far la vittima in diretta, è bellissimo.
0: Lo sperimenterai i prossimi giorni.
1: Sì, esatto, che anche qui non possiamo spoilerarlo,
0: No, non possiamo dirlo, no, ancora no, ancora
1: rendiamola
0: no.
1: Quasi una festa, no? Nel senso che comunque è talmente tragico per me che quasi voglio riderne e prenderla, come dire, con massima leggerezza.
0: Ma un panorama proprio catastrofico. Comunque, io direi che, tanto visto che sono ormai le 8:02, i nostri ospiti stanno per arrivare, vogliamo annunciarne almeno uno?
1: Dai, vuoi dirlo tu?
0: Sì, lo dico io.
1: Dai.
0: Arianna Ciampoli sarà con noi tra pochissimo qui nel metastudio di Via Siago 10, così insomma racconteremo anche la loro trasmissione, perché ricominceranno ufficialmente dal 14 di settembre.
1: Che bello finalmente conoscere i colleghi nuovi, anche perché non li ho ancora mai visti e insomma...
0: Ah, è vero, tu li conoscerai live adesso, bene, ma
1: infatti,
0: sono deliziosi.
1: Quando l'hai annunciata pensavo, come dire, che fosse dietro di me, infatti mi sono girato un attimo, ci ho fatto caso, invece no, alla fine non c'era nessuno. Comunque arriverà secondi e intanto c'è Marco Mengoni con Ma stasera.

0: Piazza Garibaldi, Fit Franco 126 e Tropico. Chiara, tra l'altro facciamo sentire questi vocal che sono appena arrivati sulla tematica delle bretelle contro cintura. Quindi sentiamo un po'
1: vero, cosa dicono
0: i nostri amici.
1: Allora, io ricorderei al volissimo anche il nostro numero di telefono 334 60 45 640. Così, insomma, se questo dissing lo vogliamo portare avanti, questo, quello è il numero per mandarci i vocali.
2: Tra bretelle e cintura, io sono un fan sia delle bretelle che delle cinture, ne ho tantissime. Della bretella devo solo dire una cosa, chiaramente i bottoni del pantalone, ci vuole la bretella sicuramente con i bottoni.
0: Bravo.
2: E non con le clip.
0: Yes.
2: E poi ci vuole una bretella, diciamo, sarebbe il top con i due lembini in cotone.
0: Madonna, okay. È un intenditore.
2: Sicuramente però dipende anche un po' dal fisico.
0: Quello perché, sicuramente, ma tante cose dipendono da quello.
2: Le cilline con la bretella stanno molto meglio. E tuttavia non bisogna sfoggiarla subito, ma bisogna cercare di tenere la giacca più a lungo possibile.
1: Vedi?
2: Quando a un matrimonio o a un evento fa caldissimo, tanti non vedono di togliersi la giacca per far vedere la bretella.
1: Vero.
2: Io metto sempre la bretella, ma cerco di tenere la giacca più a lungo possibile, solo per farla intravedere, diciamo, tra
1: non vedo.
2: Tra i vestiti.
1: Ho capito.
2: Grazie della domanda e sto andando a lavorare e... Grazie, buona giornata.
1: Allora, innanzitutto Luca, grazie mille per il tuo messaggio. Noi ti auguriamo una buonissima giornata, cioè, mi raccomando, continua ad ascoltarci. E tu che ne pensi, Giovanni? Sei d'accordo con Luca?
0: Io con Luca, diciamo che hai visto che io solitamente metto il becco in qualsiasi cosa. Davanti a questo messaggio non mi sono sentito di dire nulla, perché Luca è un maestro. Ha detto tutte le chicche e tutte le cose belle che secondo me orbitano intorno a quello che è la bretella, o il mondo comunque delle bretelle, che secondo me, ripeto, è imparagonabile a quello delle cinture, perché è proprio vero, la bretella diventa quell'elemento o quell'effetto a sorpresa che tu, no, vai a un matrimonio e dopo un togli la giacca e dici wow, è l'effetto wow, ragazzi.
1: Ma ti devono piacere, però,
0: ti devono stare bene, ovviamente devi fare poi degli accorgimenti, come poi se sei proprio un pro, una cintura nera incredibile delle bretelle, fai, cominci a fare anche l'abbinamento con il calzino, con magari la scarpa, con magari la cucitura, se magari è rossa, se magari è blu, quindi comunque, vabbè, lì stiamo parlando comunque di un livello, insomma, di pignoleria incredibile.
1: Cosa, tu sei così?
0: Io soffro di questa cosa qua.
1: Sei così, pignolo.
0: Non l'hanno ancora identificato, etichettata, però comunque insomma ne soffro, ci tengo comunque dei nostri amici. Però grande Luca, perché è proprio vero, la bretella è un effetto wow ed è un qualcosa che poi dopo un po', quando togli la giacca, sembra quasi che no, è una matriosca di sorprese, diciamo così, è la sorpresa dentro la sorpresa. Quindi bravo.
1: Togli la giacca e c'è l'effetto wow.
0: E soprattutto
1: dipende,
0: buon lavoro, insomma. Luca, buon lavoro, grazie per il messaggio.
1: È vero, bellissimo. Allora, anche un altro ospite è arrivato qui in studio, quindi io direi di presentarlo, perché tanto ormai parlerà brevissimo i nostri microfoni. Marco Di Buono, altro speaker sia di Rai Radio Tutta Italiana, ovviamente, perché lui è al timone della conduzione di Mattina Tutta Italiana Weekend, però insomma è anche una voce proprio è una delle colonne portanti di Rai Radio Kids, e tra pochissimo parlerà ai nostri microfoni. Nel frattempo però arriva Serena Brancale, Levante e Delia con Il Mio Paese.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ma che
2: niente
1: bella canzone.
2: Ci dividerà.
1: Ci sta. Senza base così a cappella era impeccabile, capito? Chiara.
2: L'ho preso qualche nota, Marco? Non l'ho preso. Addio, aspetta, scusa, perdonami.
3: No, e se non mi aprite il microfono io non parlo. Marco, ma se volete che io non parli, non parlo.
2: Dispiace,
3: non è un problema. Poi dici
2: lapsus.
3: Marco, stai zitto. Quando neanche. No, non me l'apri il microfono, va bene così.
4: Ma
2: lapsus.
4: Buongiorno!
2: Buongiorno,
4: ciao,
2: Marco
4: Chiara, ciao Giovanni, ciao a tutti voi, come state?
2: Io sto bene, tu? Ti vedo molto
4: sono
2: pimpante.
4: Sono morto. Che pimpante di che? Sono morto, sono praticamente devastato. Marco, però tutto bene.
1: Giustamente ci narrava e ieri sera appunto ci raccontava che è rimasto sotto il diluvio universale romano, vero Marco?
4: Sì, no, a Pescarese, da Pescara a Roma l'ho presa tutta l'acqua e l'ho portata. Forse l'ho portata io a Pescara, non lo so. Stavo sono arrivato, mi ha portato tutta la valanga di acqua, signora, signore.
2: Ah,
4: no, non sono stato io.
2: Tu?
4: No, perché io sono arrivato e già c'era la pioggia. Comunque, vabbè, niente, non è che ve ne frega a me da voi del mio viaggio però, sotto l'acqua.
1: Però vi dico la verità, ci hai fatto un grandissimo favore in caso l'avessi fatto tu,
4: Io?
1: Vabbè, col caldo che faceva.
4: Ma dai, no, un po' troppa acqua è venuta giù, dai, siamo venuti giù a Catinelle.
2: Sì, è stato di tutto, un fulmine, ha preso fuoco anche un albero.
4: No, ma voi avete mai viaggiato sull'autostrada con i fulmini praticamente a 2,5 centimetri, cioè ero praticamente invaso dai fulmini temporali, pioggia, acqua, non sapevo. Dito, ma sarà pericoloso!
2: Mi ti sto immaginando.
4: No, io da solo in macchina, non sapevo che fare. Mi fermo, no, non mi fermo, vado avanti, corri, sbrigati, no, non puoi correre perché ci sono i limiti di velocità, perché sta piovendo quindi deve andare più piano, vabbè, tutta una serie di cose. Salve, buongiorno, questa è Mattina Tutta Italiana e qui
2: allora,
4: ci abbiamo Chiara e Giovanni.
2: Cominciamo un po' a spoilerare.
4: Che vogliamo fare? Che dobbiamo fare?
2: Cominciamo a spoilerare i progetti.
4: Ma c'è una musichetta,
2: 14.
4: C'è una basetta sotto.
2: Senti.
4: Mamma mia, quanto è lontana. Ciao basetta mia.
2: Questo
4: bella.
2: È quello che passa in convento.
4: Ok, va bene. Scusate, era tanto che non venivo qui ai microfoni di Radio Italia. Devo riprendere anche in mano tutta la situazione, perché qui la regia, i pulsantini e le vettine, non mi ricordo più nulla.
2: Ecco,
4: è passato un po' di anni.
2: Che avanza.
4: È avanzata e io sono rimasto indietro, però quello è il problema. Che la tecnologia avanzata, io sono rimasto un po' arcaico. Va bene. Vabbè. Che
2: dai,
4: vogliamo
2: da 14
4: fare?
2: Settembre
4: da 14
2: comincia?
4: Settembre ricomincia il Buongiorno di Radio Kids su Radio Kids, non su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra digitale ovviamente Rai, che si può ascoltare tramite DAB Radio, tramite la fantastica applicazione Rai Play Sound. Giusto. Quindi daremo il buongiorno io e Arianna Ciampoli, che stiamo aspettando, ma come al solito è in ritardo come sempre, ma lo sappiamo. E quindi daremo il buongiorno a tutti i bambini dalle 7.30 alle 8.30, dal lunedì al giovedì. Io che dico sempre, il programma che si sveglia con i bambini, fa colazione insieme ai bambini e ai genitori, ovviamente li accompagna così virtualmente a scuola. Quindi cominceremo con tanta musica, domande, battute, barzellette, allegria, fantasia e sorrisi.
2: Benissimo. Però ci devi dare anche un altro spoiler, perché tu comunque della nostra family.
4: Ma
2: di
4: tu
2: Rai
4: già
2: Radio...
4: tutto adesso dobbiamo dire.
2: Ah no?
4: No, che ne so.
1: Marco, tu devi sapere che purtroppo io e Chiara abbiamo perso di mano la situazione con gli spoiler. Praticamente stiamo dicendo non
4: spoilerate tutto.
1: Alla fine spoileremo tutto, diciamo cose, diciamo nomi e cognomi, vie,
2: sì,
1: cose, indirizzi, numeri di telefono.
4: Non si parla.
1: Stiamo divulgando delle informazioni privatissime dicendo non spoileriamo nulla. Quindi
4: no,
1: veramente
4: no. Poi
1: stiamo andando
4: a
1: negli
4: archivi segreti.
2: Sì, poi ce la capiamo dicendo, però adesso qui non possiamo dirvi troppo.
1: Esatto.
4: Allora vi volevo dire che no.
1: Cioè, vabbè. Noi partiamo così, poi dopo quello che succede è completamente incoerente col punto di partenza.
4: Molto
1: va
4: bene.
1: Benissimo.
4: Allora non diciamo no, vabbè il primo appuntamento ovviamente è questo di lunedì 14, riniziano le scuole, riniziamo anche noi con Radio Kids, e poi c'è l'appuntamento del weekend, ma quello ne parleremo magari più avanti o anche nel prossima settimana. Mi volete ancora? Torno a trovarvi,
2: no?
4: E parliamo del weekend,
2: allora,
4: magari direi Radio Tutta Italiana
2: alle 8, tanto tu la trasmissione
4: No, io finisco alle 8:30, quindi prima delle 9 non posso venire
2: dall'altro studio. Arrivi qua,
4: certo, lo so, vengo qua e vi parlo di Radio Tutta Italiana.
1: C'è un passaggio segreto che hanno fatto tra l'altro da molto poco, di cui si parla, adesso io non lo conosco, ma che collega
4: il tunnel. Vedi, sono rimasto indietro perché da maggio che non metto i piedi qui dentro e mi sono perso un po' di cose, ovviamente.
2: Il PT3, cioè PT6G, è questo studio nostro, il meta studio, c'è cioè un passaggio segreto.
4: Quindi solo meta.
2: Capito che usiamo soltanto noi
4: meta
2: studio,
4: e l'altra meta?
2: E l'altro?
4: L'altra metà?
2: L'altro
4: no,
2: non
4: questa
2: c'è.
4: È metà studio, quell'altra metà?
2: Dai, Marco.
1: L'altra metà purtroppo.
2: Voglio le fare queste battute.
1: Devo fare un salto al direttore a chiedere qualcosa, poi mi
4: per farti dare l'altra metà dello studio che manca.
1: La piantina, ovviamente.
4: Ok, va bene. E dopo questa serie di fandonie,
2: raccontaci un po' della tua estate, come è andata?
4: È stata una bella estate impegnativa. Vabbè, ho fatto l'inviato per camper su Rai 1, si chiama Peppone.
2: È bello.
4: Sì, era il quinto anno per me di camper, però è sempre una novità, ci sono sempre un sacco di cose da guardare, da ammirare il nostro bel paese, tantissima gente da conoscere, tante persone che in qualche modo danno tutto il loro cuore proprio per te, per far sì che le cose vengano possano andare nel migliore dei modi. E io ho avuto la possibilità di visitare l'Italia da nord a sud, a est a ovest, come dico io, quindi mi sono fatto giro un po' di regioni, mi sono visto un po' di posti, visto poco, perché quando si va per lavoro non c'è neanche la possibilità di... E adesso mi faccio un pomeriggio di visita culturale, no? Perché tanto il pomeriggio devi andare a fare i sopralluoghi per il giorno dopo, poi ti studi il copione per il giorno dopo, insomma tutte le schede, poi non vedi l'ora di andare a cena per andare a dormire, perché poi la mattina dopo ricominciamo tutto da capo.
1: Bene, c'è una regione in cui sei riuscito a vedere qualcosina in più rispetto alle altre?
4: Niente.
1: Ma neanche a livello culinario, nel senso sei riuscito a mangiare
4: culinario ho mangiato di tutto e anche di più, guarda, quello perché la sera a cena... immancabili le cene, assolutamente.
2: Giovanni, tu questa cosa la devi sapere. Io e Marco eravamo in co-conduzione a maggio, nel weekend di Mattia, tutta italiana weekend sempre, e in volta
4: il mio più grande sogno
2: questo
4: era
2: invito a pranzo, c'era qualche ascoltatore che voleva averci a pranzo, ma ci mandavano di menù, ma
1: veramente
2: siamo andati.
1: Quindi si è trasformato il programma in una sorta di guida culinaria.
4: Sì, perché io cercavo la mattina, cerco sempre l'invito a pranzo.
1: Marco, ma che te mangi oggi? Dimmelo un po'.
4: Sabato e la domenica, perché poi a Roma almeno c'è stata sempre questa tradizione, me lo ricordo quando ero piccolo, la tradizione di portare le pastarelle la domenica a pranzo.
1: Wow.
4: E lasagna, poi arrivava l'ospite con le pastarelle.
1: È un'usanza meravigliosa.
4: Certo, e quindi io ho sempre proposto, dice, se mi invitate a pranzo io porto le pastarelle,
2: certo.
4: Se le porto le pastarelle.
1: Quasi come se fosse una minaccia, no? Nel senso,
4: no,
1: guarda che io te le porto.
4: Ecco, poi però ce ne mangiamo. No, quindi assolutamente, per quanto riguarda il cibo, non so neanche come ho fatto a non ingrassare più di tanto.
1: Sei gran bordo,
4: Sì, sarà lo stress.
2: Bello
4: stamattina
2: bronzato.
4: Sto cercando di capire ancora chi sono, perché non l'ho ancora capito questa.
2: Io
4: però
2: lo stai
4: fatto, se lo stai capendo. Mi avete fatto svegliare alle 6 stamattina. Mi
2: aspettavo
4: svegliare.
2: Un caffè, infatti, Marco.
4: Sì, io non l'ho neanche preso. Io ti dico solo questo.
2: Perché Giovanni non lo beve.
4: Adesso lo vado a prendere io e ve lo porto io.
1: Senza,
4: Giovanni è una camomilla.
1: Senza puntare il dito, comunque la regista occulta è comunque Chiaretta. Io comunque lo voglio dire, quello dico, quello nego, ma è Chiara che comunque fa la line up, nel senso chiama le persone, chiama gli ospiti.
4: Brava,
1: gli orari li sceglie lei.
4: Ti ho insegnato, ti ho insegnato bene.
2: Infatti Marco è stata
1: piccolina, ma è molto
4: tosta. No, Gagliarda, che è Chiara? No, questa è sveglia, sai che te credi?
1: Tostissima Chiara, veramente tosta.
2: Va. Andiamo un po' in musica, che tanto a Marco Sfera Ebbasta piace molto.
4: Non vedo l'ora, guarda, grazie a mia figlia l'ho conosciuto, perché sennò per me era soltanto una sfera e basta.
2: Senti un po', magari cambi idea.

0: Saif con Parlare d'amore. Io dico sempre, beh, ovviamente il tema è Saif o Saif, insomma, io comunque io ho trovato il mio, quindi dico Saif. Saif, attenzione Marco.
1: Marco
0: così.
1: Che poi è un boomer, quindi.
2: Me l'ha detto una persona molto vicina a lui, però lui dice chiamatemi come volete.
0: Lui però
2: come
0: dice volete. Saif.
1: Annunciamo la nostra...
3: Ha trovato prossimo... parcheggio, l'ha trovato, ce l'ha fatta.
1: Arianna Ciampoli.
4: Buongiorno, buongiorno. Ho anche pagato parcheggio per qualcun altro, sbagliando la targa.
0: Arianna, ma che altruismo meraviglioso, quindi,
4: hai visto?
2: Ma quale altruismo? Lei voleva la macchina di quell'altro, non hai capito? Perché oggi è rimasta senza la sua di macchina, quindi cerca macchine. Attenzione, perché Arianna oggi va in giro a cercare macchine, a rubare macchine alla gente. Io ve lo dico,
0: zona di Asiago.
4: Pago parcheggi anche a macchine che non mi competono, per cui se qualcuno vuole tentare la
2: aspetta
4: sorte...
2: Aspetta che ti do le chiavi della mia di macchina, se mi metti un altro po' di parcheggio.
4: L'estrazione comincia con la lettera E. Ecco, questa è la prima lettera del parcheggio che ho pagato.
0: Magari il nostro fortunato potrebbe essere l'ascolto.
4: Esatto,
0: quindi...
4: glielo diamo, tanto che
0: dai,
4: ci facciamo.
0: Un po' di san altruismo in questo venerdì, è pur sempre venerdì, esatto. Quindi dai.
4: La nostra buona azione.
2: La
4: giornata.
2: Cosa bella è che ha tirato dei numeri a caso, quindi questa targa magari neanche esiste o sarà in Australia questa targa.
0: Se fosse uscito Marco sarebbe stato incredibile, mi sa che lì la diretta sarebbe stata, avrebbe preso quasi un aspetto...
4: Esatto, se fosse stata una sceneggiatura non ci avrebbero creduto.
0: Esattamente, no,
4: veramente hanno esagerato questi tizi.
2: E che non potrà mai accadere, invece accade.
4: Comunque non erano proprio a caso i numeri, erano quelli che il mio...
2: Il cervello diceva in quel momento, io me li giocherei a questo punto.
4: Diciamo che su 8 ne ho azzeccati 3, insomma una combinazione variabile rispetto a quella reale. Vabbè,
0: bello, bello.
4: Fantasia.
1: Buongiorno Silvia dal mattino, quindi questo possiamo dirlo subito.
4: Cominciamo
2: e
4: bene,
2: se questo allora. È buongiorno capirai.
1: Dobbiamo conoscere dei colossi della nostra family, delle radio digitali in generale, perché qui insomma abbiamo fatto anche un'incursione con Radio Kids, quindi siamo tutti...
2: Noi siamo dei... ma tu non ci vedi, cioè purtroppo il pubblico non può vederci ovviamente perché la radio nasconde un po' e dà un po' di mistero, ma noi siamo dei bimbi in realtà, con delle voci da adulti, ma siamo dei bimbi.
0: E il contrasto è veramente meraviglioso, cioè. E si percepisce anche perché in studio, Chiara, prima ancora che tu me lo dicessi, si vede proprio che comunque voi siete di casa.
2: Due cialtroni,
0: quindi...
2: certo.
0: No!
4: Ebbene, sì, beh, io
2: che non volevo... Due bimbi
4: cialtroni. Io mi sono presentata
2: diciamo
4: raccontando
2: noi.
4: Tanto di me, sbagli le targhe, cioè, diciamo che è successo di tutto.
0: Sicuramente però un'entrée non da, insomma, non scontata. Ecco,
4: quello,
0: nel senso
4: quello
0: che comunque
4: no,
0: voglio dire,
4: no.
0: No? Quando mai ti ricapita che uno viene con un bigliettino di un parcheggio, voglio dire, pagato a caso, probabilmente anche del suo vicino di
2: ma
0: radio.
2: Così gli ho pagato il parcheggio.
0: Esatto.
2: Ma grazie, come mai così?
4: No, così.
0: Così per rompere un po' il ghiaccio.
2: La mia buona azione di
4: persona,
2: oggi.
4: Sì.
1: Allora, Marco qualche spoilerino ce l'ha fatto della vostra trasmissione. Raccontaci anche tu, perché dal 14 vi riascolteremo on air tutti i giorni.
4: Sì,
2: hai capito,
4: sì,
2: che vero. Dobbiamo ricominciare a svegliarci presto, Arianna bella.
4: Ricominciamo. Allora, 7.30, 8.30, si riparte il buongiorno di Radio Kids, che vuol dire l'allegria, l'energia, uno scambio pieno, super dinamico, super allegro, che alle 7.30, diciamo, fa il suo effetto.
0: Che bello.
4: Perché comunque crea questo, comunque questo scambio di energia molto potente, per cui i bambini, le bambine ci scrivono, si raccontano, i ragazzi e le ragazze, ma anche i genitori. Ogni tanto dicono, guarda, per esempio un giorno arriva una foto che manda una mamma di un bambino che sta al tavolo della colazione con il cuscino, cioè si era portato il cuscino, quindi stava tutto spiaccicato con la testa sul tavolo della colazione, tutta apparecchiata, quindi
0: che
4: ogni tanto
0: spettacolo.
4: Ci dico, ma gli dai un po' di carica, ci vuole un po' di carica, e io e Marco qui, lui anche con ukulele.
1: Ah,
4: cioè,
1: davvero?
2: Io ormai mi sono data l'ukulele da un po' di tempo, sono andato all'ukulele, sì, mi trovate nelle fermate, sotto le fermate della metro anche il
4: come
2: pomeriggio.
4: come i più grandi artisti
2: certo,
4: che
2: scusa,
4: si esibiscono nelle...
0: prima o poi arriva per tutti,
2: certo, perché scherzi, assolutamente. Ma questo è quello che sognavo quando ero bambino, io quando c'avevo il gruppo musicale negli anni 80 sognavamo di andare sotto le fermate della metro
0: il
2: a
0: nome
2: suonare.
0: Del gruppo?
2: Sì, l'ultimo nome è stato Eden Gate.
0: Eden Gate,
4: wow.
2: Eden Gate. Vabbè, cantavamo
0: moderno,
2: in inglese, non ci no.
4: rock.
0: Volano corna in studio.
4: Marco di buono super rock.
2: Non eravamo molto rock, eravamo molto Duran Duran, noi eravamo molto
0: wow.
2: Eravamo molto Duran Duran.
0: Quel movimento di bacino.
2: Sì.
4: Non ho sentito cosa ha detto Chiara.
1: Secondo me erano molto cringe.
4: Già allora, prima che ancora fosse coniato il termine cringe, voi eravate già cringe.
2: No, all'epoca eravamo molto avanti, ragazzi. Eravamo New Romantic noi. eravamo, ci definivamo New Romantic, d'altronde come si definivano i Duran Duran all'epoca. New Romantic suonava sotto le... Vabbè, no, a parte quello, noi comunque non c'entra niente questo col Buongiorno di Radio Kids.
4: Lo sguardo di Chiara in questo momento, peccato che non si possa vedere.
1: Quindi che sono cringe
4: esprime, diciamo, questo allora, momento.
2: Ma la novità di quest'anno è che almeno una volta a settimana io e Arianna saremo insieme.
1: Ah, davvero?
2: Saremo insieme a dare il adesso, te l'ho detto, piano, dacci tempo. Abbiamo tempo fino alle 9, un attimo, no?
0: Era fatta freddissima stamattina, ma ha chiamato alle 6:30 per dire: ciao, no, dove sei? Sono in studio.
1: No, perché arriva sempre il mio Giovanni in studio, di solito abita un po' più vicino rispetto a me, devo attraversare mezza Roma.
0: Di solito abita
1: e mi ha dato questa buona
0: sposto,
1: abitudine
0: un po'
1: che lui magari anche
0: a volte dormo anche qua.
1: In ritardo. Apre lui, viene lui, ok. Stamattina ho trovato dove sei?
0: No, mi è venuta una tachicardia, perché solitamente io e lei poi arriviamo un po', come dire, uguali, no? Un po' staffetto, io arrivo leggermente prima, però Chiara, come dire, subito dopo di me, quindi
1: sì, come
0: invece oggi
1: sotto le
0: oggi quei 5 minuti di anticipo me li ha fatti pesare tutti, quindi vabbè, insomma, sono
2: non vedeva l'ora, non vedeva l'ora, allora che tu arrivassi in ritardo.
0: Ti accendi la sigaretta, no? Comunque un po' contemplativa del mattino, ovviamente delle 6
1: e
0: mezza, diciamo così.
1: Ho visto fuori che stava fumando, cioè proprio io
0: faccio va. Dove stai? Ciao Chiara, sto fumando. Spegni e vieni.
2: Ciao l'ansia. Chiara, che
4: alle
2: c'è?
4: Alle 6:30 per andare in onda alle 8.
1: Alle 7.
4: Ah, vabbè, mezz'ora prima.
0: Beh, la scaletta ce la ripetiamo la sera prima, siamo molto, come dire, Chiara, comunque siamo molto allineati,
1: sì,
0: ecco, comunque a livello proprio logistico.
1: Stiamo collaudando.
2: Bravi, così,
1: infatti,
2: questa
1: no,
2: bella coppia.
1: Coppia, ok. Coppia vostra, vai.
4: Quale?
2: Chi è?
1: Carina.
2: Quando?
4: Come?
2: Chi è?
0: Dove?
4: Perché? Soprattutto perché?
2: Ma come
4: perché?
2: Mai?
0: Guarda che
2: come mai?
0: Sono ipnotici.
2: Sarai?
1: Dobbiamo
2: condividere
1: lo studio, siete pronti? Sì.
2: Che cosa?
1: Dobbiamo condividere lo studio.
2: Ma mica questo, noi abbiamo il nostro.
1: Ah,
2: beh, visto che voi andate in onda dalle 7 alle 10, noi dalle 7:30 alle 8:30, mi pare proprio improbabile. Allora c'era un esercizio a scuola di teatro, facevamo anche dizione, e poi ce n'era uno scioglilingue che era: mi pare proprio improbabile che Pietro potrà proteggerti. Una cosa impossibile.
0: Allora, il doppiaggio comunque.
4: Anche questo è un tantino cringe.
2: Ti posso dire una cosa?
4: Per carità, noi impariamo.
2: Mi pare proprio improbabile.
4: Tanto di cappello.
0: La cosa che mi fa più ridere sono i loro momenti di silenzio.
2: No, questo
0: parliamo quando parlo io, quando parli tu, Marco.
2: Questo non si guarda.
4: Abbiamo un tempo, no? Per cogliervi.
0: Cioè, ci guardano, si guardano e poi rispondono. Quindi tutto ciò richiede almeno 5.
2: Se ne andranno, secondo me. No, ma non è cringe questo, è proprio sonno. Si chiama sonnolenza acuta.
4: Effetti sonori del sonno.
0: Quasi fase REM.
4: Comunque
2: io vado a prendere un caffè,
4: tipo,
2: che lo volete?
4: Anche tipo il gioco delle sedie, cioè noi mettiamo una cosa, chi arriva prima si prende lo studio, il metastudio, no?
2: Indoviniamo la prossima canzone, dai.
1: Ok.
2: Allora, non lo so,
4: aspetta,
2: non vedo.
4: Allora io direi
2: dai, dilla tu, dilla
4: allora,
2: tu.
4: Fammi pensare. Guarda, dico quello che mi piacerebbe.
2: Sì.
4: C'è una voce meravigliosa nella musica italiana che non è questa, naturalmente, che non è minimamente quello male.
2: Peccato.
4: Beh, Elisa che ci ha cantato
2: con il suo
4: timbro unico.
2: Senti che voce soave che ho. Ho una voce soave.
4: Sì, potresti provare a imitare tu.
2: Dopo Gigio.
4: Sicuramente. Chissà se Mahmood ti ispira.
2: No.
4: Uguale.
2: Volevo solo.
0: C'eravamo però.
2: No, c'eravamo.
4: Ma
2: che.

0: Yeah. Quante cose che non vuoi sapere.
1: È Luciano,
0: sono Luciano Ligabue. Sono Ligabue per gli amici. Ciao Chiara.
2: Ma ragazzi, ma posso dire che sound che abbiamo? Anche perché dietro c'ero io che facevo le boccine, ma non siete neanche accorti, giustamente.
0: No, abbiamo sentito, abbiamo fatto finta di niente.
2: E c'era qualcuno che cantava Reggae Shark.
0: Yes.
2: Baby Shark, non Reggae Shark. C'è anche Reggae Shark.
0: No, questo è Ligabue.
1: Baby Shark. Questo è un piccolo assaggio di quello che vi aspettate se vi collegate dal 14.
0: No, questo è niente.
1: Dalle 7.30 alle 8.30.
0: Dal lunedì al venerdì su Radio Kids, una radio piena zeppa di cose, di novità, di programmi, di personaggi. Armando Traverso.
1: Certo, poi c'è DJ Crud.
0: Il terribile Crud. Poi abbiamo Lello, Lallo, Lillo, Lullo.
1: Non manca più nessuno.
2: E poi ovviamente voi due, che non siete da meno.
1: Protagonisti.
0: A noi ci tocca questa. Ecco, il programma che praticamente sveglia tutti i bambini la mattina alle 7.30 alle 8.30. Dai, dal lunedì al venerdì è veramente divertente.
1: È un pieno di energia, vitamina, come le tagliatelle.
2: Ma come si fa? Qual è il modo? C'è un modo per svegliare veramente un bambino? Qual è il trucco?
0: Basta dargli una. No!
1: Cosa dici?
0: No, io guarda, io ormai ho l'ukulele con me e quindi canto canzoni e poi pur di non ascoltarmi, basta. E si alzano. Si
2: quindi
0: svegliano.
2: La musica anche in questo caso qua funge.
0: Oppure le trombette.
2: Anche le trombette.
1: Diciamo, partiamo con questa sigla cantata. Okay. E poi parte l'energia, veramente è la musica. Wow. Quindi a volte no, canzoni che danno subito una bella svegliata a tutti,
2: un po' di energia,
1: noi compresi,
0: a noi serve tanto.
1: Cioè, io per esempio ballo e canto da sola, come per fortuna non ci sono le telecamere,
2: non ci abbiamo fatto caso
1: comunque,
2: però è una cosa nuova, no, che è emersa così parlando,
1: abbiamo ballato
0: ma
1: anche
0: quando,
1: in studio,
0: ma quando siamo insieme facciamo delle cose, dei balletti, delle cose inenarrabili. E meno male che non
1: meno male che sarete insieme in trasmissione
0: già lunedì, la prima apriamo lunedì inizia la scuola,
2: sui social comunque questi balletti dovete sdoganarli,
0: assolutamente no,
2: comunque attenti social, no.
0: Ma non se ne parla proprio.
1: Il balletto di cui non sapevate di aver bisogno.
0: Quante cose che non sai di noi.
3: Io però butto lì questo.
0: Qual è il trend?
3: Vedi sotto.
0: C'è un trend?
3: No, potreste farlo partire voi il trend.
0: Dove facciamo partire il trend?
1: Aspettiamo e speriamo. Se un trend deve partire da noi, tu che sai quanto.
0: Noi siamo bravissimi.
3: Non ci ha insegnato niente.
0: Io con 32 follower ha voglia a far partire il trend.
2: No, mai dire mai, step dopo step.
0: Potrebbero diventare 32.000.
2: Bravo.
1: Allora noi facciamo così: chiederemo a Chiara, che è super trend, e quindi ci darete delle dritte e piano piano vediamo che non succede.
0: Dei balletti anche noi.
3: Facciamo in studio, vi salutiamo, tanto sono attaccati.
2: Ma che meraviglia, Chiara, abbiamo sbloccato studio. Un meccanismo figo qua.
0: Direi una cosa: in un momento di pausa, magari con una canzone contemporanea su Radio Tutte Italiane e su Radio Kids, sì, potremmo fare un trend in quattro.
2: Dai, carino. Beh, io a questo punto direi su Baby Shark, ormai me l'ha messo in testa, lei l'ha cantato benissimo, è super intonato.
0: Adesso la canta Chiara, un attimo, fermi, vai Chiara.
3: No, non posso.
0: Come mettere in difficoltà?
2: Cioè, canta sempre.
3: Antipatico, Marco. Devi ammettere che sono migliorata.
0: Ma che
3: canto,
0: scherzi?
3: Sono
0: assolutamente. No, ma allora, secondo me tu non ci credi. Perché il maggio, quando abbiamo fatto il programma insieme, a volte tu le prendevi le note, cioè la cantavi tutta la canzone intonatissima.
3: Vedi?
0: Poi a volte, non so perché, partivi per la tangente e andavi su altre tonalità.
2: Si rompeva l'autotune.
0: Ti devi un attimo concentrare. Però ce l'hai. Sì, però sei intonata, ci devi solo credere di più.
3: Vabbè,
0: ecco, solo questo.
3: Ci
0: credi?
3: Mi dedicherò più ad altre professioni.
0: Va bene,
2: come cominciavamo ieri.
3: Sì, è vero, mi aspetta pure il cavallo. Va bene.
0: Brava, esatto.
3: Ragazzi, grazie mille per essere stati con noi.
0: Grazie. Buon proseguimento,
1: grazie,
0: buone mattine.
1: E noi ci vedremo. Siamo vicini.
0: Lunedì,
2: siamo condomini.
1: Siamo vicini, faremo buon vicinato.
0: Allora, ascoltate, amici di Radio Tutta Italiana, ascoltate anche Radio Kids quando non ci sono in onda, ovviamente. Giovanni e Chiara, e ascoltate però Radio Kids.
2: Giovanni e Sara.
0: Franco e Sara. Quando non ci sono Franco e Sara in onda, che bello.
3: È colpa del sonno.
0: Io da lunedì
2: la macchina che ci
0: Arianna, io da lunedì ti chiamo in tutti i modi, con 20 nomi diversi.
1: Come vuoi, chiamami come vuoi, caro Federico. Sarà bellissimo
0: Radio
1: comunque
0: Kids.
1: Ritrovarti lunedì
0: su Radio Kids dalle 7.30 alle 8.30 col buongiorno di Radio Kids. Ciao
1: non
0: a tutti, amici.
1: Ciao, piccoli,
0: ciao Giovanni. Ciao Chiara. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: grazie, grazie per essere passati.
1: Ciao.

0: Oggi mi ha preso così a cantare. Bellissimo. Gaia, Bossa Nostra qui su Rai Radio, tutta italiana. Sono le 9:02. Io ho qui la precisione di casa, voglio dirlo.
1: Sei molto canterina oggi, devo dire la verità.
0: Sì, oggi mi ha presa bene.
1: Fin dalle 7 che stiamo cantando e ballando qui, io sono sopra.
0: Però vedi,
1: oggi...
0: vedi, e questo è l'effetto che fanno Marco e Arianna.
1: Vero.
0: Cioè io infatti che con loro anche... proprio ti gasi tantissimo.
1: Che ci hanno anche convinti che ci chiamiamo in un altro modo. Cioè io ora mi chiamo Franco,
0: sì,
1: e
0: da oggi...
1: tu ti chiami Sara.
0: Da oggi sì.
1: Tanto per mettere ancora un po' di confusione.
0: Siamo Franco e Sara.
1: Che abbiamo in studio oggi?
0: Giustamente, perché è arrivato il nostro ultimo ospite per questa mattinata di venerdì 11 settembre. Diamo il benvenuto a Selsam.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Lorenzo, come stai?
2: Dormo, sto dormendo io.
1: Ma giustamente, come biasimarlo, son pur sempre le 9:02. Siamo noi che siamo un po' probabilmente normali.
0: Però così,
1: Chiara,
0: non stai sul pezzo. Com'è?
2: No, ma io non
0: che
2: sto sul pezzo, cioè,
1: poverino, aveva detto, ragazzi, mi raccomando, chill.
2: Cioè io non sono una persona che sta sul pezzo. Io sono una persona che si sveglia verso le 9, cioè io verso quest'ora mi sveglio più o meno. Mi prendo un caffè.
0: Sì.
2: E non posso dire che altro faccio perché penso che in radio non si possa dire, però con l'eterea.
1: Ok.
2: Quindi subito, attacco subito, Mi comincio a svegliare.
1: Quindi prima ancora di prendere gli occhi, come la terea.
2: Sì, sì, sì.
1: Ok, perfetto.
2: Non è necessario. Perché c'ho la pressione bassa. Io ho scoperto questa cosa. Che se quando fumo. De mattina mi si alza la pressione.
1: Te senti meglio, insomma. Pareggi un po' con la pressione?
2: Sì,
1: ok,
2: sì,
1: ok,
2: sì,
1: ok. Ok. Confermano anche dagli spalti.
0: Ognuno funziona a modo suo.
2: Cioè, nel senso. Sì, e poi dopodiché, ma io mi posso svegliare anche alle 7. Comunque sia, il momento nel quale il mio cervello comincia a carburare è mezzogiorno e mezzogiorno.
1: Ok.
2: E mezzo. Cioè, una roba del genere.
0: Va bene. Vabbè, oggi faremo un'eccezione perché essendo in radio devi fare un buona impressione ai nostri ascoltatori.
2: Io che risento la radio dopo. Ma ho parlato.
1: Come mi sembra che sia andato e come è andato effettivamente.
0: Esatto. Facciamo portare un caffè qua in studio, va, se magari c'è qualcuno che ce lo può portare, facciamo un appello.
2: No,
0: tanto
2: no,
0: anche
2: no,
0: a me,
2: no,
0: anche io lo voglio. No. Me l'ha fatto prendere Giovanni,
1: guardala,
0: detto Franco.
1: Guardale, tutto il giorno che sta cercando di trovare la vittima perfetta e alla fine l'ha trovata. Chiara, veramente.
2: Povero Lele.
1: Grazie Lele.
0: No,
1: io
0: Giovanni non lo
1: prende. Non lo bevo. Io sono tranquillo, grazie mille che già parlo velocissimo finché non si beve un caffè.
2: Ma
1: veramente.
2: Fatti,
1: no, ma hai ragione, ragione.
0: Lui fa così.
2: Io so fare benissimo Cracovia di Guido del Tre, che,
1: sì,
2: che è un mio amico, ed è estremamente veloce. Secondo me, se tu ci provi,
0: ci riesci, Giovanni.
2: Ma ti giuro, ma neanche dopo 15 minuti la fai.
1: Ah, dici?
2: Ma sì.
1: Io e lui, comunque, insieme potremmo fare un bel featuring e fare una bella canzone, tipo una.
2: Un extra beat.
1: Una canzone tipo di Busta Rhymes, no? Nel senso proprio.
0: Andreste subito in top.
2: Cioè, proprio la. Le parole non le mangi, le dici perfette.
1: Chiaro, quindi.
2: Quindi penso che ti mangeresti la metà dei rapper sulla scena.
1: Ah, vedi, attenzione.
2: Come penso che mi parli mia madre quando mi viene a svegliare di mattina. Ciao Lorenzo, allora devi andare a prendere quello.
1: Sempre mia madre con una base sotto. Se mettessi una base sotto a mia madre la mattina, sarebbe famosa lei, io pure.
0: Va bene, chiudiamo questa parentesi e ne apriamo un'altra, perché giustamente
1: vai.
0: Lorenzo è qui in studio con noi, devi farti conoscere a tutti i nostri ascoltatori o comunque conoscerti meglio, no? Quindi insomma, cantautore, tra l'altro famosissimo su TikTok, hai 500.000 di follower e hai proprio una community molto molto affezionata, ti vuole bene, questo si percepisce. Ma si percepisce che ti vogliono proprio bene.
2: Okay.
0: Come il tuo progetto musicale, come è iniziato e quando è iniziato soprattutto?
2: Ma allora, noi eravamo una band e facevamo le cover durante le autogestioni o le notti bianche dei licei.
0: Fighissimo.
2: E io poi andavo al Visconti, che insomma è bella centrale come scuola, quindi ci chiamavano da Righi, Mameli, Mamiani, eccetera eccetera. Andavamo a fa. Poi durante la quarantena in realtà ci stavamo annoiando, perché poi tutti quanti abbiamo studiato cose diverse. Uno è diventato dentista, un altro è laureato in fisica, io sono laureato in legge. Però ci siamo guardati, ma fammi uscire una canzone, sai, non c'avevo niente da fare.
1: Beh, bellissimo comunque tutte queste menti insieme,
2: sì,
1: che hanno,
2: esatto,
1: fatto cose diverse, che
2: sì,
1: poi si sono unite durante un momento di noia
2: senza senso.
1: Bello.
2: E a un certo punto abbiamo pubblicato la prima canzone, che fece, mi ricordo, tipo 30.000 in un mese.
1: Wow.
0: Ma...
2: che, cioè, non aveva senso, anche perché se uno sente quella canzone io mi vergogno.
1: Ma vogliamo
0: sì,
1: identificarla,
0: ma
1: la canzone?
2: Si chiama Lenzuola.
1: Ah.
2: Si chiama Lenzuola, alla quale io sono affezionato perché è la prima. Però piuttosto che sentirla, penso che mi leverei i timpani.
1: Ah,
0: bene,
1: sì,
0: ok.
2: Ma perché faccio delle cose strane, perché evidentemente, cioè, io non avevo ben coscienza di quello che stavo facendo, ok? Quindi a un certo punto io inizio cantando tipo come un tenore.
3: cioè io che ho una voce molto, la canzone inizia con
1: di diaframma puro,
3: ma sì, ma una roba, io, la canzone fa ho perso tempo a fumare sigarette con te.
0: Ehi. Ehi.
3: E io invece la canto, se la senti, con ho perso tempo a fumare sigarette con te.
1: È uscito il Bocelli che c'è in te.
3: E Lele, che poi è entrato nel progetto tipo dopo due canzoni, quindi cioè, ma letteralmente cresciuto e svezzato.
1: Sì. Siete fratelli tu e Lele?
3: Siamo, sì, cioè una roba.
1: Mi spiace che non ci sia, che sei andato a prendere il caffè, perché è una cosa molto carina. Allora, insomma, glielo ripeterò.
0: L'abbiamo schivizzato con i caffè.
1: Esatto. Tu, non io, sì, tu. Infatti, tu.
0: Vabbè, io, ma adesso questo punto un dito
3: tu l'hai detto, io ho fatto. Così io ho fatto letteralmente. Poi tu gli hai fatto. Poi mi sono girato il sedere. Lo vuoi? E tu?
0: Vabbè, questi, vabbè, questo tono accusatorio
1: è stato molto carino.
0: Stiamo facendo lenzuola, ok? Quindi
3: e niente. Poi dopo, tipo, una canzone arriva la prima che fece 1 milione su Spotify, che è Facile.
1: Wow.
3: Cioè no, che è facile, che, beh, che si facile. Chiama Facile.
1: No, ah,
3: si
1: ah,
3: chiama,
1: okay, Facile, no, la canzone, no, che è facile fare 1 milione su Spotify.
3: No, che si chiama Facile. E da lì ho detto, cavolini, cioè forse ce la si può fare. Poi in realtà c'è stato un momento di grosso down, perché a un certo punto pensavo di smettere.
1: Ah, questo quanti anni fa?
3: Ma guarda, 2024.
1: Ah, ok.
3: 2024 perché? Perché
1: quindi poco.
3: Sì, ma perché io ho avuto, sai, una storia molto lunga con uno di questi talent.
1: Ok.
3: Che a un certo punto è diventata tipo la mia ex tossica. Mi chiamava, okay, mi voleva, poi non mi voleva più. Poi mi richiamava, però.
1: Una storia strana.
3: Poi però non
0: tormentata.
3: Te voglio, poi te voglio, poi te voglio. Certo. Poi faccio le canzoni perché te voglio.
1: E quindi alla poi fine, chi è che è scappato veramente alla fine? Tu?
0: Esatto, chi è che ha messo il punto?
3: Alla fine penso che ci siamo stufati l'uno dell'altro. Cioè, ci continuiamo a sentire ogni tanto.
1: Non è
3: però
1: mai finita.
3: Ci vogliamo bene, però è finita lì alla fine. E quindi è uscita, cioè, diciamo, il turning point della mia carriera è stato Canteremo Ritornello, che è la canzone per l'università.
0: Sì.
3: Che non doveva uscire. Cioè, in realtà era stata scritta l'anno prima, solamente che non facemmo in tempo a pubblicarla per vari motivi. E quindi l'anno dopo sia Lele che chi lavora al progetto non voleva uscisse. Dicevano, okay, vabbè, ma una canzone
1: lasciamola inedita,
3: brutta, basta, cioè,
0: e invece
3: esce, va virale su TikTok senza un euro. Cioè, sai, comunque gli
1: senza sponsorizzazioni, senza un euro.
3: Fanno le promozioni, eccetera. Io invece mettiamo la canzone. Io all'epoca c'avevo, cioè, che ne so, 10.000 follower.
1: Certo.
3: Prendo, la postiamo e va virale. Poi non va viralissima greve, comunque è una canzone con 2 milioni di stream. Però è una canzone che tuttora, appena inizia la sessione, te comincia a fare botte da 10-15 mila al giorno.
1: Cioè, incredibile. Quindi
3: che è una roba, cioè, che è diventata tipo, col dovuto rispetto, Antonello, perché

0: perché anch'io l'ho presa come un portafortuna quando devo andare a dare gli esami. Io la mattina in macchina mi ascolto la canzone di Lorenzo.
1: Quindi tu sei super fan di Lorenzo?
0: Beh sì, certo, anche perché se no non l'avrei neanche invitato qui in radio. Mi ha portato fortuna a tantissimi esami, eh. Certo. Io vabbè, poi sono molto ansiosa, forse l'avrei capito.
2: Ma sei ansiosa?
0: Ma pochino,
2: sì,
0: poco,
2: ma lo sai che non pensavo?
1: No, vero? Ma vero che lei quando conduce ha una sicurezza tale, sì, che è incredibile, anche perché le redini del programma ce l'ha chiara, eh?
2: Nel senso, poi la vedo lei che fa, tocca bottoni, tanti cose, cioè
1: sì, no, ma
0: è perché qui c'è la regia.
1: Ma è molto complesso quello che fa, solo che lei lo fa con una naturalezza tale, sì, che sì, poi sì, sembra semplice. E insomma, beh, diciamo che ognuno di noi probabilmente ha un concetto di ansia di molto diverso. Il mio, per esempio, è molto diverso rispetto al suo.
2: Tu come la sfoghi?
1: Io la sfogo che me blocco.
2: Ah, ti blocchi?
1: Beh, sì, se vado in pallone me blocco. Però grazie a Dio la mia
0: Lo sblocco.
1: Non ti preoccupare, che mi
2: come che Gonzalone nel modismo se le vai che domani ti sblocco.
1: Non ho la possibilità di bloccarmi perché c'è Chiaretta che comunque mi mette in riga, diciamo.
0: Vabbè, siamo una coppia, ci aiutiamo,
1: esatto,
0: a vicenda, questo è anche
2: io
0: il bello.
2: Le cose.
1: C'è un bel team, un po' come tu,
2: sì,
1: con Lele, immagino.
2: Sì, ma vabbè, ci ammazziamo. Noi cioè veramente, cioè in questi due giorni abbiamo registrato una canzone che spero abbia a che fare con questo posto. E perché insomma, no, io provengo da Sanremo Giovani, quindi
0: esatto.
1: Certo,
2: stiamo tentando di capire, sto pregando tutti gli dei dell'Olimpo e
1: per quest'anno
2: okay. Sì, e fondamentalmente questi due giorni l'abbiamo registrata, ma gli insulti
1: che volavano in stanza, gratuiti, anche senza parlare,
2: sì, cioè, capito, che uno dice magari una cosa, no, ma secondo te la faccio così,
1: boh.
2: Vabbè, ma che vuoi, frate? E chiude il canale del talk, che tu stai là, che stai provando a parlare.
1: Sì, certo.
0: Ah, proprio così, ok.
2: Sì, no, perché sapevo...
1: Beh, però ragazzi, immagino che comunque la tensione sia alta e soprattutto cioè, il tempo vola e saremo, come dire, alle porte, no? Dicembre comunque alle porte, febbraio alle porte, quindi comunque...
2: Io per prima, per i piccoli ancora.
1: Ah, sì, eh?
2: Sì.
1: Ah, quindi saremo giovani, ricordiamo quando comincia?
2: Non so.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Cioè, allora, dovrebbe essere intorno a novembre, ottobre novembre.
2: Sì, vanno
1: le selezioni dei pezzi.
0: Che poi tra l'altro lo fanno qui ad Asiago, lo sai, sì.
1: Lo
0: fanno in diretta, poi ti faccio vedere dov'è la sala. Comunque
1: non
0: è proprio
1: si smette
0: qui
1: mai di imparare.
2: La sala
1: qui,
2: è la sala più bella, cioè nel senso è il posto qui a Via Asiago, quando io vedo sorrido.
1: Ah,
2: perché
1: sì,
2: comunque io tutte le puntate che ho fatto qui sono andate bene, perché abbiamo fatto quarti di finale, semifinale. E poi la finale l'abbiamo fatta a Sanremo e ho perso.
0: Vabbè, però
1: no, perché andava benissimo, ma a un certo punto fa poi no, tutto benissimo, Asiago incredibile, porta una fortuna bellissima, poi vabbè, una volta che sono allontanato ho perso.
2: ho perso.
0: C'è un bel legame però con Asiago.
2: Sì, per me sì.
0: Ok, non ci spoilerai tutto subito, perché adesso ce l'ascoltiamo il tuo pezzo.
2: Okay.
0: Scusa mamma, vuoi annunciarlo tu?
1: Dai, facciamo.
2: Il vostro lavoro è aspetta. Allora, il brano che mi ha dato una carriera, grazie, scusa mamma di Seltzam.

0: Laura, Tommaso Paradiso qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:19, noi siamo sempre in compagnia del nostro ospite per questa ultima ora insieme, Sel Sam. E buongiorno. diciamo che si sta svegliando piano piano Lorenzo.
1: Ma c'è mio padre all'ascolto sicuramente, perché papà, devo dire la verità, è un grande fan.
2: Beh, salutiamolo, dai, salutiamolo.
1: Ciao papà.
0: E come si chiama tuo padre?
1: Alberto.
0: Ciao Alberto.
2: Ciao Alberto, grazie per ascoltarci innanzitutto.
1: Vabbè, lui è un grande fan delle radio in generale.
0: Okay. Ah, sì?
1: Lui è proprio... è una cosa incredibile quanto poi cambi l'impostazione di generazione in generazione.
2: Certo.
1: Perché diciamo che la nostra generazione la cosa della radio ce l'ha un po' meno, cioè io diciamo mi ascolto tanta radio, però tanta radio della Lazio,
2: okay. Giustamente per le informazioni attive e passive, capito? Che arrivano.
0: Guarda, sarei certo molto contento, cioè mio padre che mi ascolta anche lui sempre, lui è che fan della Lazio,
2: è in diretta anche lui?
0: Sì.
2: Dai, salutiamo anche lui allora. Come,
0: mio fratello,
2: come si chiama?
0: Mio padre si chiama Vincenzo.
2: Vincenzo,
0: e
2: ciao.
0: Mio padre si chiama Michele, sono laziali sfegatati.
1: No.
0: E io sì, però non è che tifo. Okay, io no, sì,
1: noi mia sorella
0: laziale
1: l'abbiamo traviata per ben, cioè mia sorella si vede le partite, mia sorella viene allo stadio,
2: sorella
1: sa i cori, anche perché pure il fidanzato è laziale.
2: Vabbè, ma che bello, comunque quindi andate tutti insieme, avete questa cosa,
1: sì,
2: qua in
1: esatto
2: comune, radio che va alla grande,
1: però
2: che
1: è mamma è della Roma.
2: Silenzio di tomba, esatto. Si è creato il gelo, non ho capito bene perché.
1: Mamma è della Roma, di famiglia di romanisti.
2: Ma dai, proprio sentiti de petto.
1: Quindi è difficile.
0: C'è il nemico in casa.
2: Com'è la convivenza in casa a questo punto? Che aria tira?
1: Cioè, beh, mamma, con mamma, cioè quando io mi sto guardando la partita, con mamma, mamma non può passarmi vicino.
2: Certo.
1: Cioè, poi, capito, fa un po' la disturba. Poi lei fa finta perché dice molto... no, ma a me non mi frega niente se la Lazio vince, io sono contenta per mio figlio. Ma non è mai vero.
2: Ma io mi immagino lei che le gag di lei che magari poi non so, va in cucina, si allontana e magari segna a Roma. Lei giustamente non può fare, non può dire nulla, ma tipo fa i gesti sotto il bancone, tipo
0: silenzio. Sì.
1: Più che altro perché teme che nostro nonno ci possa rimanere male.
2: Ah,
1: quindi
0: okay,
1: noi
0: okay
1: siamo fortunati. Poi l'altro nonno, che ha 92 anni, è del Napoli, perché io ho origini napoletane.
2: Ah, ok, dai.
0: Siamo tutti napoletani. Per mezzo napoletano, siamo tutti un po' napoletani.
2: Il tridente napoletano, eh?
1: Sì.
2: Tutte le strade portano a Napoli, in sto caso.
1: E la cosa è che nonno, comunque sia, nonnino, si è visto, vabbè, tutti gli scudetti precedenti, ma gli ultimi due scudetti. E la Roma non vince nulla, ha vinto la Conference, però non vince niente da un po'. Quindi mamma dice sempre, no, mi dispiace per tuo nonno. Quindi io l'anno scorso, nonostante io sia estremamente laziale, mi sono sforzato, dato che nonno ha 86 anni, di essere felice per lui per la Champions League della Roma.
2: Certo.
1: Non ci sono riuscito.
2: Non hai recitato la parte abbastanza bene.
0: Non sei sportivo però, Lorenzo,
1: no,
0: così.
1: Io in realtà sono molto sportivo quando si parla oggettivamente di calcio, però quando sento una persona dirmi, perché voi siete scarsi, perché una cosa che mi ha detto nonno tipo l'altro ieri, mi fa, oh, dopo domani sera che te guardi in televisione? Ho detto nonno, che me frega, ma perché, con chi giocate, con Real Madrid? Perché a Roma ieri ha fatto la prima partita di Champions League.
2: Sì.
1: Ho detto no, noi non giochiamo. Noi sì.
2: Quindi il nonno comunque ci va giù duro.
1: Cioè, capito?
0: Il nonno però se la cerca.
2: Istica.
1: E tu sei là che dici, allora, che dobbiamo fare, nonno? Cioè, quale delle due strade vuoi? Quella
2: nonno,
1: cattiva,
2: come
1: quella
2: mi devo comportare,
1: vita,
2: nonno?
1: Capito? Cioè, perché io ci metto un attimo a venire a casa tua staccata e Sky, poi va la riattacca. Cioè, quindi...
2: Grande, comunque salutiamo anche il nonno.
1: Ciao, nonno.
2: Questa gag è bellissima, anche questa cosa qua della Roma e della Lazio in casa. Questa scissione è meravigliosa.
0: Io mi ci rispecchio molto perché anche mia madre è romanista.
2: Ma
0: quindi
2: dai,
0: c'è sempre questa spaccatura. Tra noi quattro, mia madre è romanista, noi siamo tutti altri laziali.
2: Però dico, è anche abbastanza, cioè non è proprio comunissimo, no? Avere tanti tifosi così accaniti in una sola casa di due strade, di due squadre completamente, anzi
1: difficile,
2: proprio rivali.
1: Vabbè,
2: cioè,
1: però,
2: non è che sia proprio una situazione comune.
1: A Roma, sì, cioè a Roma letteralmente, cioè a Roma il fatto è che comunque noi siamo meno oggettivamente di numero.
0: Sì.
2: Ok.
1: E ci stanno tante persone della Roma, e quindi alla fine impari a coesistere, cioè nel senso, io oggi
2: per forza,
1: sì, esatto, oggi è il mio anniversario di amicizia col mio migliore amico, perché facciamo 20 anni.
2: Ah, dai,
1: oggi.
2: Ma con Lele?
1: No, Lele sono una quindicina d'anni, decina d'anni che lo conosco.
0: Okay.
1: Però inizialmente
0: ti ha un po' bistrattato, non volevo dirtelo,
2: no,
0: però
2: abbiamo
0: insomma,
2: detto delle cose molto belle, anche di grande affetto. Prima comunque lui ci raccontava, Lorenzo, che anche in studio, insomma, c'è
0: possiamo
2: grande complicità,
0: testimoniare.
2: Non vi urlate, non vi insultate,
0: no.
2: È un'area meravigliosa, abbiamo
0: quasi
2: del lei,
0: i pezzi, è tutto, c'è un clima molto amichevole,
2: c'è un clima molto disteso,
0: sì.
1: Molto, molto bello. Comunque, sai, il mio migliore amico letteralmente 20 anni d'amicizia, lui è romanista. Mm-hmm. E noi riusciamo a coesistere lo stesso. Quindi questa è la dimensione nella quale ti inserisce a Roma. Cioè, nel senso, quando vieni a Roma, sai che scegli una delle due squadre, devi sapere che comunque sia il nemico, tra virgolette.
2: Certo, è in casa.
1: Lo vivi. Cioè, certo, può essere tuo fratello il nemico.
2: Lo vivi, lo respiri, lo tocchi. E potrebbe comparire da un momento all'altro.
1: E potrebbe essere tipo una delle persone più importanti della tua vita.
2: No, certo, certo.
1: Tipo tua madre o il tuo migliore amico, ma comunque sia è un nemico.
2: È un nemico. Alla fine
0: sì,
2: rimane un nemico.
0: Insomma, abbiamo imparato a viverci insieme. Chiudiamo la parentesi sportiva, perché io tra l'altro non sono molto ferrato su queste cose, mi devo informare di più, soprattutto sul calcio. Continuiamo però a parlare.
2: Salvati, tenatene fuori, brava.
0: Ok, va bene, non parlerò mai più di calcio. torniamo sul focus sulla tua musica, sulla tua carriera musicale. Abbiamo anche appena ascoltato Scusa Mamma, che è appunto il brano, no, con cui sei stato in gara a Sanremo Giovani l'anno scorso, e proprio con questo brano si capisce tantissimo il rapporto che hai con la tua famiglia, con tua mamma. È molto bello questo, penso che sia anche proprio un legame profondo che hai con la tua famiglia.
1: Io con loro, cioè io dico sempre, nel momento nel quale dovessi farcela, a me non mi manda andarmene da casa in realtà. Cioè, il mio obiettivo è comprarmi tipo una bella casa più grande,
0: okay,
1: dove ci possano stare anche i miei.
2: Dai, è bellissimo
1: questa
2: perché...
1: cosa. Ma pure mettere vicino mia sorella, cioè nel senso, per me la famiglia è un valore fondamentale, e per famiglia intendo qualsiasi nucleo di persone che si vogliono bene.
2: Famiglia biologica.
1: Quindi,
2: esatto.
1: Bello, cioè, bello. Ma anche una famiglia, puoi farla con gli amici.
2: Sì,
1: cioè,
2: no, anzi,
1: ci sono un milione di cose.
2: La famiglia che ti sceglie.
1: E la cosa è che avere la possibilità di tornare a casa ed avere delle persone che ti amano più di quanto amano se stessi, che è una cosa bellissima. Quindi io provo in tutto a ridare indietro alla mia famiglia. Poi è naturale, io l'ho detto anche quando all'epoca, no, c'era tutto il momento di Scusa Mamma, spiegaci la canzone, eccetera. Non parla di un rapporto perfetto. Cioè, quella canzone non parla del fatto "ah, ti amo mamma". No, quella canzone parla del fatto che si cresce, ci si distacca, non si ha più quel rapporto simbiontico che potevi avere prima.
0: Certo.
2: Si taglia il famoso cordone umbilicale.
1: Sì, esatto, ci sono mille
2: cose,
1: però l'intelligenza secondo me delle persone è mantenere il rapporto facendolo evolvere. E mia madre è parte della mia vita. Poi mia madre ha un paio di problemi suoi, tipo che ti chiama 76 volte al giorno.
2: Ma quella è una scelta stilistica,
1: no,
2: insomma.
1: Una roba veramente è un assillo. Mia madre è un assillo.
0: No, dai.
2: Una cosa quasi da secondo telefono.
0: Magari è preoccupata.
1: Ma guarda, Lele la conosce bene. Mia
2: Infatti
1: madre
2: c'è Lele dietro che se la ride, che se la ghigna.
0: Sotto i baffi se la ride.
1: L'altra volta stavamo a casa sua in Toscana a scrivere le nuove canzoni. A un certo punto vede che mi ha richiamato mia madre. Poi mi richiama mia sorella. Si dice, fa: "Bro, ma quante volte ti hanno chiamato in una giornata?" Ma perché a un certo punto, cioè, la gente se ne accorge.
2: Chiaro, chiaro.
1: Sono due chiamate. Sono una decina di chiamate, cioè, poi anche a distanza magari 6-7
2: minuti. Sì, chiaro.
1: Ma non sai, mi sono dimenticato. E poi si attaccano al telefono, capito?
2: Figurati.
1: Cioè, tipo, no, io mia sorella, ad esempio, la ciocco subito. Che la vedo che comincia a tirare avanti.
2: La ciocchi subito.
1: Poi mi sta sentendo, mi sta ascoltando, sta andando in sala, perché mia sorella studia medicina, eccetera.
0: Ah,
1: eccetera,
0: brava.
1: Sta ascoltando.
0: Wow.
1: E lei è proprio la tipa che torna in macchina, si annoia in macchina, che non ci sta la radio, non ci stanno le canzoni che si può sentire. No, deve parlare con me o con qualcun altro membro della famiglia. O con quel povero santo del fidanzato, mio cognato, io lo amo,
2: che salutiamo anche lui.
1: Ciao Nico. E, fondamentalmente lei la senti che tira avanti i discorsi.
0: Sì.
1: Allora, vuoi parlare al telefono? Sì, perché mi sto annoiando.
2: Però comunque è una cosa carina che lei voglia.
0: Allora,
2: esatto.
0: No, anche mio fratello è terribile, perché lui quelle chiamate non le vuole mai fare.
2: È più grande?
0: Sì, Michele è più grande, ha 23 anni. Ma ieri mi sono passata davanti con la macchina, non mi ha riconosciuto.
2: Ma come non ti ha riconosciuto?
0: Mi ha accostato mio fratello.
2: Con quei capelli rossi meravigliosi non ti ha riconosciuto.
0: Non mi ha riconosciuto.
2: Michele, però
0: io
2: ce l'ho, allora...
0: me la sono messa tantissimo. Guarda.
2: Ma gliel'ha ribadito?
0: Certo, prima cosa che sono detto, non sono successa mai.
2: Non avevo domanda retorica, perché la conosco.
1: Michele, mi dispiace.
0: Io ho detto subito. No,
1: bravo,
0: no, però aspetta.
1: Mi dispiace, Michele.
0: Michele, sono molto carina. È lui che mi costa. Lui non mi risponde. È lui il malessere. Io cioè, lui
1: siete
0: il malessere.
1: Sorelle minori.
0: Quindi?
1: Nel rapporto come
0: sì?
1: È costruito.
2: Bravo,
1: come è nato.
2: Spiegaci questo concetto, cioè, che è molto.
1: Sei complesso. La sorella minore.
0: E quindi?
1: E quindi, cioè, capito? Cioè, sei tipo, che ne so, che tu hai l'iPhone 11, però tutti ci ricordiamo l'iPhone X. Siete quella cosa che viene dopo, che non conta.
0: Allora,
2: attenzione,
0: questa è la prima l'ultima volta che io invito Seth Samuel in trasmissione da noi.
2: Se zoomiamo, se zoomavi l'occhio di Chiara si è trasformato l'iride bianca è diventata nera tipo a mo' di squalo bianco e stava per lanciare una canzone immediatamente
0: per poi ucciderlo fuori
2: per alleviare un po' la temperatura.
1: Ragazzi, purtroppo il beef tra i fratelli maggiori e i fratelli minori
2: esisterà per sempre.
0: Sì, no, io penso che non smetteremo mai di litigare, anche se avremo 50 anni continueremo sempre la nostra faida. Ma va bene. E, tra l'altro, anche sei famosissimo sui social, sei molto seguito, proprio come diciamo anche all'inizio, questa fanbase molto affezionata, no? Che rapporto hai con i social? Proprio racconti tutto, tutta la tua vita, sia personale che professionale, o c'è ancora qualcosa che tieni per te un po' più, diciamo, privato?
1: Ma nel senso, io il privato che tengo per me è proprio quella parte di vita che avviene dalle 11 di sera fino alle 2-3 del mattino quando vado a dormire.
2: Quella è la parentesi privata.
1: Sì, okay. Cioè quella è la parte più mia, dove sai tutti dormono, non ci sono numeri o classifiche da inseguire, quindi posso stare tranquillo
2: con i tuoi amici, con le persone che ami, con le cose che ti piacciono.
1: Con i miei amici è un periodo un po' particolare, perché comunque stiamo tutti diventando abbastanza grandi, quindi ci vediamo di meno. E col mio migliore amico no, ci vediamo almeno 2 volte a settimana, ti amo Fede. E, però è diverso, è tutto tanto diverso, anche il fatto che no, adesso esci e comunque ci sono persone che ti chiedono la foto,
2: certo,
1: ti vogliono parlare, eccetera eccetera, quindi ti senti anche, no, quando sei più solamente Lorenzo, perché poi per me non c'è differenza tra Celso e Lorenzo, cioè solamente il nome del Lorenzo che
2: canta. Ah, siete un tutt'uno quindi.
1: Sì, cioè nel senso, io ho la fortuna di avere una persona che è il buon Niagara, che produce tutti i brani da 2019, 2020 era.
0: Sempre se Gabriele.
1: Sì.
2: Detto anche Niagara.
1: Niagara è il nome d'arte.
2: Ah dai. Bello, bellissimo.
1: Che mi ha permesso, perché questa cosa è una cosa che io non ho mai avuto la maturità artistica di fare, che la sto, una cosa di cui sto prendendo consapevolezza col tempo, mi ha permesso di trovare la chiave di essere me stesso, che per me è una cosa fondamentale anche nella musica. E è stata una ricerca lunga, poi io sono uno che si mette tanto di testa nelle cose, però poi punto i piedi perché alcune cose non mi va di spingere, e invece ho la fortuna di avere accanto una persona che mi ha portato poi a capire come andare a dire certe cose, perché dirle, quando dirle, e soprattutto su che tipo di musica dirle, su
2: come
1: che
2: dirlo,
0: ti ha spronato.
1: Esatto. Ed è bello quello del progetto, almeno per me, perché mi permette poi anche quando vengo a fare l'intervista non di switchare e diventare una persona che non sono. Io so semplicemente chi sono sempre.
2: Che è molto bella questa cosa qua, ma la cosa che mi affascina molto è che in realtà molti altri artisti con cui io poi ho parlato, intervistato, ho avuto la fortuna poi di averci a che fare, invece proprio scindono la loro vita privata da, cioè nel senso è come se, no, vivessero, cioè, ci fosse una parte di loro che è un personaggio, quindi quello che conosciamo, come dire, tutti da fuori, però poi alla fine lui giustamente non si ritrova proprio a pieno in quello che a livello mediatico, come dire, conoscono tutti, no? Quindi la fama dalla persona reale, dalla persona poi che c'è dietro.
1: Cioè nel senso,
2: cioè, scinde le due cose.
1: Lo capisco, non dico che sia sbagliato, anzi, però dipende quello che vuoi dalla carriera. Io penso di io ho sempre voluto essere un po' Spider-Man, lo Spider-Man tra i cantanti, quindi
2: bella questa
1: l'amichevole cantante di quartiere.
2: Sì.
1: Quindi cioè voglio essere esattamente la persona che sono anche per gli altri. Poi è normale che purtroppo, sai, il tempo passa, delle piccole abitudini vanno a cambiare, magari su certe cose ti chiudi anche un po' in te stesso, perché
2: certo,
1: ci sono dei momenti, tante volte le persone fanno difficoltà a capire che anche noi abbiamo dei momenti no, e magari quei momenti no sono pesanti, e magari si aspettano, no, che tu sia sempre quella macchietta che possa rappresentargli,
0: certo,
1: quella casella,
0: sempre
1: che
0: personaggio,
1: loro,
0: certo, esatto, certo.
2: Sì, c'è sempre un po' quell'arroganza delle persone che dicono tu non saresti qui se non fosse per noi, no?
1: Quindi no, però
2: comunque
1: è vero,
2: ci devi la foto,
1: però quella
2: ci
1: cosa
2: devi...
1: è vero,
2: no, è vero,
1: cioè, tu devi tutto alle
2: persone, però tu comunque devi, cioè sei anche un essere umano, quindi come dici tu,
1: certo,
2: ci sono anche dei momenti no che la gente
1: secondo
2: dovrebbe anche rispettare.
1: Secondo me il compromesso giusto è: io riconosco e riconoscerò per sempre i miei fan che io senza di loro non sarei nulla e non potrei fare il lavoro che mi piace senza di loro. Però siccome io sono molto real, molto che le cose non te le mando a dire, dico tutto, cioè se a me mi chiedi una cosa te la dico comunque, dall'altro lato il compromesso potrebbe essere quello di magari accorgersi.
2: Certo.
1: Se la foto ce la facciamo, certo, ovviamente. Però ci sono modi per farsi la foto, e cioè magari lo strattonare, quelle cose lì che magari tu stai po' preso, no?
0: Strattonare, ti hanno strattonato per strada.
1: Vabbè, sì, perché poi non per strada, no, però sai, quando passi ti tengono, oppure sai, fai un live, tu passi per toccare le mani a tutti, perché poi è bello anche il contatto.
2: Certo, il contatto con le persone, e c'è chi esagera un po'. C'è chi esagera,
1: capito?
2: Certo.
1: E tu stai cantando.
2: Anche quello è un tema, che poi affronteremo non prima
0: della musica. Ci siamo un attimo dovuti sincronizzare, io e Franco.
2: Ho detto mettere una bella canzone, che dici?
0: Giusto, Franco, no. Non ce la do.
2: Giusto, Franco, oggi mi chiamo Franco, vabbè. E lo dico, Guaranà.

0: pure lei andava al Visconti.
1: Così si sente anche fuori onda. Stelle, Giulie, qui su Sera Radio Tutta Italiana, sono le 9:41. Giovanni, lo sai che ci è arrivato un messaggio vocale?
2: Ascoltiamo.
1: Facciamo ascoltare subito. Aspetta, vediamo un po'.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni.
2: Ciao.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Mi fate una bella compagnia adesso che sono in giro per la mia passeggiata mattutina al mare.
1: Capito.
3: E devo dire che siete una bella combo voi due. Mi piacete un sacco.
2: Grazie.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Altrettanto.
1: Teresa è la nostra grandissima fan, lei ci ascolta sempre, quindi insomma la
2: grazie,
1: ringraziamo.
2: Teresa.
1: Un ringraziamento doppio per Teresa.
2: E complimenti
1: fatto,
2: anche per
1: fatto
2: la passeggiata, perché mi raccomando Teresa, sappi che, perché lo dicevamo anche l'altro giorno, ma sicuramente dato che è una nostra fan non se lo sarà perso, che 10 minuti di camminata lenta al giorno, come
1: vero
2: dicono in Giappone, fa bene all'anima e soprattutto alla testa e lunga la vita. Lele, dicono così, lo so.
1: Guarda come
2: Lele mi ha guardato strano.
1: Lorenzo
2: però
1: lo stavo guardando, mi fa
2: se lo dico, se lo dico, se arrivano queste notizie dal Giappone io direi che non mi sento comunque di
1: noi le riportiamo solo, siamo i portavoci, poi
2: esatto,
1: insomma se li facciamo meno quello è un altro discorso.
4: Io al massimo passeggio con Ettore e Cito. Poi, non è una passeggiata rilassante, ve lo assicuro.
1: No, tranquillo, ti posso capire.
4: Uno tira da un lato, l'altro tira dall'altro lato, che sembra i romani facevano questa cosa quando eri decoptus, che vuol dire fallito da un punto di vista proprio economico,
2: sì,
4: e avevi tanti debiti, mm-hmm, ti portavano
2: okay
4: trans Tiberim, ti legavano i cavalli e i cavalli partivano.
2: Ah.
4: E io provo la stessa cosa quando porto giù i miei cani a
2: wow
4: fare i bisogni, mi tirano da ogni lato.
2: Mazza, ma che cane sono?
4: No, no,
2: che
4: sono due cocker. Il problema è che cocker maschio è 20 kg.
2: Ah,
4: quindi
2: mazza,
4: c'è il vettore della forza, diventa tipo 50 kg.
2: Certo, perché poi tira
4: di 4x4
2: di tiraggio.
4: Sembra un pandino.
2: Sega.
4: E invece la femmina è più, pesa tipo 10 kg, 11 kg, però il problema è che è pazza.
2: Figurati.
4: Quindi scatta a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, salta sull'altro.
1: Ti posso capire, io...
2: E di tenerli alle briglie,
4: esatto,
2: diventa comunque,
4: esatto,
2: diventa complesso.
4: Non è rilassante. Non è
1: rilassante. La mia è pure bella impegnativa, lei pesa sui 34 kg.
2: Tu però tu hai un labradorone o un golden retriever, non mi ricordo, labrador.
1: No, labrador.
2: Me lo ripeti tutti i giorni.
1: Ti devo far vedere una foto di Holly.
2: Si
1: no,
2: chiama Holly, ma è per il cantante carino o perché è un nome?
1: Mannaggia, questa cosa me la dicono tutti. Non è per il cantante.
2: Okay.
1: Allora, io la volevo chiamare Olivia, ok? Però Olivia per Holly era troppo serio. Lei non è seria, lei è buffa, fa un sacco di cose. Inciampa, cade da sola, si sporca, cioè fa un sacco di cose. Quindi Olivia era troppo serio. Holly è il diminutivo, capito? Più spiritoso.
2: Carino,
1: buffo,
2: carino.
1: Non
2: beh, ci poteva
1: Holly
2: stare comunque il dubbio,
1: Poi te la faccio vedere. Anche
2: va
1: se
2: bene
1: così, io l'ho messa sui social, tu non l'hai vista allora.
2: No, io ho visto che il tuo salvaschermo credo che si alterni con la foto di tuo fratello e poi Holly, vero possibile, perché solo che comunque fa questa combo qui, quindi mi pare di aver
1: sì può
2: cosa
1: essere, però vabbè sì insomma
2: ci stiamo conoscendo
1: mia...
4: tuo fratello ti ha sullo schermo?
1: No, capisci,
4: ah,
1: capisci
4: io
1: che malessere.
4: Guarda, io questo e mia sorella ha una foto mia, una foto di Ettore, una foto di Circe, una foto dei miei,
2: ma
4: una
2: che
4: foto
2: carina che è poi...
1: Ma perché voi fratelli maggiori siete così antipatici?
4: No,
1: io non l'ho
2: ma la verità è questa, che io anch'io ho una sorella più piccola di un anno, che in realtà poi a livello voi donne comunque siete sempre più mature, quindi comunque siete
1: certo
2: sempre più avanti.
4: È un anno,
2: tutto
4: è niente.
2: Non è niente, però ti assicuro che nel mio caso è tutto, cioè un anno percepito sono 5-6 e lei, come dire, io alla fine lei mi dà molte più attenzioni di quelle che le do io, anche se io gliele do ma lei non le nota, però quando vengono meno le sue devo dire che poi un po' mi mancano, no? Nel senso, questo suo esternare comunque il bene e l'amore che ha nei miei confronti, cosa che io ovviamente ci tengo un po' a non fare, perché il fratello più grande è un po' più, come dire, bischero. Dico, uso questa espressione un po' toscana.
1: Sì, devo antipatici, ma
2: esatto,
1: io userei questo termine.
4: Però guarda, io la verità
1: diretta
4: è che io sono quello più abbraccione, che t'abbraccio, eccetera, eccetera, mentre mia sorella è molto più apatica da questo punto di vista. Cioè,
2: ah,
4: mia sorella
1: okay
4: è molto...
1: Non è fisica, non vuole
4: no,
1: contatto
4: sì,
1: fisico.
4: No, sì, cioè a un certo punto l'abbracci, basta.
1: Levati.
4: Vabbè,
1: levati,
4: è finito.
2: Tu sei più tipo un
4: sì,
2: abbraccione, un coccolone,
4: prendo,
2: certo.
4: Invece
2: e lei rimane di
4: esatto,
2: gesto a guardarti,
4: esatto,
2: però poi magari, però appunto poi si sfoga chiamandoti 40 volte al giorno.
4: Sì, esatto.
1: Cioè, allora, quello è il suo modo per dimostrarti
2: bello,
1: affetto.
4: La verità è che io lo so che poi quando mi chiama è perché non le hanno risposto in ordine il fidanzato,
2: ah,
4: le migliori amiche,
2: allora,
4: il migliore amico, mamma. Allora a quel punto l'ultimo numero sulla rubrica dopo quello del cane è il mio. Capito?
2: Alla fine, cioè, non voleva dirlo prima, però poi alla fine l'ha detto.
4: Sì,
2: senti,
4: sì,
2: tra l'altro prima stavamo affrontando anche un tema abbastanza interessante, no? Nel senso
1: giusto,
2: che...
1: giusto, il lato oscuro un po' dei social.
2: Esatto,
1: no?
2: Che comunque
1: con le critiche
2: il prezzo del successo,
1: bra,
2: oltre che dal vivo, quindi dimensione comunque live, come dico io in 3D, non so perché mi piace usare questa espressione, però ecco, sui social tu come li prendi i commenti negativi?
4: Allora, dipende, io sono molto fortunato perché ad esempio su posso fare i nomi dei social?
1: Sì.
4: Ok. Su TikTok.
1: Perché hai guardato me?
2: No, perché anch'io ho terrore, ogni volta che tipo mi viene in mente
4: sì,
2: qualcosa
4: capito.
2: Guardo Chiara, Chiara mi fa.
4: No,
1: vabbè,
4: sì.
1: tu lo devi fare, okay, va bene.
4: Tu lo devi fare.
2: Guarda che ci tengono alle
1: la
2: briglie,
1: posso.
2: Le donne ci tengono alle briglie e noi contenti giustamente di farlo.
4: Allora, su TikTok sono molto fortunato perché comunque ho una bella community ed anzi quando c'è un commento negativo i miei fan si divorano il commento negativo, cioè prendono
1: sì,
4: e
1: sì.
2: Quindi hai dei bot, li chiamo
4: sì,
2: dei bot.
4: Sì, sì, no, ho delle guardie del corpo che e su fai conto tipo YouTube è già diverso perché c'è un pubblico diverso. Su TikTok io ho una fascia d'età che è molto simile alla mia.
2: Ok.
4: Su YouTube invece ci sono più giovani, proprio giovani,
1: sì.
4: Giovanissimi anzi,
1: sì, sì, sì.
4: E persone più o meno dell'età dei miei, quindi fai conto, cioè ti dico generazione secondo me dai 40 anni in su.
2: Quindi è uno scontro generazionale.
4: È uno scontro generazionale
2: grosso.
4: E
2: la cosa
4: è che cioè se a me sotto un video dove canto mi dici guarda secondo me stai cantando male oppure mi fai una critica costruttiva questa canzone non mi piace, va bene,
2: è il tuo parere,
4: è il tuo parere,
2: che porti rispetto,
4: cioè, nel senso,
2: comunque
4: esatto,
2: non
4: cioè,
2: insulti,
4: faccio un lavoro che
2: certo,
4: deve andare al pubblico,
2: certo.
4: Quindi il pubblico deve dire la sua,
2: libero
4: per carità di Dio,
2: certo.
4: Però poi arriva la critica che deve essere per forza critica perché comunque nella testa della persona media se tu decidi di esporti sui social allora a quel punto ti devi accollare le critiche,
2: certo.
4: Che in realtà non è vero perché io ho scelto di espormi sui social perché faccio un lavoro e non ho scelto sì criticami, cioè perché della tua critica basta che scrolli,
2: sì.
4: Nessuno ti ha chiesto poi
2: esatto.
4: Di rimanere a vedere
2: non devi per forza.
4: Invece no, loro pensano che siccome il video ti fa 1 milione, 2 milioni, cioè mezzo milione di follower eccetera, tu non sia una persona in carne ed ossa e che tu non legga i commenti, cosa che invece tutti leggiamo i commenti.
2: Ah, quindi tu dici si crea quel distacco
4: sì,
2: mediatico,
4: cioè,
2: perché tu comunque sei
4: una
2: troppo
4: persona non vera,
2: ok,
4: capito?
2: Certo,
4: sembri,
2: certo,
4: sembri questo
2: è cioè, talmente famoso, come, talmente numeri grossi che
4: capito?
2: Dietro non ci sarà un essere
4: cioè,
2: umano ma una serie di persone.
4: Me la prendo con Brad Pitt perché tanto Brad Pitt è Brad Pitt in grande e la stessa cosa succede anche con personaggi mille volte, milioni di volte più piccoli.
2: È interessante questo tema.
4: Che
2: eh?
4: Però loro pensano che non siano delle persone vere e proprie, quando in realtà potrebbe essere il figlio, il migliore amico, il fidanzato, il nipote.
2: Certo. Cioè una figura immaginaria.
4: Esatto. E mi è capitato ad esempio la settimana scorsa dove ho messo un video dove canto a cappella Scusa Mamma.
1: Ok.
4: Quindi cioè stai a non c'avevo microfono, non avevo niente.
1: Niente, cappella
2: canzone,
1: è proprio
2: canzone che abbiamo messo esatto, in onda poco
1: solo,
2: fa qui su
1: solo voce, ok. Rai
4: prendo italiana. La canto e tale utente, una signora, mi scrive autotune? Punto interrogativo. Che schifo. Io le rispondo, guardi signora, a meno che io non ce l'abbia impiantato nelle corde vocali no, non posso aver usato l'autotune anche perché non lo uso l'autotune.
2: È
4: quindi
2: un complimento involontario,
4: esatto,
2: signora.
4: Quindi la ringrazio per il complimento. Ah, allora no, sei calante, io sono un soprano, quindi lo so, sei calante, canti male.
2: Attenzione.
1: No, lo so,
4: capito,
1: se
4: vedi che
1: sì,
4: cioè,
1: sì,
4: tu
1: sì,
4: hai
1: sì.
4: Dovuto di autotune perché
2: certo.
4: La maggior parte non sa neanche cosa vuol dire, c'è questa campagna mediatica contro l'autotune, io non lo uso, però c'è chi lo usa ed è
1: libera
4: anche una cifra stilistica
2: però, ricordiamo che l'autotune è sempre uno strumento che va saputo usare
4: esatto.
2: E se tu non lo sai usare comunque fai un danno che è peggio di insomma
1: di
2: essere,
1: non,
2: di essere, no, di essere
4: sono,
2: stonati
4: ma
2: veramente.
4: Ci sono un milione di artisti, prima abbiamo fatto l'esempio di Olly, che hanno usato l'autotune nella loro carriera ma per cifra stilistica Olly canta da Dio, è una cosa che le persone
2: Olly una voce
4: non riescono a capire perché
2: bella.
4: Dicono cioè se uno sente Olly cantare senza effetti, Olly c'ha una voce che c'ha uno spettro pienissimo,
2: ha un diaframma grosso come sì, sì,
4: un volume già altissimo di natura.
2: No, no, vero.
4: L'autotune ricopre una cifra stilistica,
2: certo,
4: quindi
2: certo.
4: C'è cioè, tutta questa campagna contro l'autotune e quindi questa è una di autotune. Ha visto che non c'era l'autotune, quindi sono un soprano. Vabbè, a parte che non è vero.
2: A parte che sembra una non so,
4: a parte che te devi qualificare.
2: No, ma dico, sembra una sfida di guerre stellari. Nel senso,
1: sì,
2: io sono un soprano, tu chi sei? Io sono un Jedi.
1: Però questa cosa che ha detto Lorenzo, insomma, anche in base alle piattaforme, no? Dove
2: certo.
1: Poi ti esponi, cambia un po' la critica, è vero. Perché
2: è vero.
1: Con il mio programma che faccio su Rai Italia, Gen Z, non, su TikTok, su Instagram non ci sono grandi insulti, eccetera. Su Facebook,
2: davvero?
1: No, sì, mi hanno criticato pure come ero vestita. Sì, no, la gonna è troppo corta. È ormai queste presentatrici Chiara, tutte.
2: Ma tu
1: un
2: hai
1: po
2: fatto
1: così.
2: Caso, dico alle fonti, dico il target, perché cambia il target.
1: Era un account fake, quindi non, un account falso. Insomma, okay. Non c'era neanche la foto profilo. Quindi, però ho visto un po' dalle foto che era un account, insomma,
2: però comunque in un momento
1: di una persona grande.
2: Certo, però dico in un momento in cui magari uno è un po' pensieroso, magari vuole andare a vedere un po' il feedback delle persone.
1: Quello che mi dà fastidio è che tu non ti vai a soffermare sul contenuto, tu devi soffermare proprio su quello, sull'immagine, ok?
2: Sulle cose effimere, parliamoci
1: chiaro.
2: Esatto,
1: sulla superficie. Hai ascoltato quello che abbiamo detto nel video? No. Ti interessa? No. Allora, scrolla. Certo. Non è che qualcuno ti obbliga a rimanere su quel contenuto.
0: Sì. Ma sai qual è il problema? Più che altro che loro cercano qualcosa che non va. Cioè, ci sono proprio delle persone che aprono il social e loro cercano, devono trovare qualcosa che non va bene. Cioè, per dirvi, video con Ettore e Circe. Ettore e Circe sono seguiti addirittura da un nutrizionista, ma non perché io penso che quando vuoi avere un cane, siccome ho molto rispetto di tutti gli animali, devi avere la
1: sensibilità.
0: La sensibilità di mettergli vicino tutte le cose affinché quell'essere possa vivere bene.
2: Certo.
0: Io ad esempio ho Ettore che ha sofferto per tantissimo tempo di una dermatite atopica, il che vuol dire che non può mangiare alcune cose del grano, non può mangiare alcuni tipi di carne, non può respirare, cioè tipo lui è allergico ai platani.
2: Povero.
0: Cioè noi ce l'abbiamo sulla colomba, lui comincia a starnuti come un dannato a marzo.
1: Ok.
0: E quindi loro fanno una dieta delle carne di scarto del macellaio, eccetera. Poi io prendo il macellaio perché c'ho il macellaio al Circeo.
2: Certo, vabbè, ma comunque poi è una bella soluzione.
0: E considera che lui fa gli shampoo con un prodotto che è proprio per i cani con problemi alla pelle, eccetera, eccetera. Questa cosa però mi porta a non poterlo lavare più di una volta ogni due mesi.
2: Ok.
0: Perché gli si rovina il pelo, perché gli viene la dermatite, eccetera. Cioè, tu
2: è molto delicato.
1: Un po' di dinamiche complicate.
0: Certo. Ad esempio, di otite tantissimo, però non può prendere il cortisone perché il cortisone gli aumenta la dermatite. Quindi, cioè, vi giuro, ci sto proprio.
2: Questo
0: dietro.
2: È molto classico comunque dei cocker. Avendo queste orecchie un po' da Dumbo. Che poi quando sono piccolini sembrano un po' dumbo. Queste orecchie che toccano per terra e hanno purtroppo
1: no. Ma anche Olly soffre di dite. Però insomma è bello che tu te ne prenda cura a questi
0: livelli. E considera che sotto i video devo mettere il cane sporco, te li dovrebbero levare. Ma tu non sai cosa c'è dietro. Non sai quanto letteralmente le cose alle quali io ho rinunciato per andare a prendergli la cosa, gli integratori, quel. Però purtroppo la gente certe volte non si accorge e loro vedono una cosa, devono per forza parlarne. E soprattutto ci sono degli ambienti come lo spettacolo, la musica, il calcio, la cucina, dove ognuno perché sono cose che ognuno fa poi alla fine, cioè
2: alla
0: perché
2: fine
0: tutti
2: sì.
0: Si sentono le canzoni, tutti hanno giocato a calcio, poi
2: c'è un fil rouge, cioè tutte queste cose che hai detto,
0: tocchi,
2: certo
0: la cucina tutti devono mangiare in qualche modo, o cucinano oppure mangiano banalmente, lo spettacolo tutti fruiscono dell'arte.
2: Vero.
0: Quindi tutti pensano di poter andare lì e dire questa cosa è sbagliata, questa cosa è sbagliata, decontestualizzando e depersonalizzando il fatto che davanti a loro hanno una persona. Cioè ad esempio a me mi arrivò una critica quando uscì Scusa Mamma, di questa persona e mise questo video: ah, io proprio le canzoni sulla mamma non le sopporto, quindi neanche l'ascolto, voto 2.
1: Ok, neanche l'hai ascoltata.
2: Come si fa a essere così netti, così categorici? E insomma, comunque sicuramente ne parliamo, continueremo comunque col fil rouge di questo discorso, ma dopo.
1: Esatto, perché ne facciamo sentire una sempre di Lorenzo, sempre di Selsam. Vuoi presentarla tu? Perché poi ci colleghiamo con un progetto che insomma è proprio a ridosso.
0: Allora, ho avuto la fortuna di scrivere questa canzone, di farla uscire soprattutto in questo momento nel quale già mi manca l'estate. Si chiama Scandalo al sole e parla appunto del fatto che purtroppo è già settembre e siamo ritornati grandi. È uscita ieri notte, cioè questa notte a mezzanotte, quindi è fresca e niente, do un bacio a questa nuova bambina che è uscita da casa, che si farà conoscere da tante persone, spero.
1: Vai. Scandalo al sole, Selsam.

0: Sole di Selsam qui sulla radio tutta italiana. 9:50. Che vi ridete? Che
1: ridiamo,
0: vi
1: ridete? Perché teoricamente perché lei mi guarda come per dire disannunci tu, poi io sto per parlare,
2: sì,
1: poi
2: il dito indicato su se stesso con faccia proprio di uno che stava facendo una domanda, evidentemente l'avevo capito, te volevo rispondere io, guarda che lo fa lei sicuro,
1: certo, il body language era ovvio, però sì, comunque esatto. Dai, ci teneva a farlo lei, quindi.
0: Perché io tu mi freghi, perché non vai subito e allora dico beh forse non vuole dire, lo dico io, poi poi lo dico perché
1: ma sai perché? Perché lei ha un terrore incredibile del piccolo delay, cioè del piccolo bianchetto, ah, del piccolo spazio tra
0: vuoto
1: e del vuoto, che infatti anche stamattina quando è partita la pubblicità della radio, il meteo, che comunque sarà una cosa molto tranquilla,
2: certo,
1: domani piove, dopodomani nevica, però voi state a casa tranquilli. Insomma, c'è Chiara che tipo aguzza gli occhi e dice oh mio Dio, qua non parte, non parte. No, alla fine comunque parte sempre.
0: Sì, io perché poi in studio non ci sa mai, è sempre un incognito.
1: Ce la caviamo sempre alla fine.
2: Sta.
0: Allora, raccontaci un po' di questo progetto, di questa canzone Scandalo al Sole, che succederà?
2: Ma,
0: possiamo dirlo?
2: Lo sai che non lo so? Cioè, dovremmo chiedere a quel logo là. No, non so, si può dire, secondo te?
0: Vabbè, magari la vedremo presto in un progetto.
2: Sì.
0: Una serie TV, possiamo
2: sì.
0: dire così?
2: Abbiamo, abbiamo avuto questa possibilità e questa fortuna. E diciamo che, insomma, la tematica di questo progetto è una tematica, insomma, di crescita, di penso stiano affrontando l'ultimo anno di liceo. E quindi, insomma, sono tematiche che almeno a me colpiscono ancora. Perché devo dire, sì, ho 25 anni, però secondo me quello stato che comincia ad assumere verso la fine, cioè subito dopo i 100 giorni, secondo me, mm-hmm. quello è il momento. Secondo me rimane per un po' a un ragazzo, a una ragazza che stanno affrontando tanti cambiamenti nella loro vita, l'università, le cose. Comunque noi, secondo me, siamo una generazione che sente molto instabilità e questa fretta di diventare grandi. Infatti quando in Scandalo è già settembre e siamo ritornati grandi, per me il concetto è che io sento di avere l'età che ho solamente in quei due mesi, tre mesi d'estate,
0: okay.
2: Il che vuol dire che ho 25 anni e probabilmente mi sono rimasti solamente 12 mesi da ventenne, che uno dice c'hai 5 anni davanti, e no, però durante l'anno non sento di averne 20, sento di averne
0: molti di più.
2: No, sento, sai, il peso, le responsabilità, le cose. Poi è vero, noi comunque cresciamo presto, nel senso che, cioè, io mi sono laureato 3 anni fa in legge,
0: mm-hmm.
2: e, però la cosa è stata che, sai, ho tanti amici che comunque stanno facendo l'abilitazione, fanno praticantato,
0: certo.
2: Però comunque sia sono ancora non hanno questo giudizio esterno che magari posso avere io, che magari dico una stupidaggine in un'intervista, e quindi mi è toccato cresce un po' prima rispetto a, fai conto, però so che anche tante altre persone sentono questo fardello, perché non ci si accorge che rispetto ad esempio alla generazione dei miei, io glielo dico sempre, ci si aspetta tanto altro da noi. Comunque viviamo in un mondo estremamente globalizzato, il che vuol dire che parametriamo l'età delle lauree rispetto a quelli che sono i percorsi di studi di altri paesi, però altri paesi hanno meno anni, perché fai conto sono tipo 4 anni di liceo e 4 anni di università, li fanno lavorare già da prima, quindi insomma secondo me
0: c'è tutto un altro meccanismo.
1: Sì, siamo noi leggermente più prolissi, però comunque
0: esatto,
1: come dire, l'Italian style rimane tale, quindi è giusto che rimanga tradizionale. Tra l'altro poi volevo anche ricollegarmi brevemente alla canzone che abbiamo appena ascoltato tu, a Lorenzo, bellissima perché te la stavi canticchiando, quindi l'abbiamo anche sentita un po' a cappella, se vogliamo.
0: Sì,
1: noi
0: sì.
1: Tra l'altro, Chiara, siamo anche arrivati più o meno, o direi anzi più o meno abbiamo sforato anche leggermente la diretta, perché il programma chiude alle 10, anzi chiude,
0: dai.
1: Non c'è nessuno che viene con la Claire, però comunque
0: ci chiudono.
1: magari arriva il grande regista Carmine che viene qua, ci saluta, ci chiude dentro, giustamente.
0: Vabbè, noi lo salutiamo sempre, il nostro
1: lo
0: regista
1: salutiamo
0: Carmine.
1: Tantissimo, che magari probabilmente, anzi io dico sicuramente, sarà all'ascolto e ci avrà, come dire, dei consigli
0: seguito.
1: Meravigliosi
0: perché
1: anche
0: no?
1: Da darci a fine puntata.
0: Perché no? E ringraziamo tantissimo Lorenzo che è venuto
2: grazie
0: qui in studio, e se vuoi noi ti rinvitiamo quando vuoi.
2: Quando volete, però il
1: Lorenzo,
2: pomeriggio.
1: Grazie, è stato veramente.
0: Ci siamo in diretta.
2: Facciamo buonasera.
1: Buonasera. Ma guarda che in realtà poi hai retto benissimo il ritmo, era
2: sì.
1: meraviglioso. Quindi noi ci organizziamo, la sigla è partita.
2: Quando volete.
1: E quindi purtroppo ci dobbiamo salutare, ci vediamo presto. Ciao, grazie.
0: Grazie
1: ciao.
0: Lorenzo. Grazie mille anche a te Giovanni, siamo sempre la squadra che vince, dai, anche
1: Chiara,
0: oggi
1: questo
0: siamo
1: tango
0: cavata.
1: Non finisce e non finirà, e noi ci risentiamo lunedì con dei nuovi
0: sì.
1: passi di tango molto sentiti.
0: Domani non siamo in diretta, domani
1: purtroppo
0: domani
1: no, dai.
0: Ci vediamo, possiamo svegliarci più tardi.
1: Dormiamo con l'oretta e mezzo in più, sempre se il body clock ce lo permette. permette.
0: Eh sì, perché poi riabituarsi sarà difficile.
1: Brava.
0: Comunque, il nostro appuntamento mattina tutta italiana, noi ve lo ricordiamo sempre, è un appuntamento quotidiano. Vi aspettiamo quindi a lunedì e venerdì 7 fino alle ore
1: dalle
0: 10.
1: 7 alle 10.
0: Oggi abbiamo sforato pochino. Dai, vabbè, esatto. pazienza.
1: Ci vediamo lunedì, amici, e buon weekend, buon fine settimana.
0: È
1: ricordatevi
0: vero.
1: Sempre di ascoltarci su la Radio DAB e poi anche su Rai Play Sound.
0: Ciao ragazzi, buon weekend a tutti.
1: Ciao. Scusami, Lori, vado.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

per te. Come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Ne è troppo chiara e tu.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la decima posizione, stabile questa settimana, in decima posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

ottava posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riscottiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa fai?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors.

In seconda posizione per questa settimana resiste, anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Buonasera. Stasera faremo tre viaggi in luoghi assai diversi. Due, in un certo senso, sono dei viaggi all'interno di noi stessi. Il primo per vedere cosa succede quando ci arrabbiamo, quando abbiamo delle esplosioni di collera.
1: Come fai quando c'hai uno che inizia e ti attacca? Qual è l'espressione, il mantra da dire quando uno ti attacca? Non compro. Alzi le mani e non compro. Quello è un prodotto della persona che lo sta producendo e tu puoi benissimo non comprare, non ricevere il dono, come diceva il maestro Zen. Quando viene qualcuno da te con un dono e tu gli dici grazie, non lo voglio, a chi rimane quel dono? Alla persona che lo porta. E la rabbia è quella che influisce solo su chi la porta. Non compro.
2: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio. Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandamam Mitsuri Maharmat.
2: Se mi arrabbio, a eccezione di quando lo spigolo si insinua con precisione elfica nell'interstizio languido fra l'anulare e il mignolo, è facile che mi venga spontaneo dare la colpa a qualche altro essere vivente. Questo essere prenderà la mia colpa, la farà sua, le cambierà coccarda per poi donarla a qualcun altro in una specie di spirale difensiva e divisiva infinita di pacchi bomba.
3: Quando si faceva da piccoli, tua, tua, così...
4: Devo allenarmi che quando mi sento in qualche modo sotto attacco da una rogna, da qualche problema, mi devo fermare un attimo e dire: è uno schiaffo? È uno schiaffo quando effettivamente una cosa mi sta arrivando addosso e io, se non mi sposto, mi prende. Per esempio, arriva il mio datore di lavoro e mi licenzia. Se ha modo di farlo, quella è una rogna a schiaffo e dovrò gestirla in qualche modo. Però altre volte, mo facciamo un esempio, il datore di lavoro mi viene a chiedere, io che ho una mansione di altro tipo, di fare le fotocopie, e magari può essere una cosa che non mi sta bene. E la rogna pacco come immagine è perché immaginate uno che vi porta un pacco e voi che tenete le mani in tasca, lo guardate, dice no, questo pacco è per te, prendilo. Grazie, no.
2: La prima cosa che devi fare quando hai la sensazione di subire un'aggressione è capire se si tratta di un attacco dal quale ti puoi difendere.
3: Se no scappi.
4: Scusa, mi sono ricordato una cosa che ho visto da piccolo, evidentemente mi ha fatto da imprinting. Ovviamente parliamo di 55 anni fa, insomma tanto tempo fa. Ero piccolo e un giorno andai al barbiere, insomma ci stava questo foglio attaccato al muro che diceva: se tu chiedi le credito a me e io dare credito a te, poi tu non dare a me soldi, io triste. Se tu chiedi le credito a me e io non dare credito a te, tu triste. Meglio tu triste.
2: L'antica saggezza cinese ci mostra che certe volte io mi devo accorgere che sono io che sto prendendo il pacco. Tu non hai un vero potere di passarmelo, tu ci provi, del resto siamo umani.
3: Ci provi, però pure te...
2: Io metto le mani in tasca e non lo prendo.
3: Ok.
2: Abbiamo provato con l'agopuntura e ci siamo messi nelle mani del dottor Carlo Dammassa.
5: Diciamola nella maniera più un po' brutale possibile. Faccio star male gli altri e io sto bene poi.
4: In certi momenti io provo a scaricare il mio pacco a qualcun altro, però io mi devo chiedere: ma perché lo prendo? Certo, sarai triste tu, però questa volta è giusto che sei triste tu, perché non è giusto che mi prendo sto pacco. Quindi questo ancor di più vale per i giudizi, cioè capire: ma se non me li prendo io, non hanno nessun potere. Io ti devo dire, in questi 10 anni sono diventato più bravo, molto più bravo, per cui effettivamente sono pronto a fare brutta figura. So che se io a volte dirò no e tu triste, e tu a volte non solo triste, ma penserai male di me, dirai però questo è di qua, ma io credevo, eppure questo secondo me è giusto. Se è una cosa mia, tu stai bussando alla porta mia, io ci penso bene, se capisco che ti dico di no, e poi tu pensa quello che ti pare.
6: La rabbia da dipendenza, cioè sotto sotto ci piace, io gliene ho dette quattro, proprio a livello chimico da dipendenza. Un ulteriore elemento che possiamo notare della rabbia è che la rabbia permane anche dopo la fine dell'evento, cioè succede qualcosa che mi fa arrabbiare, poi l'evento è passato, perché continuo a rimuginare, perché continuo a arrabbiarmi, perché continuo a tirarmi seconde, terze, quarte, quinte frecce? L'emozione della rabbia libera, la dico semplice, delle sostanze nel nostro cervello e in particolare nel liquor, che è particolarmente denso. Quindi è molto difficile smaltire queste sostanze, proprio perché il liquido, si chiama liquor tecnicamente, è denso. La meditazione fa smaltire la rabbia prima, perché funziona, passatemi il termine, un po' come idraulico liquido.

0: Daniel Omera nasce quando io ero già un po' grande, innanzitutto, perché ho fatto una serie di interviste a delle nonne ottuagenarie di 80 anni e più nel centro della Sardegna, e loro dicevano che quando mi parlavano della medicina antica, quindi tutte le formule delle erbe, della magia della Sardegna antica, io avevo negli occhi Salumera, dicevano loro, abbaia Salumera, guarda quella luce. E quindi il primo libro che ho firmato, l'ho firmato facendo un gioco di parole, perché Daniel vuol dire giudicato solo da Dio, giudicato solo dalla luce, Lumera vuol dire luce in sardo. Poi il libro che ho firmato è andato bene, la situazione mi è sfuggita di mano e questo è diventato il mio nome.
1: La gente ti chiama per strada Daniel e tutti i giri.
0: Sì, ma anche mio padre pubblicamente mi chiama Daniel. E quindi è nato così Daniel Lumera, e poi è accaduto che ho fatto un'esperienza monastica laica nella tradizione endovedica di 11 anni che mi ha ribaltato la vita. Mio maestro è stato un discepolo diretto di Gandhi, quindi mi ha trasmesso tutta quella filosofia reale di non violenza, di studio di sé. Anthony Elejimittan era indiano, era stato anche un domenicano, quindi attratto anche dalla Chiesa Cattolica, e poi era ritornato alle origini, creando ponti tra saperi, religioni, credo.
1: Tu sei anche un biologo.
0: Il mio compito è stato, da 15 anni a questa parte, unire le neuroscienze moderne e la biologia con i valori e il percorso spirituale. E per spiritualità non intendo religione, ma tutto quello, laicamente parlando, che ci avvicina proprio al proposito, al significato di se stessi, al significato della vita. Quindi anche un ateo è profondamente spirituale, per come lo vedo io. L'ateo è la persona che ha rinunciato all'esistenza di Dio per responsabilizzarsi completamente. È una fase bellissima. Quando uno diventa ateo vuol dire che cade tutto ed esiste solo la tua scelta, la tua responsabilità. La rabbia è importante, è proprio importante. Nataraja è Shiva danzante ed è fuori dal CERN di Ginevra.
1: Ah sì?
0: Per entrare al...
1: un po', perché Luca qua ci ha perso.
2: No, io pensavo all'emendamento delle cose guaste, che è un esagramma dei Qing.
0: E cioè?
2: L'emendamento delle cose guaste è quando tu devi intraprendere un'azione per levare, lì ci sono delle immagini metaforiche, i vermi dal vaso. Ci sono i vermi nel vaso e tu devi levarli, però devi farlo con forza, con determinazione, devi essere ostinato. Cioè, devi essere determinato ma non arrabbiato. Il tuo nemico non devi calcolarlo. Insomma, devi essere molto educato con lui, però devi emendare, devi levare i vermi da lì. Capito?
0: Insomma, aspetta, mi è venuta in mente una cosa.
3: Guarda che cosa pazzesca.
0: Ma è cosa che non rilancio.
3: No, ma è una cosa pazzesca.
0: Questo è uno dei nipoti e il figlio di Gandhi, cioè è incredibile, il dono della rabbia. Il Mahatma Gandhi che parla dell'importanza della rabbia nel processo di trasformazione sociale.
1: Ma quando te l'hanno legato?
2: Adesso Daniel ha tirato fuori, dico, un libro di Arun Gandhi, Il dono della rabbia e altre lezioni di mio nonno, il Mahatma Gandhi. Un libro che aveva per caso qui.
4: Cantami o Shiva del Pelide Achille, Lina Funesta, molto. Daniel Lumera introduce la figura dello Shiva danzante posto davanti al CERN di Ginevra. Il ruolo di Shiva, una delle divinità più importanti e antiche del mondo, è quello di distruggere per poi ricreare. Non c'è creazione senza distruzione, come in ogni ciclo. E noi aspettiamo il giorno del compleanno di Shiva e andiamo a casa di Isabella Bregni, un'amica, che ogni anno celebra questa ricorrenza.
2: Ma era il compleanno davvero?
4: Ma non di Isabella Bregni, di Shiva.
2: Ah, e abbiamo fatto il regalo, no? No.
5: Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva.
1: Studiando astrologia vedica ti trovi immersa in un mondo, in un oceano infinito di, oltre che di sapienza, anche di storie, di mitologia, e fai conoscenza con queste divinità di cui Shiva, diciamo, è una parte importante, perché Shiva è la divinità indovedica legata proprio alla distruzione. Le altre due sono legate alla creazione, Brahma, e Vishnu al mantenimento. Quindi non ci può essere nessuna creazione se non c'è prima.

0: di questo passaggio per aprire un nuovo momento meraviglioso dell'esistenza. Nel nuovo momento noi ci portiamo dietro qualcosa di alterato e che possiamo correggere se la causa di quei disturbi è una mancata chiusura fluida di quel ciclo. Ecco, diciamo così. Non so se sono stato chiaro.
1: E lì dopo dipende da te, lo reciti o non lo reciti sto mantra?
2: Certo.
1: Quindi è la responsabilità anche dell'individuo a quel punto.
3: Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandam Uvarukuna Bandamam Mitsuri Marmat.
1: Non è necessario sapere con la testa, no? Con la mente cosa sto dicendo. È una connessione più profonda. Quindi nel momento in cui tu reciti un mantra, diciamo che va un po' in automatico.
2: Cioè è il suono?
1: È il suono, bravo. È proprio
2: suono che
1: suono.
2: Attiva certe cose.
1: Sì, sì, okay. Precisamente.
2: Questo ci succedeva negli anni 60 con le americane. Uno le cantava senza sapere quello che significava.
1: Che cosa stanno dicendo?
2: Come una cosa.
4: Oh wow, oh forget it. Oh Magdalena, oh boy. Oh boy, my boy, paese tuo. Now, I gotta get jazzed, you know, get jazzed on the street was a friend, you know, I gotta get jazzed, you know what I mean? Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean.
5: Parlo da monaco adesso, da monaco laico. Nella tradizione indovedica millenaria esiste un concetto di una bellezza infinita che è Ishta Devata. Si dice così in sanscrito. Devata è la luce della divinità. Vuol dire che Ishta Devata è la forma di democrazia spirituale più antica del pianeta. Noi in Occidente non siamo cresciuti in democrazia spirituale. Siamo cresciuti con una verità. Quella e quella soltanto. Lì cosa fanno le tradizioni più antiche? Non quelle induiste, che è già una religione, quelle pre-induiste, quelle shivaite arcaiche, antichissime, dicono prima di tutto lo studio di te, l'auto-osservazione, l'ascolto, la profondità nel riconoscere cosa ti spinge, quali sono le tue ferite, cioè ti osservi la personalità, osservi l'ego, vedi quali sono le dinamiche di compensazione che ti portano a scegliere e decidere. Molto spesso stai con un partner perché hai paura di stare da solo o perché ti rappresenta quella sicurezza che senti di non avere. Quindi l'ascolto profondo di te, di quello che ti spinge a agire e a manifestarti nel mondo.
0: Durante la terapia accade proprio questo, che una condizione generale che si è infervorata, si è presa praticamente il dominio dell'individuo, si capovolge, per cui l'individuo riesce sempre di più, come dire, a focalizzare il motivo della propria rabbia. Con l'inserimento dell'ago si rende di nuovo funzionante qualcosa che nell'organismo umano preesiste. Cioè è come se io sono a rutino, lei scende, lei ha i coltelli a casa sua, anche i coltelli li do io, lei mi dai i coltelli, i suoi, che non funzionano. Li faccio di nuovo funzionare.
2: L'ago è la mola, diciamo.
0: L'ago è la possibilità di rimettere in azione qualcosa che naturalmente è funzionante nell'individuo.
6: Ma ripara anche la cucina a gas.
0: Cucina a gas, sì.
7: Donne, è arrivato l'arrotino. A ruota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da fuga, coltelli.
2: È un intervento funzionale.
0: Funzionale, io non credo di essere minimamente, come terapeuta, io non credo di essere minimamente in grado di riuscire a indurre in un altro organismo una caratteristica che quell'organismo non abbia. So soltanto essere in grado di riattivare degli strumenti peculiari di quell'individuo che ritornano a essere funzionanti.
8: Secondo James Hillman,
9: bravo James Hillman,
8: è possibile che la nostra vita non sia determinata tanto dalla nostra infanzia quanto dal modo in cui abbiamo imparato a immaginarla.
9: Cioè dopo.
8: I guasti non ci vengono tanto dai traumi infantili, bensì dalla modalità traumatica con cui ricordiamo l'infanzia come un periodo di disastri arbitrari e provocati da cause esterne che ci hanno

0: Plasmati male.
1: Però nell'infanzia le scelte non le facciamo noi.
0: No, però quindi... tu poi te la racconti per il resto della tua vita.
2: Fa un po' paura questa cosa qua, no? Di sentirla profondamente la rabbia, perché hai paura che poi soprattutto gli iracondi hanno paura di ammazzare la gente. E quindi cosa fa? Più hanno paura di reagire fuori e più spesso la tappano questa cosa qua, no? E quindi diventa proprio un'energia repressa, morta.
3: Che però quando esce poi fa un macello pazzesco, perché le persone
2: fa?
3: Che tendono a reprimere poi quando sbottano.
2: Esatto, ma soprattutto il tema è che se sbottano fuori è visibile, ma se tengono dentro è invisibile, ma c'è la stessa implosione.
3: Con no? La radiografia poi ti riaccorgi.
2: Esatto. I danni che ha fatto dentro ti raccordi con la radiografia. E questi sono gli accidiosi, quelli che Dante li mette nello stesso girone degli iracondi, gli stessi, solo che quelli che erano iracondi si ammazzavano l'un l'altro, e invece gli accidiosi erano invischiati nella melma dello Stige e non riuscivano a muoversi da questa melma dello Stige, e i loro sospiri creavano le bolle della melma dello Stige. Questa è un'immagine che uno non ha molto presente, però è lo stesso effetto della rabbia non consapevolizzata, cioè un sacco di gente rimane passiva nella propria esistenza in quel modo là.
3: Perché non si consente di provare la rabbia?
2: Perché non si consente di provare la rabbia? Perché la rabbia è definita come un'emozione negativa sempre, mentre in realtà non è un'emozione negativa, perché le emozioni non sono né positive né negative, mai, nessun tipo di emozione, pure la disperazione, non sono né positive né negative, sono semplicemente delle energie senza connotazione di positivo e negativo.
4: Dante sintetizza nella Divina Commedia pensiero medievale, e in cui l'ira è uno dei peccati principali, proprio perché vista come qualcosa di antisociale, qualcosa che distrugge le relazioni, cioè viene visto solo il suo carattere violento.
2: Ecco, parlando di maestri zen, tutti super zen, in realtà il grande maestro Gesù parlava bello forte con i farisei. Quando va al tempio butta giù tutto, insomma ce l'ha i suoi metodi forti per far capire le cose forti, proprio perché la rabbia è una grande energia, una grande risorsa.
3: C'è la famosa frase romana, quando scivò scivò.
4: Ogni tanto anche Gesù ha dei momenti di ira, no?
0: Il tempio.
4: Quando scaccia appunto i mercanti dal tempio, quindi è sempre legata a un elemento di giustizia, di venir meno di una regola socialmente accettata.
0: A questo punto ci vorrebbe un teologo.
1: No, basta con questa spiritualità, abbiamo uno razionale, tipo un matematico.
0: Un teologo matematico?
1: Come il Papa, Prevost è un teologo matematico.
0: Anzi, una scrittrice matematica.
1: Chiara Valerio.
0: È più facile avere il Papa.
1: Giusto.
5: Quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto, è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. Questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire, cosa succede, qual è la tragedia che si annida, o non la tragedia, l'irreversibilità che si annida dietro a un gesto violento. Questo per me è fondamentale, il fatto che per quanto siamo persone coscienti del nostro corpo e delle nostre parole, c'è qualcosa che non possiamo controllare, e quando quel qualcosa che non possiamo controllare ha a che fare con la lesione o con l'interruzione, con l'irreversibilità nella vita di un altro, bisogna alzare le mani anche, e lo dico come la ragazzina del sud cresciuta nel sud pontino, anche quando puoi sembrare un codardo o un vigliacco. Questo mi preoccupava fino a un certo punto, ma ero cresciuta in un mondo dove ovviamente il pallone pallone era tuo e te lo portavi, dove il tuo giardino finiva fino a un certo, finiva in un certo punto, e oltre quel punto non era più tuo e quindi tu eri l'estraneo. Quindi prima che ovviamente Clint Eastwood facesse quel capolavoro che a Gran Torino, che aveva portato la frontiera della distanza tra due popolazioni a livello dello steccato di casa, in tutti diciamo i recinti del subpontino c'era questa idea che dopo la rete, dopo il cancello, dopo il fosso c'era l'estraneo. Quindi sì, il subire rabbia non si deve e non si può. Però diciamo, io da un certo punto in poi ho risposto sottraendomi. Ecco, io sono una grande sostenitrice delle sottrazioni.
6: Normalmente quando vado in carcere a portare la meditazione vesto con i miei abiti monastici che hanno questa foggia giapponese, e un giorno una delle persone detenute mi è venuta incontro e mi ha detto: ah maestro, lo sa che l'abbiamo dato un soprannome? E io temevo quelle cose tipo erbavoso, non so, quei nomi terribili che possono dare nella ma in carcere. E invece lui mi ha detto il samurai, quindi ho scoperto di avere un nome nel mondo della mala, come cappellano.
3: Fantastico.
6: Il samurai.
7: Vorrei leggere alcune delle 7 regole dell'etnologa Marianella Sclavi per mettere in atto un ascolto attivo. 1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. 4. Le emozioni sono gli strumenti conoscitivi.
8: 3.
7: Ho detto alcuni punti, non tutti.
8: Ah, ok.
7: Le emozioni, dicevo, sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e non analogico. 7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare.
8: Stiamo ascoltando proprio.
7: Devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, ecco appunto, non tu Luca, l'umorismo viene da sé.
8: Io ho ascoltato il mio corpo. 1, 2, 4, 7, se me l'hai schianto.
7: Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.
6: I samurai fasciavano le loro spade, la katana, in modo tale che prima che riuscivano a sfasciare, a togliere la fascia dalla spada, magari le era passata la voglia di uccidere. Quindi questo tempo del togliere la fascia dalla spada, piano piano respiravano, tornavano al momento presente nella speranza che la rabbia e quindi il desiderio di uccidere scemasse.
7: Fasciamo la katana e fasciamoci la lingua. Cioè, praticamente dobbiamo parlare così.
8: Ma è così.
7: Ti ho chiaro?
8: Finito?
7: Non ancora. Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Carlo Dammassa, Dario Doshin Girolami, Daniel Lumera, Manisha Isabella Bregni, Paola Giacomoni, Chiara Valerio.
9: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare. We'll be right back.

giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. E allora eccoci, bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi giornata molto speciale perché andiamo ad incontrare un artista che ha segnato molto questo Festival di Sanremo, sicuramente per me l'artista più gradita, più centrata, più messa a fuoco di tutto il festival, e ha prodotto un album altrettanto importante, Miss Italia, a partire dal titolo che rappresenta iconograficamente, ma proprio anche concettualmente, quello che è tutto lo sviluppo di questo album, che è un vero e proprio racconto e anche una fotografia molto amara, molto cinica, molto diretta di quella che è la realtà che ci circonda. Non tutto è autobiografico, ma ovviamente come donna, come artista di Tonio La Piaga ha raccontato anche molto del suo mondo, ed è una cosa diffusissima. L'ha fatto Angelina Mango, l'ha fatto prepotentemente in maniera molto cruda Madame proprio in questi giorni, ha pubblicato il 17 aprile l'album Disincanto. Lo fa soprattutto in alcune canzoni di Tonio La Piaga, e credo che quindi il sistema musica in Italia, a partire quindi non soltanto il cosiddetto mercato discografico, le case discografiche o i manager, ma tutti quelli che si occupano della musica, un paio di domande devono iniziare a farsele. Non è una questione di genere, dice Tito Nella Piaga, le do ragione in parte, ma diciamo che per le donne rimane sempre di più un nervo scoperto quello di inserirsi anche nel mondo lavorativo della musica. Comunque abbiamo fatto un veloce excursus all'interno dell'album, spero di farvi ascoltare la maggior parte di queste canzoni che sono veramente molto molto belle, e quindi questo è lo speciale di Rai Radio Tutta Italiana per Dito Nella Piaga.
4: Sì.

0: bentornati a Disco Rai. Oggi sono felicissima perché c'è qui lo speciale, come abbiamo fatto con Caparezza, con i Subsonica. Ecco, questo che vi presento è veramente un Disco Rai con triplo asterisco, cioè di quelli che mi piace suonare adesso e credo che lo farò per tanto tempo, con Dito nella Piaga.
1: Grazie mille, grazie.
0: Allora, noi ci siamo visti alle prove di Sanremo, tra l'altro quel giorno la sera abbiamo scoperto che aspettiamo una seconda nipote che si chiamerà Margherita.
1: Ah, bellissimo nome.
0: Io la immagino proprio, capito, determinata come te, soprattutto pronta anche a spiazzare ma a lanciare dei messaggi secondo me fondamentali in questo momento. Infatti, prima di, insomma, ascolteremo molto del tuo disco che non poteva non chiamarsi Miss Italia, partirei da una notazione finale. La verità ovviamente mi ha fatto pensare anche alla verità di Brunori, lì dove per lui la verità era esistenziale, per te è essenziale, ma credo proprio in tutto il disco. Comunque poi ci arriviamo. Allora, partiamo con Sì lo so.
1: Sì.
0: In cui, insomma, c'è ricamato sopra noi giornalisti ed è giustissimo.
1: Ma in realtà poi nel pezzo non parlo di giornalisti, solo nel videoclip,
0: no.
1: Però ci sta sta cosa perché mi faceva ridere.
0: Ma
1: la
0: hai
1: gag.
0: Hai fatto benissimo, nel senso che mi hai ricordato un Sanremo in cui, guarda, terrificante, in cui durante una conferenza stampa di Angelina Mango, la serata delle cover, gli chiedevano: ma tu ti emozionerai di più perché canterai una canzone di tuo padre oppure perché la rondi? Che considera che la maschera del teatro Harrison della sala stampa ha fermato il giornalista. Quindi quel tuo imbarazzo io l'ho provato proprio a nome della categoria. Però per dire che insomma, cioè, questo album è molto duro, cioè, adesso al di là della copertina, dei colori, tu fai una disamina proprio di questa società che è durissima, è precisa, cioè è imbarazzante il come io mi sia ritrovata in tutto quello che tu dici, no?
1: Wow, grazie.
0: Ecco, e credo che insomma è stato difficile anche per te poi alla fine affrontare vari discorsi, no? Nel senso che tu parli anche di una umanità molto disumanizzata, cioè nel senso anche le domande che ti fanno nel video, il sì lo so, oppure sì, la tua presa di coscienza per dire sì, ma voi che volete da me alla fine, no?
1: Sì, allora, diciamo che tra i videoclip che aggiungono sicuramente un contenuto ai brani, e i brani c'è un po' di disillusione rispetto a quello che magari poteva essere il mio sogno e poi la realtà. E quindi fare i patti col fatto che, cioè fare i conti col fatto che poi la realtà non è come uno se la immagina, e soprattutto che il mio mestiere ha un dualismo tra il mondo che esteriore, quindi come ci mostriamo, e come poi ci sentiamo davvero e come ci è richiesto di mostrarci.
0: Brava.
1: Che è una cosa che penso che però, a prescindere dal mio mestiere, sia un tema secondo me abbastanza, come si dice adesso, relatable, perché comunque tra i social e insomma altre piattaforme con le quali raccontarsi c'è sempre un po' questo filtro, no? E questa scrematura, e raccontiamo solo il meglio di noi, non solo la parte divertente della nostra vita, e quindi vediamo anche solo la parte più bella della vita degli altri. E ci sono dei momenti in cui mi sono proprio chiesta: ma sono solo io che sto una merda? Sono solo io che sono matta? E invece
0: vedi
1: pare,
0: che siamo in tante,
1: no,
0: ad essere identificate con te, e andiamo subito a Tropicana Hotline, in cui tu parli sostanzialmente della pornografia dell'informazione, no? E in cui tu dici: quanto ci fa stare bene parlare male. Mm-hmm. Questo succede tantissimo in televisione. La gente è cattiva, ma non tanto più di noi, cioè nel senso, sì, che dici sì, questo succede all'esterno, no? Noi lo critichiamo, però se ha un suo seguito evidentemente c'è anche un po' questa goccia di cattiveria anche in noi.
1: Ma sì, anche noi lo facciamo, tutti parliamo male di tutti, è un modo per sentirci migliori, dico, nel brano, però in realtà forse è un modo per spostare lo sguardo e guardare fuori invece che dentro, invece che guardare le nostre fragilità, i nostri difetti, problemi.

0: di dentro, guardare fuori.
1: E invece tu, insomma, li spiattelli subito.
2: Sì, sì.
1: E arriviamo a Bidibi Badidi Boom.
2: Sì.
1: In cui tu dici: la vita ti mette di fronte a un bivio, la scelta del quale è la scelta di quello che è più conveniente.
2: Sì.
1: Poi anche questa parola, no? Cioè questa desinenza, niente. Quindi ti rigiro una domanda che di Madame, che Madame ha messo nei manifesti per presentare Disincanto. Questo legato alla musica invece. Se la musica è un prodotto, qual è il prezzo?
2: Bella domanda, non lo so, lei ha risposto 32 qualcosa, perché è il costo che era, doveva essere il nome del suo album. Quel brano racconta sicuramente una scelta alla quale, secondo me, poi tutti siamo messi di fronte.
1: In ogni campo.
2: Sì, in ogni campo, cioè se penso...
1: Confermo.
2: No,
1: ognuno... Anche il mio, certo.
2: Quindi magari tu, che so, scegliendo un altro percorso avresti potuto ottenere,
1: sì,
2: di più,
1: sì,
2: magari
1: sì,
2: anche
1: sì,
2: economicamente, però non fare quello che ti piace.
1: Esatto.
2: Però a volte magari per fare quello che ti piace devi sacrificare talmente, ti devi sacrificare talmente tanto che poi la tua vita diventa insostenibile, la qualità della vita peggiora drasticamente, quindi forse a quel punto non ti conviene. È una domanda aperta quella nel brano, non è, cioè è una situazione che io descrivo, non è che dico bisognerebbe fare così, bisognerebbe fare cos'ha. Nell'arco del disco, secondo me, un po' spiego a cosa sono arrivata, e quindi c'è tutto un processo di accettazione, ma quel brano è un po' una domanda aperta, e secondo me è la condizione in cui siamo molti, perché non tutti hanno la risposta, però ci troviamo di fronte a questa scelta e questo retropensiero, ci dice: ma sto facendo la cosa giusta? Forse avrei dovuto scegliere l'altra cosa, Sliding Doors, no?
1: Brava. Ma che poi mai fai fare la morale agli altri, no? Casomai gli altri hanno scelto un'altra strada,
2: no,
1: e
2: certo,
1: quella è la strada buona per loro.
2: Ah, certo, è relativo.
1: Però essere anche fisicamente, cioè con la presenza, non dico da esempio, ma una strada per qualcuno, questo, cioè io vedo che chi ti segue lo sta percependo moltissimo, no?
2: Sì, sì, lo vedo anche.

0: Hollywood, una canzone e anche qui un video apparentemente molto fetish, tra l'altro c'è, non so, c'è anche questa modalità Greschelli con te su nella macchina, sì, così eccetera. E proprio pensando alla vita di Greschelli, qualcuno ha detto, sai, che quell'incidente, quella cosa, insomma, c'erano tanti retroscena. Però tu citi un tema importantissimo, che è l'amore morboso, che forse anche lì nel privato oppure anche sul posto di lavoro, citi anche Sono come tu mi vuoi, nel senso che certo è una canzone famosissima di Mina, sì, degli, esatto, anni 60, tra l'altro anche riproposta anche di Rene Grandi, però io l'ho trovata la canzone che più mi ha dato un pugno nello stomaco nell'album. Perché è una situazione in cui molte donne si ritrovano, no?
1: Sì, sì.
0: Soprattutto quando nel video c'è questa pasticca che gira, ti giuro, mi ha messo proprio. Perché sono cose che poi effettivamente succedono.
1: Sì, è vero. Io penso che è veramente uno dei miei pezzi preferiti, quello. La forza, sì, di quel pezzo è che comunque funziona sia per la situazione per la quale l'ho scritta io, che per una situazione invece realmente romantica. Perché per me il brano racconta sicuramente di un amore romantico in superficie, però poi in realtà questo uomo o questo partner è la personificazione di forse la ricerca di raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni, il successo. E quindi cosa mi fa provare e mi ha fatto provare andare incontro a questo, e a addirittura cambiarmi fino al punto poi di non riconoscermi. Però purtroppo la verità è che è una situazione assolutamente credibile anche per quanto riguarda la sfera amorosa. Questo secondo me si presta a entrambe le narrazioni, ecco.

0: non volevo niente da te, mi hai dato un'ossessione. Questo poi è il punto principale. E quel rimmer che scola sul viso, secondo me, io che ho visto anche i tuoi tutorial di trucco, tra l'altro utilissimi, non oggi che non potevo truccarmi per allergia all'occhio.
1: Però, mi dispiace.
0: Però insomma è un simbolo anche per dire che oltre a difendersi è meglio prima scappare, cioè uscire da soli, accorgersi di queste situazioni e in qualche modo andare fuori. Perché fastidio, che dirti? Sì, c'è stata questa allucinazione collettiva che sicuramente noi abbiamo sbagliato a dire che c'era dietro Rino Gaetano, gli elenchi, le cose, eccetera. Adesso ascoltandola, avendo visto bene il testo, ho notato veramente dei dettagli pazzeschi, come questa kombucha reggaeton, il chakra, il palo santo, sempre mix tra video e canzone. E in realtà questa canzone è proprio l'effetto di Vieni a ballare in Puglia di Caparezza. Cioè, che sembra anche una canzone, capito, allegra così, ed è una denuncia pazzesca, cioè è proprio l'apice. Lì sono quelle canzoni quadrate, cioè che veramente vengono ispirate non so da chi e da come, pazzesche, e che rimangono e che segnano la storia della canzone italiana. Che
1: altro addirittura, mamma mia, grazie.
0: Detto, queste entreranno nel quando si faranno le compilation di canzone italiana, ci sarà Che Fastidio, perché sono quelle quadre che riescono, insomma, non sempre, capito? O no, non hai questa sensazione?
1: No, io lo spero, me lo auguro, ma io diciamo che essendo autocritica non è che penso. Poi sai, a volte magari non vedi il potenziale di un brano e lo vedi su un altro, è sempre un po' così, non puoi mai sapere come andranno le cose finché non tiri fuori una canzone e non capisci quanto poi ha una eco sul pubblico. E mi rendo conto adesso che questo brano, che pensavo fosse soltanto, potesse risultare anche un po' magari arrogante da parte mia come giudicante o insomma cose simili, e invece è risultato un po' quello che era poi di fatto uno sfogo, e la gente se ne è appropriata, e quindi è diventato uno sfogo personale e collettivo e non solo mio.
2: Io non so più cos'è normale,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io, ma sono matta.
1: Avere delle antenne in movimento, questa è proprio una caratteristica poi degli artisti più sensibili. Edoardo Tozzi mi aveva detto 3-4 mesi prima di Sanremo, durante la selezione di Sanremo Giovani: attenzione, ci sarà una cosa che ti sorprenderà, adesso non la puoi immaginare. Io pensavo altri artisti per la vostra casa discografica. Dice no no, ma è di quelle canzoni appunto quadrate che capitano una volta ogni tanto.
2: Ammazza.
1: E questa cosa me l'aveva detto a Claudio Ongaro per Diodato, per Fai Rumore, e quindi io credo che sia pure successo proprio questo. Parte più intimista dell'album, prima o poi è io, in io tu dici io non ho più unghie per scavare il fondo, e sì, prima o poi mi ha ricordato un po' Faccio i conti di Luca Carboni, nel senso che prima o poi, cioè, uno deve fare un po', non dico un bilancio, no? Sì. Però affrontare determinate cose.
2: Sì, e poi soprattutto, visto che a un certo punto, cito, che ne so, prima o poi che dicevo, la chioma di tuo padre, le tette di tua madre, l'intonaco del bagno che cade, come tutto prima o poi, cioè tutto si sgretola, finisce, quindi forse è giusto anche goderci il momento senza pensare a però cioè è molto cinico il pezzo in realtà, però penso che la musica così energica gli dia un sottotesto positivo che non c'è nelle parole, ma c'è nello spirito del brano, che comunque ti lascia che non sei come dire vabbè, che non sei disilluso dopo che l'hai ascoltato, ma sei comunque positivo.
1: Sì, infatti io ti avevo anche nominato la Turandot della canzone italiana, perché insomma è un personaggio di Puccini che ha questo spirito cinico, anche di vendetta, che vuole vedere morti tutti gli uomini intorno a lei per vendicare un'altra donna, però poi alla fine insomma ci sarà una risoluzione anche in quell'opera.

0: dalle brave ragazze ciniche e malinconiche anche loro, arriviamo a Miss Italia. Non poteva esserci titolo diverso da questo, anche perché tu a un certo punto dici: non si aggiusta fuori ciò che è rotto dentro.
1: Sì, sì, quell'album, scusami perché mi confondo, perché anche l'album si chiama così, quel pezzo è il brano in cui secondo me racconto di più il mio rapporto con me esteticamente, ma comunque con la mia femminilità, forse, cioè è il brano forse più femminile che c'è nell'album, perché racconta di quanto noi siamo fondamentalmente sempre in costante paragone con le altre, e sempre messa in discussione per quanto riguarda la nostra estetica, i nostri obiettivi raggiunti o non raggiunti. Dobbiamo sempre corrispondere a dei canoni, e il mio non sentirmi all'altezza o adeguata o corrispondente lo racconto tutto in questo pezzo, in cui poi fondamentalmente umanizzo anche Miss Italia. Cioè io fondamentalmente racconto del fatto che non mi sento bene con me stessa e ogni tanto vorrei svegliarmi che sono Miss Italia, però alla fine dico: anche Miss Italia muore di invidia per te, si crede niente di che, critica tutto di sé come me. Quindi siamo tutte uguali, poi l'erba del vicino è sempre più verde, ma il vicino stesso quando guarda il tuo giardino probabilmente pensa la stessa cosa.

0: Christmas.
1: Chiudiamo con luccichio, perché tu alla fine nella verità dici: la verità è bella solo se sai ascoltarla, e quando ho smesso di cercarla non c'è modo di evitarla. Ecco perché dico che per te la verità, mentre per Brunoli diceva la verità è che ti fa paura l'idea di scomparire, quindi esistenziale, sì, per te invece è proprio essenziale. Cioè dici: alla fine io nel mio cammino, gira che ti rigira, poi io quel luccichio lo vado a vedere, cioè mi viene incontro quasi naturalmente.
0: Sì, sì, diciamo che c'è un momento in cui, dico, quando meno te lo aspetti, ti ci ritrovi accanto faccia a faccia, cioè e dico anche fondamentalmente che magari può succedere sotto cassa questa cosa, no? C'è un momento in cui magari tu sei spensieratissimo, svagato, e non lo so, il discorso che hai fatto con la psicologa 2 giorni prima, improvvisamente il tuo cervello lo mette in asse e allinea i ragionamenti e boom, e realizzi una cosa importantissima della tua vita che magari hai sommerso per tanto tempo. Non, secondo me non si può scappare da delle cose che abbiamo dentro, importanti, che sono essenziali, come dicevi tu. Quindi anche se puoi provare a mascherarle, a truccarti, a mettere il sorriso più bello che c'hai, poi fondamentalmente a un certo punto viene a galla e, come dicevo, non puoi evitarla.
1: E quindi voi mettete il tutorial di Dito nella piaga quando siete anche nel bagno davanti allo specchio, no, per truccarvi e poi ascoltate l'album, perché è un tutorial della vita per il quale ovviamente ti ringraziamo.
0: Grazie mille, grazie,
1: no, no,
0: a,
1: guarda,
0: te.
1: Se no non lo dico, cioè,
0: veramente, ci credo.
1: Non dico, cioè, altrimenti stavo zitta. Faccio così, un po' alla mollica, capito? Grazie.
0: Grazie mille.
2: La verità, io non so più raccontarla. La verità...

Allora, ringraziamo ancora Margherita, nome a me caro perché insomma già da prima ovviamente del fenomeno di Sole della Piaga, la nipotina che stiamo tutti quanti aspettando a casa mia, si chiamerà appunto Margherita, e quindi speriamo che abbia la sua determinazione, la sua chiarezza anche di vedute, e poi la sua grandissima ironia e simpatia, insomma, che tutti le riconoscono e che è vera, cioè se l'ha incontrata è veramente così. Ma potete incontrarla già quest'estate in un tour molto interessante, tra l'altro tra festival che segneranno l'estate musicale italiana, a partire dal 26 maggio all'Aquila al Cultura Fest, scritto Cultura, molto carino come titolo, 4 giugno a Cagliari l'Ateneica, il 18 giugno a Rivoli a Sguardi Live, il 26 giugno a Bologna We Make Future, il 28 giugno a Perugia l'Umbria che spacca, il 2 luglio a Cremona Tanta Roba Festival, il 3 luglio a Bergamo all'NXT, il 15 luglio a Treviso a Suoni di Marca, il 16 luglio ad Arezzo il Mango Music Fest, il 30 luglio a Monte Silvano Summer Fest, il 31 luglio a Monte Cosaro al Mind Festival, il 1 agosto a Livorno all'Effetto Venezia, il 3 agosto a Locarno alla Rotonda, il 9 agosto a Rock da Spide a Festival della Spide, l'11 agosto a Milazzo al Mishmash Festival, il 4 settembre a Trento al Trento Life Fest, e per finire per il momento il 12 settembre a Padova al Pride Village, mentre due sono gli appuntamenti, quelli più importanti e imperdibili dell'autunno, nei club il 27 novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabric di Milano. Ovviamente tu per tutte le date e per eventuali evoluzioni del tour Dito nella Piaga fate riferimento ai suoi social e alle sue pagine. Noi allora chiudiamo con La verità esistenziale di Bruno Risas, sarà uno dei protagonisti dell'1 maggio Taranto, noi invece speriamo di essere a Piazza San Giovanni per il racconto alla Disco Rai del concertone, ovviamente nei giorni successivi al concertone di Piazza San Giovanni, e quindi questo nostro mosaico di artisti che in qualche modo rispecchiano lo spirito di Disco Rai tra innovazione e tradizione. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai Radio tutta italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: 染的这个人。
1: Rai Radio tutta italiana.

Oh no.

0: Touch. Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 italiano. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare. We'll be right back.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: ottava posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa

0: Senti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

in seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

camminare.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

Ok. Baciare. Capelli.

0: Buonasera. Stasera faremo tre viaggi in luoghi assai diversi. Due, in un certo senso, sono dei viaggi all'interno di noi stessi. Il primo per vedere cosa succede quando ci arrabbiamo, quando abbiamo delle esplosioni di collera.
1: Come fai quando c'hai uno che inizia e ti attacca? Qual è l'espressione, il mantra da dire quando uno ti attacca? Non compro. Alzi le mani e non compro. Quello è un prodotto della persona che lo sta producendo e tu puoi benissimo non comprare, non ricevere il dono. Come diceva il maestro Zen, quando viene qualcuno da te con un dono e tu gli dici grazie, non lo voglio, a chi rimane quel dono? Alla persona che lo porta. E la rabbia è quella che influisce solo su chi la porta. Non compro.
2: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio. Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandaman Mitsuri Maharmat.
2: Se mi arrabbio, a eccezione di quando lo spigolo si insinua con precisione elfica nell'interstizio languido fra l'anulare e il mignolo, è facile che mi venga spontaneo dare la colpa a qualche altro essere vivente. Questo essere prenderà la mia colpa, la farà sua, le cambierà coccarda per poi donarla a qualcun altro in una specie di spirale difensiva e divisiva infinita di pacchi bomba.
3: Quando si faceva da piccoli, tua, così.
4: Devo allenarmi che quando mi sento in qualche modo sotto attacco da una rogna, da qualche problema, mi devo fermare un attimo e dire: è uno schiaffo? È uno schiaffo quando effettivamente una cosa mi sta arrivando addosso e io, se non mi sposto, mi prende. Per esempio, arriva il mio datore di lavoro e mi licenzia. Se ha modo di farlo, quella è una rogna schiaffo e dovrò gestirla in qualche modo. Però altre volte, facciamo un esempio, il datore di lavoro mi viene a chiedere, io che ho una mansione di altro tipo, di fare le fotocopie, e magari può essere una cosa che non mi sta bene. E la rogna pacco, come immagine, è perché immaginate uno che vi porta un pacco e voi che tenete le mani in tasca, lo guardate, dice no, questo pacco è per te, prendilo. Grazie, no.
2: La prima cosa che devi fare quando hai la sensazione di subire un'aggressione è capire se si tratta di un attacco dal quale ti puoi difendere.
3: Se no scappi.
4: Scusa, mi sono ricordato una cosa che ho visto da piccolo, evidentemente mi ha fatto da imprinting. Ovviamente parliamo di 55 anni fa, insomma tanto tempo fa. Ero piccolo e un giorno andai al barbiere, insomma ci stava questo foglio attaccato al muro che diceva: se tu chiedi credito a me e io dare credito a te, poi tu non dare a me soldi, io te liste. Se tu chiedi credito a me e io non dare credito a te, tu te liste. Meglio tu te liste.
2: L'antica saggezza cinese ci mostra che certe volte io mi devo accorgere che sono io che sto prendendo il pacco. Tu non hai un vero potere di passarmelo, tu ci provi, del resto siamo umani.
3: Ci provi, però pure te.
2: Io metto le mani in tasca e non lo prendo.
3: Ok.
2: Abbiamo provato con l'agopuntura e ci siamo messi nelle mani del dottor Carlo Dammassa.
5: Diciamola nella maniera più un po' brutale possibile. Faccio star male gli altri e io sto bene poi.
4: In certi momenti io provo a scaricare il mio pacco a qualcun altro, però io mi devo chiedere: ma perché lo prendo? Certo, sarai triste tu, però questa volta è giusto che sei triste tu, perché non è giusto che mi prendo sto pacco. Quindi questo ancora di più vale per i giudizi, cioè capire: ma se non me li prendo io, non hanno nessun potere. Io devo dire, in questi 10 anni sono diventato più bravo, molto più bravo, per cui effettivamente sono pronto a fare brutta figura. So che se io a volte dirò no, è tu triste, e tu a volte non solo triste, ma penserai male di me, dirai però questo è di qua, ma io credevo, eppure questo secondo me è giusto. Se è una cosa mia, tu stai bussando alla porta mia, io ci penso bene, se capisco che ti dico di no, e poi tu pensa quello che ti pare.
6: La rabbia da dipendenza, cioè sotto sotto ci piace, no? Io gliene ho dette quattro, proprio a livello chimico da dipendenza. Un ulteriore elemento che possiamo notare della rabbia è che la rabbia permane anche dopo la fine dell'evento, cioè succede qualcosa che mi fa arrabbiare, poi l'evento è passato, perché continuo a rimuginare, perché continuo a arrabbiarmi, perché continuo a tirarmi seconde, terze, quarte, quinte frecce? L'emozione della rabbia libera, la dico semplice, delle sostanze nel nostro cervello e in particolare nel liquor, che è particolarmente denso. Quindi è molto difficile smaltire queste sostanze, proprio perché il liquido, si chiama liquor tecnicamente, è denso. La meditazione fa smaltire la rabbia prima, perché funziona, passatemi il termine, un po' come idraulico liquido.

Daniel Romera nasce quando io ero già un po' grande, innanzitutto, perché ho fatto una serie di interviste a delle nonne ottuagenarie di 80 anni e più nel centro della Sardegna, e loro dicevano che quando mi parlavano della medicina antica, quindi tutte le formule delle erbe, della magia della Sardegna antica, io avevo negli occhi Salumera, dicevano loro, abbaida Salumera, guarda quella luce. E quindi il primo libro che ho firmato, l'ho firmato facendo un gioco di parole, perché

0: E questo è diventato il mio nome.
1: La gente si chiama per strada Daniel e tutti i giri.
0: Sì, ma anche mio padre pubblicamente mi chiama Daniel. E quindi è nato così Daniel Lumera e poi è accaduto che ho fatto un'esperienza monastica laica nella tradizione endovedica di 11 anni che mi ha ribaltato la vita. Mio maestro è stato un discepolo diretto di Gandhi, quindi mi ha trasmesso tutta quella filosofia reale di non violenza, di studio di sé. Anthony Elejimittan era indiano, era stato anche un domenicano, quindi attratto anche dalla Chiesa Cattolica e poi era ritornato alle origini, creando ponti tra saperi, religioni, credo.
1: Tu sei anche un biologo.
0: Il mio compito è stato da 15 anni a questa parte unire le neuroscienze moderne e la biologia con i valori e il percorso spirituale. E per spiritualità non intendo religione, ma tutto quello, laicamente parlando, che ci avvicina proprio al proposito, al significato di se stessi, al significato della vita. Quindi anche un ateo è profondamente spirituale per come lo vedo io. L'ateo è la persona che ha rinunciato all'esistenza di Dio per responsabilizzarsi completamente. È una fase bellissima. Quando uno diventa ateo vuol dire che cade tutto ed esiste solo la tua scelta, la tua responsabilità. La rabbia è importante, è proprio importante. Nataraja è Shiva danzante ed è fuori dal CERN di Ginevra.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Per entrare al... un po', perché Luca qua ci ha perso.
2: No, io pensavo all'emendamento delle cose guaste, che è un esagramma dei Qing.
0: E cioè?
2: L'emendamento delle cose guaste è quando tu devi intraprendere un'azione per levare, lì ci sono delle immagini metaforiche, i vermi dal vaso. Ci sono i vermi nel vaso, tu devi levarli, però devi farlo con forza, con determinazione, devi essere ostinato. Cioè, devi essere determinato ma non arrabbiato. Il tuo nemico non devi calcolarlo. Insomma, devi essere molto educato con lui, però devi emendare, devi levare i vermi da lì. Capito?
0: Insomma, aspetta, mi è venuta in mente una cosa, eh?
3: Guarda che cosa pazzesca. Guarda cosa mi hanno regalato. No, ma è una cosa pazzesca.
0: Questo è uno dei nipoti e il figlio di Gandhi, cioè è incredibile, il dono della rabbia. Il Mahatma Gandhi che parla dell'importanza della rabbia nel processo di trasformazione sociale.
1: Ma quando te l'hanno regalato?
2: Adesso Daniel ha tirato fuori un libro di Arun Gandhi, Il dono della rabbia e altre lezioni di mio nonno, il Mahatma Gandhi. Un libro che aveva per caso qui.
4: Cantami o Shiva del Pelide Achille, linea funesta, molto molto. Daniel Lumera introduce la figura dello Shiva danzante posto davanti al CERN di Ginevra. Il ruolo di Shiva, una delle divinità più importanti e antiche del mondo, è quello di distruggere per poi ricreare. Non c'è creazione senza distruzione, come in ogni ciclo. E noi aspettiamo il giorno del compleanno di Shiva e andiamo a casa di Isabella Bregni, un'amica, che ogni anno celebra questa ricorrenza.
2: Ma era il compleanno davvero?
4: Ma non di Isabella Bregni, di Shiva.
2: Ah, e abbiamo fatto il regalo, no? No.
5: Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva.
6: Studiando astrologia vedica ti trovi immersa in un mondo, in un oceano infinito di, oltre che di sapienza, anche di storie, di mitologia, e fai conoscenza con queste divinità di cui Shiva, diciamo, è una parte importante, perché Shiva è la divinità indovedica legata proprio alla distruzione. Le altre due sono legate alla creazione, Brahma, e Vishnu al mantenimento. Quindi non ci può essere nessuna creazione se non c'è prima una distruzione.
7: Se il funzionamento delle strutture che sovrintendono la fine di un periodo non permette la chiusura, l'archiviazione fluida di questo passaggio per aprire un nuovo momento meraviglioso dell'esistenza, nel nuovo momento noi ci portiamo dietro qualcosa di alterato e che possiamo correggere se la causa di quei disturbi è una mancata chiusura fluida di quel ciclo, ecco, diciamo così. Non so se sono stato chiaro.

0: dopo dipende da te, lo reciti o non lo reciti sto mantra?
1: Certo.
0: Quindi è la responsabilità anche dell'individuo a quel punto.
2: Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandamam Mitsuri Marmat.
0: Non è necessario sapere con la testa, no? Con la mente cosa sto dicendo. È una connessione più profonda. Quindi nel momento in cui tu reciti un mantra, diciamo che va un po' in automatico.
1: Cioè è il suono?
0: È il suono, bravo. È proprio
1: suono che
0: suono.
1: Attiva certe cose.
0: Sì, sì, okay. Precisamente.
1: E la... questo ci succedeva negli anni 60 con le americane. Uno le cantava senza sapere quello che significava.
0: Che cosa stanno
1: sicura
0: dicendo?
1: Come una cosa, capito?
3: Oh wow, oh forget it. Oh Marianian, oh boy. Oh boy, oh boy, my boy, paese tuo. Now, I gotta get jazzed, you know, be jazzed on the street, was a friend, you know, I gotta get jazzed, you know what I mean? Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean.
4: Parlo da monaco adesso, da monaco laico. Nella tradizione indovedica millenaria esiste un concetto di una bellezza infinita che è Ishta Devata. Si dice così in sanscrito. Devata è la luce della divinità. Vuol dire che Ishta Devata è la forma di democrazia spirituale più antica del pianeta. Noi in Occidente non siamo cresciuti in democrazia spirituale. Siamo cresciuti con una verità. Quella e quella soltanto. Lì cosa fanno le tradizioni più antiche? Non quelle induiste, che è già una religione, quelle pre-induiste, quelle shivaite arcaiche, antichissime, dicono prima di tutto lo studio di te, l'auto-osservazione, l'ascolto, la profondità nel riconoscere cosa ti spinge, quali sono le tue ferite, cioè ti osservi, osservi la personalità, osservi l'ego, vedi quali sono le dinamiche di compensazione che ti portano a scegliere e decidere. Molto spesso stai con un partner perché hai paura di stare da solo o perché ti rappresenta quella sicurezza che senti di non avere. Quindi l'ascolto profondo di te, di quello che ti spinge a agire e a manifestarti nel mondo.
5: Durante la terapia accade proprio questo, che una condizione generale che si è infervorata, si è presa praticamente il dominio dell'individuo, si capovolge, per cui l'individuo riesce sempre di più, come dire, a focalizzare il motivo della propria rabbia. Con l'inserimento dell'ago si rende di nuovo funzionante qualcosa che nell'organismo umano preesiste. Cioè è come se io sono l'arrotino, lei scende, lei ha i coltelli a casa sua, a chi i coltelli li do io? Lei mi dà i coltelli suoi, che non funzionano. Li faccio di nuovo funzionare.
1: L'ago è la molla, diciamo.
5: L'ago è la possibilità di rimettere in azione qualcosa che naturalmente è funzionante nell'individuo.
6: Ma ripara anche cucina a gas.
5: Cucina a gas, sì.
7: Donne, è arrivato l'arrotino. A ruota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli.
1: È un intervento funzionale.
5: Funzionale, io non credo di essere minimamente, come terapeuta, io non credo di essere minimamente in grado di riuscire a indurre in un altro organismo una caratteristica che quell'organismo non abbia. So soltanto essere in grado di riattivare degli strumenti peculiari di quell'individuo che ritornano a essere funzionanti.
8: Secondo James Hillman,
9: bravo James Hillman,
8: è possibile che la nostra vita non sia determinata tanto dalla nostra infanzia quanto dal modo in cui abbiamo imparato a immaginarla.
9: Cioè dopo.
8: I guasti non ci vengono tanto dai traumi infantili, bensì dalla modalità traumatica con cui ricordiamo l'infanzia come un periodo di disastri arbitrari e provocati da cause esterne che ci hanno plasmati male.
9: Però nell'infanzia le scelte non le facciamo noi.
8: No, però quindi... tu poi te la racconti per il resto della tua vita.
10: Fa un po' paura questa cosa qua, no? Di sentirla profondamente la rabbia, perché hai paura che poi soprattutto gli iracondi hanno paura di ammazzare la gente. E quindi cosa fa? Più hanno paura di reagire fuori e più spesso la tappano questa cosa qua, no? E quindi diventa proprio un'energia repressa, morta.
11: Che però quando esce può fare un macello pazzesco, perché le persone
10: fa?
11: Che tendono a reprimere poi quando sbottano.
10: Esatto, ma soprattutto il tema è che se sbottano fuori è visibile, ma se tengono dentro è invisibile, ma c'è la stessa implosione.
11: Con la radiografia poi te li accorgi.
10: Esatto. I danni che ha fatto dentro ti raccordi con la radiografia. E questi sono gli accidiosi, quelli che Dante li mette nello stesso girone degli iracondi, gli stessi, solo che quelli che erano iracondi si ammazzavano l'un l'altro, e invece gli accidiosi erano invischiati nella melma dello Stige e non riuscivano a muoversi da questa melma dello Stige, e i loro sospiri creavano le bolle della melma dello Stige. Questa è un'immagine che uno non ha molto presente, però è lo stesso effetto della rabbia non consapevolizzata, cioè un sacco di gente rimane passiva nella propria esistenza in quel modo là.
11: Perché non si consente di provare la rabbia?
10: Perché non si consente di provare la rabbia? Perché la rabbia è definita come un'emozione negativa, sempre, mentre in realtà non è un'emozione negativa, perché le emozioni non sono né positive né negative, mai nessun tipo di emozione, pure la disperazione, non sono né positive né negative, sono semplicemente delle energie senza connotazione di positivo e negativo.
12: Dante sintetizza nella Divina Commedia pensiero medievale, e in cui l'ira è uno dei peccati principali, proprio perché vista come qualcosa di antisociale, qualcosa che distrugge le relazioni, cioè viene visto solo il suo carattere violento.
10: Ecco, parlando di maestri zen, tutti super zen, in realtà il grande maestro Gesù parlava bello forte con i farisei. Quando va al tempio butta giù tutto, insomma ce l'ha i suoi metodi forti per far capire le cose forti, proprio perché la rabbia è una grande energia, una grande risorsa.
11: C'è la famosa frase romana, quando scivo scivo.
12: Ogni tanto anche Gesù ha dei momenti di ira, no?
13: Nel tempio.
12: Quando scaccia appunto i mercanti dal tempio. Quindi è sempre legata a un elemento di giustizia, di venir meno di una regola socialmente accettata.
8: A questo punto ci vorrebbe un teologo.
2: No, basta con questa spiritualità. Abbiamo uno razionale, tipo un matematico.
8: Un teologo matematico?
2: Come il Papa, Prevost è un teologo matematico.
8: Anzi, una scrittrice matematica.
2: Chiara Valerio.
8: È più facile avere il Papa.
2: Giusto.
14: Quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto, è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. Questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire, cosa succede, qual è la tragedia che si annida, o l'irreversibilità che si annida dietro a un gesto violento. Questo per me è fondamentale, il fatto che per quanto siamo persone coscienti del nostro corpo e delle nostre parole, c'è qualcosa che non possiamo controllare, e quando quel qualcosa che non possiamo controllare ha a che fare con la lesione o con l'interruzione, con l'irreversibilità nella vita di un altro, bisogna alzare le mani anche, e lo dico come la ragazzina del sud cresciuta nel sud pontino, anche quando puoi sembrare un codardo o un vigliacco. Questo mi preoccupava fino a un certo punto, ma ero cresciuta in un mondo dove ovviamente il pallone era tuo e te lo portavi, dove il tuo giardino finiva in un certo punto, e oltre quel punto non era più tuo, e quindi tu eri l'estraneo. Quindi prima che ovviamente Clint Eastwood facesse quel capolavoro che a Gran Torino, che aveva portato la frontiera della distanza tra due popolazioni a livello dello steccato di casa, in tutti diciamo i recinti del sud pontino c'era quest'idea che dopo la rete, dopo il cancello, dopo il fosso c'era l'estraneo. Quindi il subire rabbia non si deve e non si può. Però diciamo, io da un certo punto in poi ho risposto sottraendomi. Ecco, io sono una grande sostenitrice delle sottrazioni.
15: Non normalmente quando vado in carcere a portare la meditazione vesto con i miei abiti monastici che hanno questa foggia giapponese. E un giorno una delle persone detenute mi è venuta incontro e mi ha detto: ah maestro, lo sa che le abbiamo dato un soprannome? E io temevo quelle cose tipo erbavoso, non so, quei nomi terribili che possono dare nella mai in carcere. E invece lui mi ha detto il samurai, quindi ho scoperto di avere un nome nel mondo della mala, come cappellano.
11: Fantastico,
15: er samurai.
8: Vorrei leggere alcune delle 7 regole dell'etnologa Marianella Sclavi per mettere in atto un ascolto attivo. 1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. 4. Le emozioni sono gli strumenti conoscitivi...
5: 3?
8: Ho detto alcuni punti, non tutti.
5: Ah, ok.
8: Le emozioni, dicevo, sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e non analogico. 7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare...
5: Stiamo ascoltando proprio...
8: Devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, ecco appunto, non tu Luca, l'umorismo viene da sé.
5: Io ho ascoltato il mio corpo. 1, 2, 4, 7, sembravi Schiantos.
8: Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.
15: I samurai fasciavano le loro spade, la katana, in modo tale che prima che riuscivano a sfasciare, a togliere la fascia dalla spada, magari le era passata la voglia di uccidere. Quindi questo tempo del togliere la fascia dalla spada, piano piano respiravano, tornavano al momento presente nella speranza che la rabbia e quindi il desiderio di uccidere scemasse.
8: Fasciamo la katana e fasciamoci la lingua. Cioè, praticamente dobbiamo parlare così. Ti ho chiaro?
5: Finito?
8: Non ancora. Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Carlo Dammassa, Dario Doshin Girolami, Daniel Lumera, Manisha Isabella Bregni, Paola Giacomoni, Chiara Valerio.
16: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

un girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano, masticavo sempre quel sapore amaro di un passato complicato e mi sono innamorato, ma che sfigato, abbiamo sbagliato.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Destra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. E allora eccoci, bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi giornata molto speciale perché andiamo ad incontrare un artista che ha segnato molto questo Festival di Sanremo, sicuramente per me l'artista più gradita, più centrata, più messa a fuoco di tutto il festival, e ha prodotto un album altrettanto importante, Miss Italia, a partire dal titolo che rappresenta iconograficamente, ma proprio anche concettualmente, quello che è tutto lo sviluppo di questo album, che è un vero e proprio racconto e anche una fotografia molto amara, molto cinica, molto diretta di quella che è la realtà che ci circonda. Non tutto è autobiografico, ma ovviamente come donna, come artista di Tonio La Piaga ha raccontato anche molto del suo mondo, ed è una cosa diffusissima. L'ha fatto Angelina Mango, l'ha fatto prepotentemente in maniera molto cruda Madame, proprio in questi giorni ha pubblicato il 17 aprile l'album Disincanto. Lo fa soprattutto in alcune canzoni di Tonio La Piaga, e credo che quindi il sistema musica in Italia, a partire quindi non soltanto il cosiddetto mercato discografico, le case discografiche o i manager, ma tutti quelli che si occupano della musica, un paio di domande devono iniziare a farsele. Non è una questione di genere, dice Tito Nella Piaga, le do ragione in parte, ma diciamo che per le donne rimane sempre di più un nervo scoperto quello di inserirsi anche nel mondo lavorativo della musica. Comunque abbiamo fatto un veloce excursus all'interno dell'album, spero di farvi ascoltare la maggior parte di queste canzoni che sono veramente molto molto belle, e quindi questo è lo speciale di Rai Radio Tutta Italiana per Dito Nella Piaga.
4: Sì.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Oggi sono felicissima perché c'è qui lo speciale, come abbiamo fatto con Caparezza, con i Subsonica. Ecco, questo che vi presento è veramente un Disco Rai con triplo asterisco, cioè di quelli che mi piace suonare adesso e credo che lo farò per tanto tempo, con Ditone la Piaga.
1: Grazie mille, grazie.
0: Allora, noi ci siamo visti alle prove di Sanremo, tra l'altro quel giorno la sera abbiamo scoperto che aspettiamo una seconda nipote che si chiamerà Margherita.
1: Ah, bellissimo
0: adesso
1: nome.
0: Adesso io la immagino proprio, capito? Determinata come te, soprattutto pronta anche a spiazzare ma a lanciare dei messaggi, secondo me, fondamentali in questo momento. Infatti, prima di, insomma, ascolteremo molto del tuo disco, che non poteva non chiamarsi Miss Italia, partirei da una notazione finale. La verità ovviamente mi ha fatto pensare anche alla verità di Brunori, lì dove per lui la verità era esistenziale, per te è essenziale, ma credo proprio in tutto il disco. Comunque, poi ci arriviamo. Allora, partiamo con Sì, lo so.
1: Sì.
0: In cui, insomma, c'è ricamato sopra, noi giornalisti, ed è giustissimo.
1: Ma in realtà poi nel pezzo non parlo di giornalisti, solo nel videoclip,
0: no.
1: Però ci sta sta cosa perché mi faceva ridere.
0: Ma
1: la
0: hai
1: gag.
0: Hai fatto benissimo, nel senso che mi hai ricordato un Sanremo in cui, guarda, terrificante, in cui durante una conferenza stampa di Angelina Mango, la serata delle cover, gli chiedevano: ma tu ti emozionerai di più perché canterai una canzone di tuo padre oppure perché la rondi? Che considera che la maschera del teatro Harrison della sala stampa ha fermato il giornalista. Quindi quel tuo imbarazzo io l'ho provato proprio a nome della categoria. Però per dire che insomma, cioè, questo album è molto duro, cioè, adesso al di là della copertina, dei colori, tu fai una disamina proprio di questa società che è durissima, è precisa, cioè è imbarazzante il come io mi sia ritrovata in tutto quello che tu dici, no?
1: Wow, grazie.
0: Ecco, e credo che, insomma, è stato difficile anche per te poi alla fine affrontare vari discorsi, no? Nel senso che tu parli anche di una umanità molto disumanizzata, cioè nel senso anche le domande che ti fanno nel video, il sì lo so, oppure sì, la tua presa di coscienza per dire sì, ma voi che volete da me alla fine, no?
1: Sì, allora, diciamo che tra i videoclip che aggiungono sicuramente un contenuto ai brani, e i brani c'è un po' di disillusione rispetto a quello che magari poteva essere il mio sogno e poi la realtà. E quindi fare i patti col fatto che, cioè fare i conti col fatto che poi la realtà non è come uno se la immagina, e soprattutto che il mio mestiere ha un dualismo tra il mondo esteriore, quindi come ci mostriamo, e come poi ci sentiamo davvero e come ci è richiesto di mostrarci.
0: Brava.
1: Che è una cosa che penso che però, a prescindere dal mio mestiere, sia un tema secondo me abbastanza, come si dice adesso, relatable, perché comunque tra i social e insomma altre piattaforme con le quali raccontarsi c'è sempre un po' questo filtro, no? E questa scrematura, e raccontiamo solo il meglio di noi, non solo la parte divertente della nostra vita, e quindi vediamo anche solo la parte più bella della vita degli altri. E ci sono dei momenti in cui mi sono proprio chiesta: ma sono solo io che sto una merda? Sono solo io che sono matta? E invece
0: vedi che siamo in tante,
1: no,
0: ad essere identificate con te. E andiamo subito a Tropicana Hotline, in cui tu parli sostanzialmente della pornografia dell'informazione, no? E in cui tu dici: quanto ci fa stare bene parlare male. Mm-hmm. Questo succede tantissimo. In televisione, la gente è cattiva, ma non tanto più di noi, cioè nel senso, sì, che dici sì, questo succede all'esterno, no? Noi lo critichiamo, però se ha un suo seguito evidentemente c'è anche un po' questa goccia di cattiveria anche in noi.
1: Ma sì, anche noi lo facciamo, tutti parliamo male di tutti, è un modo per sentirci migliori, dico, nel brano, però in realtà forse è un modo per spostare lo sguardo e guardare fuori invece che dentro, invece che guardare le nostre fragilità, i nostri difetti, problemi.

0: faccio guardare fuori.
1: E invece tu, insomma, li spiattelli subito.
2: Sì, sì.
1: E arriviamo a Bidi Bidi di Boom.
2: Sì.
1: In cui tu dici: la vita ti mette di fronte a un bivio, la scelta del quale è la scelta di quello che è più conveniente.
2: Sì.
1: E poi anche questa parola, no? Cioè questa desinenza, niente. Quindi ti rigiro una domanda che Madame ha messo nei manifesti per presentare Disincanto.

0: una scelta alla quale secondo me poi tutti siamo messi di fronte
1: in ogni campo.
0: Sì, in ogni campo, cioè se penso
1: confermo.
0: No,
1: anche il mio, certo.
0: Quindi magari tu, che so, scegliendo un altro percorso avresti potuto ottenere
1: sì.
0: di più
1: sì.
0: Magari
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: economicamente, però non fare quello che ti piace.
1: Esatto.
0: Però a volte magari per fare quello che ti piace devi sacrificare talmente, ti devi sacrificare talmente tanto che poi la tua vita diventa insostenibile, la qualità della vita peggiora drasticamente, quindi forse a quel punto non ti conviene. È una domanda aperta quella nel brano, non è, cioè è una situazione che io descrivo, non è che dico ah bisognerebbe fare così, bisognerebbe fare cos'ha. Nell'arco del disco secondo me un po' spiego a cosa sono arrivata e quindi c'è tutto un processo di accettazione, ma quel brano è un po' una domanda aperta e secondo me è la condizione in cui siamo molti, perché non tutti hanno la risposta, però ci troviamo di fronte a questa scelta e questo retropensiero, ci dice ma sto facendo la cosa giusta, forse avrei dovuto scegliere l'altra cosa, Sliding Doors, no?
1: Brava, ma che poi mai fai fare la morale agli altri, no? Casomai gli altri hanno scelto un'altra
0: ma
1: strada,
0: no,
1: e
0: certo.
1: quella è la strada buona per loro.
0: Ma certo, è relativo.
1: Però essere anche fisicamente, cioè con la presenza, non dico da esempio, ma una strada per qualcuno, questo cioè io vedo che chi ti segue lo sta percependo moltissimo, no?
0: Sì, sì, lo vedo anch'io.
1: Ed è stata una speranza, come l'anno scorso per Bruno e Lucio Corsi, quest'anno c'eri te, che insomma ci hai portato proprio ossigeno, capito, con questo Festival di Sanremo.

0: fatto, sai, che quell'incidente, quella cosa, insomma, c'erano tanti retroscena. Però tu citi un tema importantissimo, che è l'amore morboso, che forse ha anche lì nel privato, oppure anche sul posto di lavoro, citi anche Sono come tu mi vuoi, nel senso che certo è una canzone famosissima di Mina, sì, degli anni 60, tra l'altro anche riproposta anche dei Rene Grandi, però io l'ho trovata la canzone che più mi ha dato un pugno nello stomaco nell'album. Perché è una situazione in cui molte donne si ritrovano, no?
1: Sì, sì.
0: Soprattutto quando nel video c'è questa pasticca che gira, ti giuro, mi ha messo proprio. Perché sono cose che poi effettivamente succedono.
1: Sì, è vero. Io penso che è veramente uno dei miei pezzi preferiti, quello. La forza di quel pezzo è che comunque funziona sia per la situazione per la quale l'ho scritta io, che per una situazione invece realmente romantica. Perché per me il brano racconta sicuramente di un amore romantico in superficie, però poi in realtà questo uomo o questo partner è la personificazione di forse la ricerca di raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni, il successo, e quindi cosa mi fa provare e mi ha fatto provare andare incontro a questo e a addirittura cambiarmi fino al punto poi di non riconoscermi. Però purtroppo la verità è che è una situazione assolutamente credibile anche per quanto riguarda la sfera amorosa. Questo secondo me si presta a entrambe le narrazioni, ecco.

e Hollywood, una canzone, e anche qui un video apparentemente molto fetish, tra l'altro c'è, non so, c'è anche questa, questa modalità Greschelli con te su nella macchina, sì, così eccetera. E proprio pensando alla vita di Greschelli, qualcuno ha detto

0: non volevo niente da te, mi hai dato un'ossessione. Questo poi è il punto principale. E quel rimmer che scola sul viso, secondo me, io che ho visto anche i tuoi tutorial di trucco, tra l'altro utilissimi, non oggi che non potevo truccarmi per allergia all'occhio.
1: Però, mi dispiace.
0: Però insomma è un simbolo anche per dire che oltre a difendersi è meglio prima scappare, cioè uscire da soli, accorgersi di queste situazioni e in qualche modo andare fuori. Perché fastidio, che dirti? Sì, c'è stata questa allucinazione collettiva che sicuramente noi abbiamo sbagliato a dire che c'era dietro Rino Gaetano, gli elenchi, le cose, eccetera. Adesso ascoltandola, avendo visto bene il testo, ho notato veramente dei dettagli pazzeschi, come questa kombucha reggaeton, il chakra, il palo santo, sempre mix tra video e canzone. In realtà questa canzone è proprio l'effetto di Vieni a ballare in Puglia di Caparezza. Cioè, che sembra anche una canzone, capito, allegra così, ed è una denuncia pazzesca, cioè è proprio l'apice. Lì sono quelle canzoni quadrate, cioè che veramente vengono ispirate non so da chi e da come, pazzesche, e che rimangono e che segnano la storia della canzone italiana. Che
1: e addirittura, mamma mia, grazie.
0: Detto, queste entreranno quando si faranno le compilation di canzone italiana, ci sarà Che Fastidio, perché sono quelle quadre che riescono, insomma, non sempre, capito? O no, non hai questa sensazione?
1: No, io lo spero, me lo auguro, ma io diciamo che essendo autocritica non è che penso. Poi sai, a volte magari non vedi il potenziale di un brano e lo vedi su un altro, è sempre un po' così, non puoi mai sapere come andranno le cose finché non tiri fuori una canzone e non capisci quanto poi ha una eco sul pubblico. E mi rendo conto adesso che questo brano, che pensavo fosse soltanto, potesse risultare anche un po' magari arrogante da parte mia come giudicante o insomma cose simili, e invece è risultato un po' quello che era, poi di fatto uno sfogo, e la gente se ne è appropriata, e quindi è diventato uno sfogo personale e collettivo e non solo mio.
2: Io non so

0: Ma sono matta.
1: Avere delle antenne in movimento, questa è proprio una caratteristica poi degli artisti più sensibili. Edoardo Tozzi mi aveva detto 3-4 mesi prima di Sanremo, durante la selezione di Sanremo Giovani, attenzione, ci sarà una cosa che ti sorprenderà, adesso non la puoi immaginare. Io pensavo altri artisti per la vostra casa discografica, dice no, ma è di quelle canzoni appunto quadrate che capitano una volta ogni tanto.
0: Ammazza.
1: E questa cosa me l'aveva detto Claudio Ongaro per Diodato, per Fai Rumore, e quindi io credo che sia pure successo proprio questo. Parte più intimista dell'album, prima o poi è io, in io tu dici io non ho più unghie per scavare il fondo, e sì, prima o poi mi ha ricordato un po' i Faccio i Conti di Luca Carboni, nel senso che prima o poi, cioè, uno deve fare un po', non dico un bilancio, no? Sì. Però affrontare determinate cose.
0: Sì, e poi soprattutto, visto che a un certo punto, cito, che ne so, prima o poi che dicevo, la chioma di tuo padre, le tette di tua madre, l'intonaco del bagno che cade, come tutto prima o poi, cioè tutto si sgretola, finisce, quindi forse è giusto anche goderci il momento senza pensare a però cioè è molto cinico il pezzo in realtà, però penso che la musica così energica gli dia un sottotesto positivo che non c'è nelle parole, ma c'è nello spirito del brano, che comunque ti lascia che non sei, come dire, vabbè, che non sei disilluso dopo che l'hai ascoltato, ma sei comunque positivo.
1: Sì, infatti io ti avevo anche nominato la Turandot della canzone italiana, perché insomma è un personaggio di Puccini che ha questo spirito cinico, anche di vendetta, che vuole vedere morti tutti gli uomini intorno a lei per vendicare un'altra donna, però poi alla fine insomma ci sarà una risoluzione anche in quell'opera. La

0: tra le brave ragazze ciniche e malinconiche anche loro, arriviamo a Miss Italia. Non poteva esserci titolo diverso da questo, anche perché tu a un certo punto dici: non si aggiusta fuori ciò che è rotto dentro.
1: Sì, sì, quell'album, quel, scusami perché mi confondo, perché anche l'album si chiama così, quel pezzo è il brano in cui secondo me racconto di più il mio rapporto con me esteticamente, ma comunque con la mia femminilità forse, cioè è il brano forse più femminile che c'è nell'album, perché racconta di quanto noi siamo fondamentalmente sempre in costante paragone con le altre, e sempre messe in discussione per quanto riguarda la nostra estetica e i nostri obiettivi raggiunti o non raggiunti. Dobbiamo sempre corrispondere a dei canoni, e il mio non sentirmi all'altezza o adeguata o corrispondente lo racconto tutto in questo pezzo, in cui poi fondamentalmente umanizzo anche Miss Italia. Cioè io fondamentalmente racconto del fatto che non mi sento bene con me stessa e ogni tanto vorrei svegliarmi che sono Miss Italia, però alla fine dico: anche Miss Italia muore di invidia per te, si crede niente di che, critica tutto di sé come me, quindi siamo tutte uguali. Poi l'erba del vicino è sempre più verde, ma il vicino stesso quando guarda il tuo giardino probabilmente pensa la stessa cosa.

0: Miss.
1: Chiudiamo con luccichio, perché tu alla fine nella verità dici la verità è bella solo se sai scortarla, e quando ho smesso di cercarla non c'è modo di evitarla. Ecco perché dico che per te la verità, mentre per Brunoli diceva la verità è che ti fa paura l'idea di scomparire, quindi esistenziale, sì. Per te invece è proprio essenziale, cioè dici alla fine io nel mio cammino gira che ti rigira, poi io quel luccichio lo vado a vedere, cioè mi viene incontro quasi naturalmente.
0: Sì, diciamo che c'è un momento in cui dico quando meno te lo aspetti ti ci ritrovi accanto faccia a faccia, e dico anche fondamentalmente che magari può succedere sotto cassa questa cosa, no? C'è un momento in cui magari tu sei spensieratissimo, svagato, e non lo so, il discorso che hai fatto con la psicologa 2 giorni prima improvvisamente il tuo cervello lo mette in asse e allinea i ragionamenti e boom, e realizzi una cosa importantissima della tua vita che magari hai sommerso per tanto tempo. Non, secondo me non si può scappare da delle cose che abbiamo dentro importanti, che sono essenziali, come dicevi tu. Quindi anche se puoi provare a mascherarle, a truccarti, a mettere il sorriso più bello che c'hai, poi fondamentalmente a un certo punto viene a galla e, come dicevo, non puoi evitarla.
1: E quindi voi mettete il tutorial di Dito nella piaga quando siete anche nel bagno davanti allo specchio, no, per truccarvi e poi ascoltate l'album, perché è un tutorial della vita per il quale ovviamente ti ringraziamo.
0: Grazie mille, grazie
1: a
0: te.
1: Guarda, se no non lo dico, cioè
0: veramente ci credo.
1: Non dico, cioè, altrimenti stavo zitta. Faccio così, un po' alla mollica, capito? Grazie.
0: Grazie mille.
2: La verità io non so più raccontarla. La verità

Allora, ringraziamo ancora Margherita, nome a me caro perché insomma già da prima ovviamente del fenomeno di Sole della Piaga, la nipotina che siamo tutti quanti aspettando a casa mia, si chiamerà appunto Margherita, e quindi speriamo che abbia la sua determinazione, la sua chiarezza anche di vedute, e poi la sua grandissima ironia e simpatia, insomma, che tutti le riconoscono e che è vera, cioè se l'ha incontrata è veramente così. Ma potete incontrarla già quest'estate in un tour molto interessante, tra l'altro tra festival che segneranno l'estate musicale italiana, a partire dal 26 maggio all'Aquila al Cultura Fest, scritto Cultura, molto carino come titolo, 4 giugno a Cagliari l'Ateneica, il 18 giugno a Rivoli a Sguardi Live, il 26 giugno a Bologna We Make Future, il 28 giugno a Perugia l'Umbria che spacca, il 2 luglio a Cremona Tanta Roba Festival, il 3 luglio a Bergamo all'NXT, il 15 luglio a Treviso a Suoni di Marca, il 16 luglio ad Arezzo il Mango Music Fest, il 30 luglio a Monte Silvano Summer Fest, il 31 luglio a Monte Cosaro al Mind Festival, il 1 agosto a Livorno all'Effetto Venezia, il 3 agosto a Locarno alla Rotonda, il 9 agosto a Rock da Spide a Festival della Spide, l'11 agosto a Milazzo al Mishmash Festival, il 4 settembre a Trento al Trento Life Fest, e per finire per il momento il 12 settembre a Padova al Pride Village, mentre due sono gli appuntamenti, quelli più importanti e imperdibili dell'autunno, nei club il 27 novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre a Fabrique di Milano. Ovviamente tu per tutte le date e per eventuali evoluzioni del tour Dito nella Piaga fate riferimento ai suoi social e alle sue pagine. Noi allora chiudiamo con La verità esistenziale di Bruno Risas, sarà uno dei protagonisti dell'1 maggio Taranto. Noi invece speriamo di essere a Piazza San Giovanni per il racconto alla Disco Rai del concertone, ovviamente nei giorni successivi al concertone di Piazza San Giovanni, e quindi questo nostro mosaico di artisti che in qualche modo rispecchiano lo spirito di Disco Rai tra innovazione e tradizione. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

side, then you can stop booking.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima e dalla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito nella Piaga, La costiera amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e in 23esima posizione in discesa La città degli angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, la canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti tornano a casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione Che bella vita insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto Me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La testa gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20esima posizione. Hey!

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Social Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mamma non mamma, questa settimana in discesa.

discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi con

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 16ª posizione, un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, e questo è quello che più conta. Buon vento, Jovanotti Alfa in discesa in 16ª posizione.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

E ci siamo, la classifica dei dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In quindicesima posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in sedicesima posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in quindicesima posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

dal progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

E vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi, Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13 e alle 19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti e anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica, e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

ottava posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con So di Scusa, lo sento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa

0: più. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

in seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, radio baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il pulcello.

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie.

l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia!

0: chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
0: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica

Non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

meta. Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Co.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa.